Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

0: Siamo dato Gesù Cristo e Maria. Di fronte a me chi ce l'ho?
1: Carlo.
0: Carlo, da dove vieni?
1: Da Napoli.
0: Carlo, Međugorje è già stato prima volta qua?
1: No, vengo qui da quasi 15-16 anni.
0: E allora tu sei veterano, possiamo dire così, così?
1: Abbastanza, sì.
0: Ma sei stato prima anche per festival o...?
1: Sono sempre venuto per il festival, tranne qualche anno che sono venuto anche a Natale o a Pasqua.
0: E tu hai vissuto quasi sempre, diciamo, questo festival.
1: Sì.
0: Cos'è per te questo momento qua, di questa unione di ragazzi di tutto il mondo?
1: È un momento di pace e di stop, diciamo, dalla vita di tutti i giorni. Cioè, quando vengo qui lascio tutti i problemi che ho a casa e mi concentro solo su ciò che conta davvero, ovvero Dio.
0: Ecco, hai visto la gente, i ragazzi, giovani da tutte le culture del mondo, varie bandiere, varie lingue, eccetera. Hai avuto caso di conoscere persone di altri continenti?
1: Sì, no? Sì, è molto facile rapportarsi con altre persone, perché come noi veniamo con spirito aperto, magari con voglia di fare nuove esperienze, stessa cosa anche loro. E quindi è molto facile, diciamo, interfacciarsi con altre persone.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli,

cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane.

quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario, sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,

ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto,
Mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi.

Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Garifindi, yo sono con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete el amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Settimo giorno della novena a San Carlo Acutis. La carità non avrà fine. Siamo a Rivetorto, vicino ad Assisi, dove San Francesco ha incontrato il lebbroso, rappresentato in questa bellissima statua. Vediamo San Francesco più basso del lebbroso, abbracciandolo. Scrive San Bonaventura di San Francesco: sentiva sciogliersi il cuore alla presenza dei poveri e dei malati. Quando non poteva offrire aiuto, offriva il suo affetto. San Carlo ha seguito San Francesco. San Carlo diceva: ogni persona riflette la luce di Dio. E così Carlo sapeva che Dio è amore, ci ha creati per amare Lui e il nostro prossimo. Amare Dio significa amare il nostro prossimo. La fonte è l'Eucaristio. Dio che ci lascia così commuovere dalla situazione dell'uomo da donare il proprio corpo, il proprio sangue in Gesù. Carlo, così, fu egli stesso attirato nella dinamica del divino dono di sé. Cito quello che diceva Carlo: la vita è un dono, perché finché siamo su questo pianeta possiamo aumentare il nostro livello di carità, tanto più sarà elevato, tanto più godremo della beatitudine eterna di Dio. Dalla lettera di San Paolo ai Corinzi: la carità è magnanima, la carità è benevola, non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra nella verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà fine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore, come San Francesco, come San Carlo Acutis, vogliamo lasciarci educare dall'Eucaristia e testimoniare visibilmente e nelle opere il mistero di amore che essa esprime. Vogliamo vivere, Signore Gesù, il tuo Vangelo di carità nelle situazioni che ci farai sperimentare. Attenti al grido
di chi soffre accanto a noi nel dolore e nella solitudine. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ecco, siamo qui nel santuario dell'amore misericordioso, dove contempliamo un crocifisso, il crocifisso che Madre Speranza ha messo nel cuore di questo santuario, ci presenta Gesù nell'atto di dire: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Cioè Lui, il Figlio di Dio, è veramente il Re dell'amore e della misericordia. Uno dei titoli biblici che noi diamo a Gesù, al Figlio di Dio, al Messia, è Principe della Pace. Principe della Pace. Ecco, mi piace pensare, no, come questo titolo così importante, così significativo, si contrappone a un'altra parola che noi ascoltiamo spesso sulle nostre notizie quotidiane: i signori della guerra. Ecco, c'è un principe della pace e ci sono i signori della guerra nel mondo. Ci deve far pensare questo. Gesù sulla croce, dice San Paolo, ha abbattuto il muro dell'inimicizia e è diventato veramente la nostra pace. Allora, abbiamo voluto innalzare questa preghiera qui nel santuario attraverso Maria Vision, perché possa arrivare davvero attraverso le mani di Maria, la nostra madre, quella che chiamiamo anche Regina della Pace, possa arrivare al cuore di Dio, una preghiera incessante, possa arrivare al suo cuore misericordioso. E voglio ora leggervi una preghiera per la pace, invitando chi ascolta a farla propria, ad elevarla al Signore, davvero con sincerità di cuore. Padre Santo, Dio di tutti gli uomini, Tu hai inviato il Tuo Figlio nel mondo non per condannarlo, ma per salvarlo. Egli ha percorso le strade della nostra terra, facendo del bene a tutti, annunciando ai poveri la buona notizia del Tuo amore, fasciando le piaghe dei cuori spezzati, liberando i prigionieri dal male fisico e morale, proclamando l'anno della Tua misericordia. Egli infine è morto ed è risorto per distruggere in se stesso il muro dell'inimicizia e fare dei popoli divisi un solo popolo. Volgi il Tuo sguardo, Padre misericordioso, sul pianto e la rovina dei popoli in guerra. Ascolta il grido degli innocenti che soffrono e muoiono. Ascolta, consola, perdona. Illumina le menti dei responsabili delle nazioni. Ispira con il Tuo Santo Spirito i loro pensieri e progetti di pace e non di afflizione, perché spengano i focolai dell'odio e della divisione e cerchino con retta coscienza le vie di una pace giusta e fraterna. Fa che trasformino le lance in falci e le spade in aratri, utilizzando le risorse che Tu hai messo a nostra disposizione, non per distruggerci a vicenda, per affermare la legge del più forte, per allargare gli impegni dell'orgoglio, gli imperi dell'orgoglio umano, ma per costruire una terra dove tutti viviamo e ci sentiamo fratelli, e ognuno possa vivere secondo la dignità di un figlio di Dio. Ascoltaci, o Padre di tutti, per la mediazione di Maria, nostra Madre, e per l'intercessione perenne del Tuo Figlio Gesù, nostra pace e riconciliazione. Amen.

Sia lodato Gesù Cristo, fratelli e sorelle carissimi, eccoci giunti al 135° giorno della sorgente di acqua viva. E come vi ho detto, questi giorni cammineremo ogni giorno nel Deuteronomio, ascoltando proprio la voce di Mosè che ci racconta tutto quello che abbiamo visto in questi mesi, in un modo a mo' di omelia. Ed è bello, come dire, mettere altre cose in mezzo, ma ascoltare giorno per giorno tutto questo, ma sempre alla luce di Cristo, sempre con la potenza dello Spirito Santo.

0: miracolo Spirito Santo? Ascoltiamo, siamo nel terzo capitolo, dice Mosè. Poi ci voltammo e salimmo per la via di Basan. Og, re di Basan, con tutta la sua gente ci venne incontro per darci battaglia a Edrei. Il Signore mi disse: non lo temere, perché io darò in tuo potere lui, tutta la sua gente e il suo paese. Tu farai a lui quel che hai fatto a Sicon, re degli Amorrei, che abitava a Kesbon. Così il Signore nostro Dio mise in nostro potere anche Og, re di Basan, con tutta la sua gente. Noi lo abbiamo sconfitto senza lasciargli alcun superstite. Gli prendemmo in quel tempo tutte le sue città. Non ci fu città che noi non prendessimo loro. 60 città, tutta la regione di Argob, il regno di Og in Basan. Tutte queste città erano fortificate con alte mura, porte e sbarre, senza contare le città aperte, che erano molto numerose. Noi le votammo allo sterminio, come avevamo fatto di Sicon, re di Kesbon. Votammo allo sterminio ogni città, uomini, donne e bambini. Ma il bestiame e le spoglie della città asportammo per noi come preda. In quel tempo abbiamo preso i due re degli Amorrei il paese che è oltre il Giordano, dal torrente Arnon al monte Ermon. Quelli di Sidone chiamano Sirion l'Ermon, gli Amorrei lo chiamano Senir. Tutte le città della pianura, tutto Galaad, tutto Basan, fino a Salca e a Edrei, città del regno di Og in Basan. Perché Og, re di Basan, era rimasto l'unico superstite dei Refaim. Ecco, il suo letto, un letto di ferro, non è forse a Rabba degli Ammoniti? È lungo 9 cubiti, secondo il cubito di un uomo. In quel tempo abbiamo preso in possesso questo paese ai Rubeniti e ai Gaditi, diedi il territorio di Aroer sul torrente Arnon, fino a metà della montagna di Galaad con le sue città. Alla metà della tribù di Manasse diedi il resto di Galaad e tutto il regno di Og in Basan, tutta la regione di Argob con tutto Basan che si chiamava il paese dei Refaim. Jair, figlio di Manasse, prese tutta la regione di Argob sino ai confini dei Gesuriti e dei Maacatiti e chiamò col suo nome i villaggi di Basan, che anche oggi si chiamano villaggi di Jair. Diedi Galaad a Machir, ai Rubeniti e ai Gaditi diedi da Galaad fino al torrente Arnon, fino alla metà del torrente che serve di confine e fino al torrente Yabok, frontiera degli Ammoniti, e l'Araba, il cui confine è costituito dal Giordano, da Genezaret fino al mare dell'Araba, cioè il Mar Morto, sotto le pendici del Pisga verso oriente. Ora in quel tempo io vi diedi quest'ordine: il Signore vostro Dio vi ha dato questo paese in proprietà. Voi tutti, uomini vigorosi, passerete armati alla testa degli Israeliti, vostri fratelli. Soltanto le vostre mogli, i vostri fanciulli e il vostro bestiame. So che di bestiame ne avete molto. Rimarranno nelle città che vi ho date, finché il Signore abbia dato una dimora tranquilla ai vostri fratelli, come ha fatto per voi, e prendono anch'essi possesso del paese che il Signore vostro Dio sta per dare a loro oltre il Giordano. Poi ciascuno tornerà nel possesso che io vi ho dato. In quel tempo diedi anche a Giosuè quest'ordine: i tuoi occhi hanno visto quanto il Signore vostro Dio ha fatto a questi due re. Lo stesso farà il Signore a tutti i regni nei quali tu stai per entrare. Non li temete, perché lo stesso Signore vostro Dio combatte per voi. In quel medesimo tempo lo supplicai, io supplicai il Signore. Signore Dio, tu hai cominciato a mostrare al tuo servo la tua grandezza e la tua mano potente. Quale altro Dio, infatti, in cielo o sulla terra, può fare opere e prodigi come i tuoi? Permetti che io passi al di là e veda il bel paese che è oltre il Giordano e questi bei monti e il Libano. Ma il Signore si adirò contro di me per causa vostra e non mi esaudì. Il Signore mi disse: basta, non parlarmi più di questa cosa. Sali sul cima del Pisga, volgi lo sguardo a occidente, a settentrione, a mezzogiorno e a oriente, e contempla il paese con gli occhi, perché tu non passerai questo Giordano. Trasmetti i tuoi ordini a Giosuè, rendilo intrepido, incoraggialo, perché lui lo passerà alla testa di questo popolo e metterà Israele in possesso del paese che vedrai. Così ci fermammo nella valle di fronte a Bet Peor. Capitolo 4. Ora, dunque, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, perché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso del paese che il Signore Dio dei vostri padri sta per darvi. Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando e non ne toglierete nulla, ma osserverete i comandi del Signore Dio vostro che io vi prescrivo. I vostri occhi videro ciò che il Signore ha fatto a Baal Peor. Come il Signore tuo Dio abbia distrutto in mezzo a te quanti avevano seguito Baal Peor. Ma voi, che vi manteneste fedeli al Signore vostro Dio, siete oggi tutti in vita. Vedete, io vi ho insegnato leggi e norme, come il Signore mio Dio mi ha ordinato, perché le mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare, per prenderne possesso. Le osserverete dunque e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di tutte queste leggi, diranno: questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Infatti, quale grande nazione ha la divinità così vicina a sé, come il Signore nostro Dio è vicino a noi ogni volta che lo invochiamo? E quale grande nazione ha leggi e norme giuste come tutta questa legislazione che io oggi vi espongo? Ma guardati e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno viste. Non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli. Ricordati del giorno in cui sei comparso davanti al Signore tuo Dio sull'Oreb, quando il Signore mi disse: radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché imparino a temermi finché vivranno sulla terra e le insegnino ai loro figli. Voi vi avvicinaste e vi fermaste ai piedi del monte. Il monte ardeva nelle fiamme che si innalzavano in mezzo al cielo. Vi erano tenebre, nuvole e oscurità. Il Signore vi parlò dal fuoco. Voi udivate il suono delle parole, ma non vedevate alcuna figura. Vi era soltanto una voce. Egli vi annunciò la sua alleanza, che vi comandò di osservare, cioè i 10 comandamenti, e li scrisse su 2 tavole di pietra. A me in quel tempo il Signore ordinò di insegnarvi leggi e norme, perché voi le metteste in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso. Poiché dunque non vedeste alcuna figura quando il Signore vi parlò sull'Oreb dal fuoco, state bene in guardia per la vostra vita, perché non vi corrompiate e non vi facciate immagine scolpita di qualche idolo, la figura di maschio o di femmina, la figura di qualunque animale, la figura di un uccello che vola nei cieli, la figura di una bestia che striscia sul suolo, la figura di un pesce che vive nelle acque sotto la terra. Perché alzando gli occhi al cielo e vedendo il sole, la luna, le stelle, tutto l'esercito del cielo, tu non sia trascinato a prostrarti davanti a quelle cose e a servirle, cose che il Signore tuo Dio ha abbandonato in sorte a tutti i popoli che sono sotto tutti i cieli. Voi invece il Signore vi ha presi, vi ha fatto uscire dal crogiuolo di ferro, dall'Egitto, perché foste un popolo che gli appartenesse come oggi difatti siete. Il Signore si adirò contro di me per causa vostra e giurò che io non avrei passato il Giordano e non sarei entrato nella fertile terra che il Signore Dio tuo ti dà in eredità, perché io devo morire in questo paese senza passare il Giordano, ma voi lo dovete passare e possiederete quella fertile terra. Guardatevi dal dimenticare l'alleanza che il Signore vostro Dio ha stabilito con voi e da farvi alcuna immagine scolpita di qualunque cosa, riguardo alla quale il Signore tuo Dio ti ha dato un comando, poiché il Signore tuo Dio è fuoco divoratore, un Dio geloso. Quando avrete generato figli e nipoti e sarete invecchiati nel paese, se vi corromperete, se vi farete immagini scolpite di qualunque cosa, se farete ciò che è male agli occhi del Signore vostro Dio per irritarlo, io chiamo oggi in testimonio contro di voi il cielo e la terra. Voi certo perirete scomparendo dal paese di cui state per prendere possesso oltre il Giordano. Voi non vi rimarrete lunghi giorni, ma sarete tutti sterminati. Il Signore vi disperderà tra i popoli e non resterete più di un piccolo numero tra le nazioni dove il Signore vi condurrà. Là servirete a dei fatti da mano d'uomo, dei di legno e di pietra, i quali non vedono, non mangiano e non odorano. Ma di là cercherai il Signore tuo Dio e lo troverai, se lo cercherai con tutto il cuore e con tutta l'anima. Con angoscia, quando tutte queste cose ti saranno avvenute, negli ultimi giorni tornerai al Signore tuo Dio e ascolterai la sua voce, poiché il Signore Dio tuo è un Dio misericordioso, non ti abbandonerà e non ti distruggerà. Non dimenticherà l'alleanza che ha giurata ai tuoi padri. Interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra, e da un'estremità dei cieli all'altra, vi fu mai una cosa grande come questa, e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O hai mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i vostri occhi? Tu sei diventato spettatore di queste cose, perché tu sappia che il Signore è Dio, e che non ve ne è altri al di fuori di lui. Dal cielo ti ha fatto udire la sua voce per educarti, sulla terra ti ha mostrato il suo grande fuoco, e tu hai udito le sue parole di mezzo al fuoco, perché ha amato i tuoi padri, ha scelto la loro posterità e ti ha fatto uscire dall'Egitto con la sua stessa presenza e con grande potenza, per scacciare dinanzi a te nazioni più grandi e più potenti di te, per farti entrare nel loro paese e dartene il possesso, come appunto è oggi. Sappi dunque oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore Dio lassù nei cieli è quaggiù sulla terra e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché tu sia felice e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. In quel tempo Mosè scelse tre città oltre il Giordano verso oriente, perché servissero di asilo all'omicida che avesse ucciso il suo prossimo involontariamente, senza averlo odiato prima, perché potesse avere salva la vita fuggendo in una di quelle città. Esse furono Bezer nel deserto, sull'altipiano per i Rubeniti, Ramoth in Galaad per i Gaditi e Golan in Basan per i Manassiti. Questa è la legge che Mosè espose agli Israeliti, Queste sono le istruzioni, le leggi e le norme che Mosè diede agli Israeliti quando furono usciti dall'Egitto, oltre il Giordano, nella valle di fronte a Bet Peor, nel paese di Sicon, re degli Amorrei, che abitava in Kesbon, e che Mosè e gli Israeliti sconfissero quando furono usciti dall'Egitto. Essi avevano preso possesso del paese di Lui e del paese di Og, re di Basan, due re amorrei che stavano oltre il Giordano verso oriente, da Aroer, che è sull'orlo della valle dell'Arnon, fino al monte Sirion, cioè l'Ermon, con tutta l'Araba oltre il Giordano verso oriente, fino al mare dell'Araba, sotto le pendici del Pisga. E ora passiamo dall'Antico al Nuovo, riprendiamo il capitolo 11 di Luca. Spero che veramente stiate godendo, gioendo di questo tempo insieme con Mosè, rivedendo anche tutta la storia dell'antico popolo di Israele e quanto è importante fare sempre ogni cosa insieme con lo Spirito Santo. Lo sapete che io non mi stanco di ripeterlo. E allora adesso, insieme con lo Spirito Santo, entriamo nel Vangelo di Luca. Quando lo spirito immondo esce dall'uomo, si aggira per luoghi aridi in cerca di riposo e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri sette spiriti peggiori di lui, ed essi entrano e vi alloggiano, e la condizione finale di quell'uomo diventa peggiore della prima. Ecco perché è così importante quando si prega e si fanno preghiere anche di liberazione o anche quelle volte in cui un esorcista lavora su di noi, su chi appunto ha bisogno di una tale preghiera, quanto è importante dopo aver ricevuto una pulizia di riempirsi di Dio, mai rimanere senza continuare a pregare. Perché se no, ecco, abbiamo sentito cosa succede, quel demonio ritorna con altri sette più forti e peggiori di lui e quella condizione di quell'uomo che è stato liberato per l'infinita misericordia di Dio diventa peggio di prima. Quindi chi subisce un qualche danno dal male per qualunque ragione e poi il bene che il nostro Signore Dio Onnipotente interviene con la potenza di Gesù Cristo in lui, quanto è importante rivestirsi sempre di luce, riempirsi di parola di Dio, usufruire al meglio di tutti i sacramenti per essere sempre protetti con appunto un esercito che combatte per noi contro le forze del male. Dice così: mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte. Ma egli disse: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e l'osservano. Beato colei che ti ha allattato e ti ha messo al suo seno, è la beata Vergine Maria, la nostra mamma del cielo. Ma Gesù subito dice: la vera beatitudine di Maria non è essere stata mia madre, certo, un privilegio immenso, ma la sua beatitudine è essere discepola di Gesù, essere ascoltatrice della parola di Dio e colei che l'ha messa in pratica in tutto e per tutto. Ecco la beatitudine meravigliosa di Maria. Ecco l'esaltazione che Gesù fa della sua mamma. Lei è beata perché ascolta la parola di Dio, perché l'ha messa in pratica. Facciamo altrettanto. Mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato nessun segno, fuorché il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. La regina del sud sorgerà nel giudizio insieme con gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, ben più di Salomone c'è qui. Quelli di Ninive sorgeranno nel giudizio insieme con questa generazione e la condanneranno. perché essi alla predicazione di Giona si convertirono ed ecco, ben più di Giona c'è qui. Quindi il Signore sta proprio dicendo chi è lui, qui c'è Dio, che è più grande di qualunque altro profeta, più grande di Salomone, più grande di Giona, più grande di tutte e due messe insieme, perché qui c'è Dio. Quindi i segni, che il popolo chiede, nonostante tutti quelli che già ha compiuto, non li dà perché ovviamente questo è un popolo dal cuore proprio incirconciso, un cuore indurito, un cuore proprio non permeabile dalla grazia di Dio. E non glielo sta, come dire, non glielo manda a dire il Signore dice esattamente le cose come stanno. Allora cerchiamo di non avere un cuore duro come la pietra, ma chiediamo sempre al Signore di donarci un cuore di carne, che sa amare come Lui. Poi dice ancora, nessuno accende una lucerna e la mette in luogo nascosto o sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché quanti entrano vedano la luce, la lucerna del tuo corpo è l'occhio, ma se il tuo occhio è sano, anche il tuo corpo è tutto sano nella luce, ma se sei malato, anche il tuo corpo è nelle tenebre. Bada dunque che la luce che in te non sia tenebra. Se il tuo corpo è tutto luminoso, senza avere alcuna parte nelle tenebre, tutto sarà luminoso, come quando la lucerna ti illumina con il suo bagliore. Dopo che ebbe finito di parlare, un fariseo lo invitò a pranzo. Egli entrò e si mise a tavola. Il fariseo si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: Voi farisei, purificate l'esterno della coppa e del piatto, ma il vostro interno è pieno di rapine e di iniquità. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Piuttosto, date in elemosina quello che c'è dentro ed ecco, tutto per voi sarà puro. Ma guai a voi farisei che pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erbaggio e poi trasgredite la giustizia e l'amore di Dio. Queste cose bisognava curare senza trascurare le altre. Guai a voi farisei che avete cari i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo. Uno dei dottori della legge intervenne dicendo: Maestro, offendi anche noi dicendo questo. Egli rispose: Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi. Così voi date testimonianza e approvazione alle opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite loro i sepolcri. Per questo la sapienza di Dio ha detto: manderò a loro profeti e apostoli, ed essi li uccideranno e perseguiteranno, perché si è chiesto conto a questa generazione del sangue di tutti i profeti, versato fin dall'inizio del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, che fu ucciso tra l'altare e il santuario. Sì, vi dico, ne sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, dottori della legge, che avete tolto la chiave della scienza. Voi non siete entrati e a quelli che volevano entrare l'avete impedito. Quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo ostilmente e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Ecco, cari, che bello sentire Gesù, anche quando dice i guai, dopo aver detto una beatitudine così grande, di beati coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica, elogiando la sua mamma, ecco però tutti i guai. Quindi ascoltiamo la parola del Signore, mettiamola in pratica, diamo veramente ascolto con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutto noi stessi. E allora con questo atteggiamento di ascolto ci mettiamo ai piedi di Gesù e lo invitiamo nelle nostre case, nella nostra vita, attraverso questi momenti dolcissimi di adorazione che facciamo insieme.
1: Sia lodato, ringraziato e adorato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato e adorato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ti adoro, Padre, ti adoro, Figlio, ti adoro, Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento. Ti adoro, Padre, ti adoro, Figlio, ti adoro, Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento. Che bello, Gesù, per noi essere qui con te, avere questa bellissima opportunità di amarti, di offrirti ancora una volta, anche in questo giorno, la nostra vita, perché tu possa fare di noi ciò che più ti piace. Ti offriamo le nostre parole, ti offriamo i nostri pensieri, i nostri desideri, tutto quello che c'è nel nostro cuore. Lo deponiamo ai tuoi piedi, Gesù. Ecco che oggi vogliamo, in questo tempo con te, vogliamo offrirti il primo mistero del dolore. Vogliamo proprio contemplare con la tua agonia nel Getsemani. Siamo consapevoli che tu lì hai vissuto spiritualmente tutta la tua passione e hai sudato sangue per ciascuno di noi. Sei rimasto solo, abbandonato da tutti, mentre tu, amore, diffondevi amore in tutte le forme, come il Padre ti chiedeva. E qui invece sei abbandonato, neanche i tuoi discepoli riescono a pregare e farti compagnia, ma ci siamo noi adesso, con la nostra povertà, con la nostra infinita miseria, a dirti e a darti il nostro povero amore e a ringraziarti. Così contempliamo con tutto il cuore questo momento di agonia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Al nome di Gesù diciamo che agonizza nel Getsemani. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizza nel Getsemani. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizza nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizza nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizza nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizza nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizza nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizza nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizza nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che agonizza nel Getsemani per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Preghiamo. O Dio misericordioso, tu ci hai proposto, a rimedio del peccato, il digiuno, la preghiera, le opere d'amore fraterno. Guarda noi che riconosciamo la nostra miseria. Poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, sollevaci con la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gesù, ci lasciamo esortare dalla tua misericordia. E qui ai tuoi piedi, come disse San Paolo, offriamo i nostri corpi come sacrificio vivo, santo, a te gradito, perché questo è il nostro culto spirituale. Siamo tuoi, Gesù, con la potenza dello Spirito Santo, nascosti in Maria, ci doniamo per le tue mani al Padre. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
0: Fratelli carissimi, grazie per questo tempo insieme, sempre ripieno della grazia di Dio. E noi ci vediamo domani, sempre qui su Maria Vision, alla stessa ora. Vi aspetto. A presto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, ed ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Ben trovati ancora qui su Maria Vision. Siamo in compagnia di un carissimo amico perché, come sapete, Maria Vision vi ha abituato a dei carissimi amici e quando troviamo anime speciali, anime che seminano, come seminano nel mondo, noi siamo abituati a portarvela a conoscenza, ad approfondire, a conoscere le loro storie, ma soprattutto quello che fanno.

0: entreremo nel particolare anche più tardi, ma intanto andiamo a leggere un po' la storia di Luca. Luca Lucchini è nato a La Spezia, dal 2012, come abbiamo detto, risiede stabilmente ad Assisi, dove è direttore del centro spirituale e accoglienza della Domus Letizie dei frati minori cappuccini. Ha svolto l'attività artistica lirico. E poi adesso artista lirico, e poi adesso approfondiremo questo argomento perché Luca è un grande artista lirico. Non lo dice lui, lo dico io, e poi entreremo nel particolare. Luca è impegnato in studi privati di ascetica e collabora con alcune riviste di spiritualità. Nel novembre 2005 è conduttore dell'emittente radiofonica cattolica Radio Mater di Erba Como, il cui fondatore ed attuale direttore è Don Mario Galbiati, fondatore anche di Radio Maria. Il Radio Mater ha condotto trasmissioni dal titolo La teologia della croce in Santa Gemma Galgani e San Pio da Pietralcina e poi In Cristo e nella Chiesa la vita del cristiano. Attualmente è in onda il secondo martedì di ogni mese alle 18:35 con meditazioni mensili dal titolo Le virtù cristiane, vivere il battesimo tra grazia e libertà. È fondatore e attuale responsabile del movimento ecclesiale cattolico dei Servi Inutili del Buon Pastore, approvato nel 2015 in forma definitiva da Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino. Il movimento è diffuso in diverse diocesi italiane e all'estero è presente con appartenenti in Argentina a Buenos Aires, in Colombia a Bogotà, ed attualmente si sta aprendo una realtà locale anche in Thailandia a Bangkok. Ha al suo attivo pubblicazioni dal titolo Nella comunione dei santi, Santa Gemma Galgani, San Pio da Pietralcina, Libreria Editrice Vaticana del 2005, Santità, un'esperienza per tutti, Edizioni Casa Sollievo della Sofferenza, Opera di San Pio da Pietralcina 2005-2007, inserti mensili nella rivista La Casa Sollievo della Sofferenza e attualmente è in libreria da 2 mesi il suo ultimo libro Le virtù cristiane, vivere il battesimo tra grazia e libertà, edizioni Porziuncola. Lavoro di Luca a cui si ispirano le sue attuali trasmissioni radiofoniche di Radio Mater. Il libro è impreziosito dalla presentazione del celebre teologo ed artista gesuita Marco Ivan Rupnik, direttore del Centro Aletti di Roma, e dall'introduzione dell'altrettanto noto teologo gesuita padre Gian Domenico Mucci, scrittore della Civiltà Cattolica. Ci siamo fermati qui, ma come presentazione...
1: Sei gentilissimo,
0: no,
1: grazie.
0: Come presentazione, Luca, già dovremmo parlare 3 giorni soltanto di questo, perché dovremmo approfondire veramente ogni singolo passaggio che abbiamo fatto. Però, cari amici, come vedete, abbiamo un ospite di tutto rispetto. Luca non lo dirà mai, perché appunto...
1: Siamo servi inutili,
0: non ce lo dirà mai, ma ve lo dico io perché dobbiamo giustamente dare il peso che hanno le cose e l'importanza giusta, nel giusto equilibrio che hanno. E Luca è un carissimo amico che ci è venuto a trovare, noi di Maria Vision oggi ve lo presentiamo, ma speriamo davvero con Luca di intanto oggi di conoscerlo in maniera più approfondita, ma poi successivamente di fare davvero tante altre cose insieme come hai fatto con Radio Mater ed altro.
1: Grazie.
0: E abbiamo detto che ha svolto anche l'attività di artista lirico. Luca, la musica è qualcosa che magari ci lega.
1: Io
0: in maniera molto più banale la mia, ma la tua, che sei un grande professionista.
1: Ma sono stato, diciamo, un cantante lirico, un tenore lirico. Per 20 anni ho svolto questa attività. Gli ultimi 15 come tenore primo del coro del Teatro Regio di Parma. Parma è la città di Giuseppe Verdi, quindi insomma avevo cantato al Maggio Fiorentino, insomma così, per cui è stata veramente una bella esperienza da rendere lode al Signore per questi doni straordinari che ci fa gratuitamente, sono doni gratis dati come quello della voce e anche possono essere, come dire, anche dei

0: luoghi di missione, ecco, e di annuncio, forse, di testimonianza cristiana.
1: Non è scritto più sul curriculum, ma so che a Parma hai lavorato con un grande regista, ce lo vuoi dire tu?
0: Sì, Parma è un teatro tra i più importanti in Italia, è una fondazione, veramente un teatro di grande tradizione, e per cui le firme più prestigiose sia della direzione d'orchestra che della regia si sono succeduti negli anni, e negli anni in cui ho lavorato io, per esempio, una personalità della regia che ricordo in maniera straordinaria è il maestro Franco Zeffirelli, scomparso da poco, ma poi Pierluigi Pizzi, insomma tanti altri, Ugo De Ana, tanti altri registi che venivano appunto a Parma a dirigere in particolar modo le opere di Verdi.
1: E questo già ce la dice lunga, insomma, sulla carriera di Luca. Ma poi Luca a un certo punto, essendo un grande cantante lirico, non si accontenta. Il Signore probabilmente aveva per te qualcos'altro, e le chiamate sono a volte strane, vero Luca?
0: Sì, beh, io dico sempre che sono, diciamo, viziato, se posso usare questa espressione, e soprattutto una grande responsabilità, quella di aver conosciuto molto bene nella mia infanzia San Pio da Pietrelcina, per l'amicizia che lo legava al mio nonno materno, a mia madre. Il padre chiamò mia zia nel 1956, la sorella di mia madre, che era farmacista, quindi prima volle che acquistasse una farmacia in paese, poi dopo è entrata in ospedale in Casa Sollievo, è diventata la farmacista di Casa Sollievo, per cui sono cresciuto io e i miei cugini proprio, veramente Padre Pio era proprio come uno di casa. In casa si parlava sempre del padre, mai di Padre Pio, del padre, si sapeva che era lui, e quindi spessissimo si andava a trovare la zia, col nonno, con mio papà. Ricordo, insomma, c'era questa possibilità di andare in clausura, quindi lo ricordo perfettamente, insomma. Quindi queste figure segnano, soprattutto perché a un certo punto è importante che ci chiediamo, ecco, nei doni che il Signore ci fa, nelle opportunità che ci offre, perché. Ecco, credo ci sia un senso di responsabilità anche in questo, e quindi aver avuto la possibilità di aver conosciuto un santo così grande poi ti interpella anche nella tua crescita. Io sono del 62, il padre è morto che avevo 6 anni, nel 68, poi mi ha accompagnato per 30 anni in maniera molto profonda, un'amicizia molto intima, fraterna, Fra Modestino da Pietrelcina, che insomma ha raccolto un po' questa eredità, ecco, di Padre Pio. Per cui, ecco, ripeto, il contatto con queste figure interpella la tua fede cristiana, e quindi cercare, ecco, di vivere un po' in coerenza con questa esperienza e con il nostro battesimo.
1: Quindi una vita straordinaria comunque, perché partiamo già dall'infanzia con questi incontri particolari che non tutti ovviamente potevano avere così intimamente. Ma questi sono segni che evidentemente il Signore sa, conosce, ci conosce prima che noi veniamo concepiti addirittura, e sa tutto di noi. E tu, Luca, sai una storia, la tua storia ci racconterà adesso poi nel dettaglio anche la tua missione, e capiremo quanto veramente il Signore agisca, ecco. Abbiamo letto tutte le varie attività che stai facendo, quello che hai scritto, e qui adesso approfondiremo, ci vorranno mesi per raccontarle metteremo i mesi e i tempi giusti, ma oggi,
0: siamo qua.
1: Ecco, oggi abbiamo visto che, ecco, collabori anche con Radio Mater, con Don Mario Galbiati, che tu conosci personalmente.
0: Che è stato anche questo un grandissimo dono che io ho avuto nella mia vita, perché nel 2005 ho scritto il mio primo libro per la libreria editrice Vaticana, che si intitola appunto Nella comunione dei santi, Santa Gemma Galgani, San Pio da Pietrelcina, ecco la teologia della croce in questi due figure straordinarie della mistica cattolica. Oltretutto ci fu appunto da parte mia questa scoperta che Padre Pio, all'inizio dell'esperienza mistica, proprio, bisogna dire, usare il termine, copiava gli scritti di Gemma Galgani per meglio definirsi ai suoi padri spirituali. È la santa che Padre Pio ha amato di più. E quindi con il mio padre spirituale, il padre Gian Domenico Mucci, che è un celebre scrittore della civiltà cattolica, un noto teologo, ecco, grazie veramente al suo aiuto e ai suoi consigli, ho composto questo primo volume. E lì, devo dire, un giorno è arrivata una telefonata da Don Mario Galbiati, che io conoscevo per essere stato anche il fondatore di Radio Maria nei primi anni Ottanta. Don Mario era veramente celebre per questa iniziativa, per questa novità radiofonica, no? Che fu Radio Maria allora. E era già nata quindi Radio Mater e mi chiese se io volevo, se mi sentivo, di iniziare una collaborazione radiofonica mensile con delle meditazioni mensili, a partire proprio da così, parlare un po' della teologia della croce in Santa Gemma Galgani e San Pietro da Pietrelcina. Per cui è nata così questa esperienza attraverso la radio.
1: Importante anche questa, ma che approfondiremo più avanti. Ah, anche a Maria Vision, perché a questo punto non puoi evidentemente non farla anche a Maria Vision. Ne parleremo nei prossimi incontri che avremo con Luca. Bene Luca, io adesso a questo punto invece oggi entrerai proprio nel particolare di quello che invece sono i servi inutili del buon pastore.
0: Sì.
1: Allora, questa poi adesso ci racconterà nel dettaglio tutto quanto, ma qui già vado a leggere, no? I servi inutili del buon pastore, uomini e donne, laici, sacerdoti, diaconi, consacrati e consacrate, che si sentono chiamati anche in questa via associativa a seguire Gesù sulla via della perfezione cristiana, in adesione al Vangelo e in obbedienza alla Chiesa. Si affidano pertanto alla parola di Dio e al magistero della Chiesa, riconoscendoli come elementi costitutivi della vita del cristiano. E questa è la premessa dei servi inutili del buon pastore, di cui tu sei fondatore, Luca.
0: Sì.
1: Allora, io vorrei che tu ci parli, ci dici intanto chi
0: come
1: sono nati e chi sono i servi inutili del buon pastore.
0: Beh, diciamo che nella mia vita, nella mia esperienza, soprattutto anche di lavoro al Teatro di Parma, nell'approfondire la fede cattolica, nel cercare minimamente di vivere una esperienza cristiana, proprio alla quale tutti siamo chiamati, no? In virtù del nostro battesimo. Recentemente Papa Francesco ha tenuto una bellissima omelia in Santa Marta parlando della coerenza e la testimonianza cristiana. Ecco, io mi accorgevo, e poi nelle trasmissioni mensili a Radio Mater, dove tu apri i microfoni e non sai chi ti chiama, non sai le domande che ti vengono rivolte, mi accorgevo che c'è, devo dire purtroppo, oggi nei cattolici una lacuna, che è quella della conoscenza del pensiero della Chiesa. Noi non possiamo amare chi non conosciamo. E noi non possiamo amare la Chiesa se non la conosciamo nel suo pensiero, cioè nel suo bimillenario magistero, il magistero cattolico, quante volte sentiamo usare questa espressione, e raccoglie gli insegnamenti della Chiesa per voce dei Romani Pontefici, dei Vescovi, dei Sinodi, dei Concili, in 2000 anni di storia, e quindi anche tutta la tradizione, parte dalla tradizione apostolica. Ebbene, e io mi sono trovato che nel cercare di dare una testimonianza cristiana mi accorgevo che era, come dire, oscura nella parte in cui si parlava della Chiesa, anzi molto spesso la Chiesa veniva attaccata, il Papa parlava, un Vescovo diceva una cosa e veniva attaccata, no, o non veniva conosciuta. Quindi da lì è stato un percorso personale che mi ha portato a approfondire il Magistero, a partire dal Catechismo della Chiesa Cattolica, che tutti possiamo acquistare nelle librerie cattoliche, dove ci sono sotto forma di quesiti e di risposte tutte appunto le risposte a quelli che possono essere i nostri quesiti sulla fede cattolica, per cui ci è spiegato il credo, quindi tutti i fondamenti della fede cattolica, c'è la parte che riguarda appunto la morale, la preghiera, il rapporto con Dio, è spiegata la Trinità. Ed è stato per me un ausilio straordinario, poi da lì approfondire anche man mano i vari temi, i vari documenti della Congregazione della Fede, piuttosto che le encicliche, eccetera. E da lì mi sono trovato che piano piano potevo, anche nella testimonianza, dare una conferma, una testimonianza su quello che è appunto il pensiero della Chiesa, perché io credo che un cattolico che sia degno di questo nome non può ignorare il pensiero della Chiesa. Io dico sempre, anche nelle mie trasmissioni radiofoniche, l'ho scritto recentemente anche nel mio ultimo libro, che stimo che i due binari su cui siamo sicuri di non deragliare mai dalla via della verità insegnata da Cristo sia proprio la parola di Dio e il magistero della Chiesa Cattolica. Tutti oggi dovremmo aver compreso, no? Specie dopo il Concilio, dopo i grandi documenti come la Dei Verbum, l'importanza di conoscere la parola di Dio. Mi colpiva sempre l'espressione di San Gerolamo che diceva che l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza di Cristo, ma io mi permetto di dire che l'ignoranza sul magistero è l'ignoranza sulla madre, senza della quale non puoi pervenire alla santità, al cammino della perfezione cristiana. Non possiamo disgiungere la persona di Cristo, la figura di Cristo dalla Chiesa. E quindi è nata questo mio approfondimento personale. Grazie proprio agli anni del teatro, quindi di una mia povera testimonianza cristiana, alle trasmissioni radiofoniche, dove sentivo le persone contente quando conoscevano e capivano, ecco, quello che era un po' il pensiero della Chiesa su certi temi, perché molto spesso oggi, poi si potrà parlare anche di questo in futuro, molto spesso, mai come nel tempo corrente, uno prende una frasetta del Papa, un giornalista, e ci montano cose le più assurde, poco, diciamo così, veritiere, mentre invece va contestualizzato, va letto tutto il pensiero, tutto il documento che ha scritto il Papa, e Papa Francesco recentemente ha scritto dei documenti straordinari. Pensiamo solo a Gaudete et Exultate, sulla santità nel mondo contemporaneo. Noi siamo in una emittente cattolica, quindi se nel contesto attuale il Papa ha sentito il bisogno di chiamarci e di spingerci, no, a riflettere sulla santità, a cui tutti peraltro siamo chiamati in virtù del battesimo, capiamo l'importanza, ecco, insomma, dell'argomento. Ma ripeto, non lo possiamo conoscere da una piccola frasetta estrapolata da un giornale, da un quotidiano. E quindi con alcuni amici, con alcuni fratelli di fede con cui abbiamo già iniziato un'esperienza di preghiera, abbiamo pensato, ecco, di iniziare questo cammino. E già subito il nome, leggendo il Vangelo di Luca, dove Gesù dice: quando avete fatto tutto quello che dovete fare, dite, siamo servi inutili, siamo solamente servi. Non dobbiamo confonderci, inutile in questa accezione significa inutile, cioè senza utile, nella gratuità del servizio, nella gratuità dell'amore, no? In quelle che sono un po' le opere di misericordia spirituali, no? Quindi consigliari dubbiosi, no? E quindi, ecco, in questo senso è nata questa esperienza. Ed è nata qui ad Assisi. È nata qui ad Assisi.
1: Dove ti sei recato, insomma, il cuore ti ha portato ad Assisi? Sì. Perché tu eri da altre parti in quel
0: Io
1: momento.
0: Sono della Spezia, sono Ligure, sì sì, e lavoravo a Parma, quindi sì, ecco. Sì. Poi mi sono sposato, mia moglie Umbra, lavorava alla Spezia, poi ha potuto avere un trasferimento per la sua attività lavorativa qui in regione, è venuta qui. Però qui ci eravamo sposati, quando ci siamo sposati nel 2008, perché io mi sono sposato abbastanza grandicello, Grazie, devo dire, proprio anche alla Vergine di Guadalupe, visto che siamo in Maria Vision, no? Nasce proprio
1: sei a casa
0: in America, sì, tantissimo. E allora, in una mia tournée, cantando il Rigoletto col Teatro di Parma, nel coro del Teatro di Parma, là proprio chiesi questa grazia, no? Vorrei capire la volontà di Dio sulla mia vita. E dopo 2 mesi ho incontrato mia moglie. E quindi, quando è stato il momento di sposarci, lei è umbra, io conoscevo pochissimo San Francesco, quello che possiamo conoscerlo così, un po' dai libri, dalle esperienze parrocchiali, eccetera. Assisi, non ero mai stato se non di passaggio una volta sola nella vita, e ho detto perché non sposiamo là. Ci siamo sposati qui. E quando nell'anno successivo, nel 2009, è nato l'idea del movimento con questi fratelli, ho detto, andiamo ad Assisi. Era la Domenica del Buon Pastore, il 3 maggio del 2009, e quindi sono nati qui i Servi Inutili del Buon Pastore. Legato alla Domenica del Buon Pastore, ma ci è piaciuto, poi lo vedremo approfondendo anche la nostra brochure, perché riflettendo ci siamo detti che quali sono i servi inutili di un buon pastore? I cani da pastore che aiutano il pastore, e noi abbiamo un grande e buon pastore che è Gesù, a ricondurre le pecore all'ovile, e l'ovile è la Chiesa, per cui combaciava perfettamente con quella che possiamo definire con un termine oggi di moda, la nostra mission, ecco.
1: E qui sentiamo già nella premessa su chi siamo, quanto avremo da ascoltare, quanto avremo da approfondire con i Servi Inutili di cui Luca è il fondatore. Luca, adesso invece cerchiamo di capire invece qual è il carisma dei Servi Inutili.
0: Il carisma dei Servi Inutili è proprio quello di fare riscoprire il senso della Chiesa. L'appartenenza alla Chiesa. Io credo che Paolo, nella prima lettera a San Paolo, nella prima lettera a Timoteo, ha una parola in questo senso, secondo me umilmente, proprio assoluta. Colonna e sostegno della verità. Quindi, ripeto, un battezzato, un cattolico praticante, non può disgiungere la sua esperienza spirituale da questo senso di appartenenza alla Chiesa. Tutti noi sappiamo che con il battesimo noi siamo innestati nel corpo di Cristo, che è la Chiesa. Grazie a questo sacramento noi possiamo, come dice sempre San Paolo, chiamare Padre Dio, no? Abba, Padre. E quindi siamo, come dice anche San Pietro, costituiti le pietre vive di questo edificio spirituale che è straordinario. Poi uno come me, che ha avuto, ripeto, l'onore e l'onere di crescere con San Pio da Pietrelcina, non può non amare la Chiesa, non può non amare la Chiesa. Quindi, soprattutto la genesi, l'origine, la nascita di questo movimento è proprio nasce da un amore profondissimo alla Chiesa, che come ripeto appunto è la colonia al sostegno della verità. E quindi nel carisma fondante c'è proprio quello, vedi Marco, come questa è la nostra brochure, mentre davanti a noi abbiamo appunto lo statuto, bisogna dire, ecco, approvato da Monsignor Domenico Sorrentino, dal Vescovo di Assisi, ecco, questo non abbiamo ancora detto, ma questo è fondamentale perché ogni autentico, ogni autentica esperienza carismatica deve essere approvata dalla Chiesa gerarchica, questo assolutamente. Poi oggi in questo proliferare di sette movimenti, eccetera, no, per noi questo è costitutivo, è fondante, per cui proprio fu lui che mi incoraggiò quando gli parlai di questa esperienza e mi disse: sono il vescovo, dopo che siamo venuti poi con mia moglie Angela a vivere ad Assisi, sono io il vescovo che vuole approvare e riconoscere questo movimento. Ecco, quindi, come vedi, L'esperienza è quella anche, io metto come servi inutili, fedeli, discepoli, Gesù buon pastore, ci mettiamo al suo servizio per camminare lietamente sulle sue orme nella via e dell'amore, della verità e dell'amore, senza nulla anteporre all'amore di Cristo. Questa è una grande frase di San Benedetto, siamo in Umbria, una gloria di questa terra, che lui diceva «Nil amori Christi preponere». A me questa frase mi è sempre piaciuta, era anche il motto episcopale di uno dei miei vescovi della Spezia, di Monsignor Staffieri, «Nulla anteporre all'amore di Cristo». Noi spesso e volentieri nella nostra vita, prima viene il contingente, no? Quello che si deve fare, cioè, poi dopo ci ricordiamo di Dio. Invece questo grande santo, che è il fondatore, il patrono del monachesimo occidentale, diceva appunto nulla anteporre all'amore di Cristo. E questa è una delle tre frasi che poi parleremo, troviamo nello statuto. Per cui ecco, la nostra sequela è questa, ecco, aiutare la Chiesa così da servi inutili, mettendoci proprio al servizio della Chiesa, nei suoi pastori, ecco, per aiutare a riscoprire il valore oggi, in questo momento, nel contesto attuale, il valore autentico della Chiesa, attraverso, ripeto, la sua la riscoperta del suo pensiero e del suo magistero.
1: Ed oggi questo non è un dettaglio, visto quello che stavi appunto accennando, la grande confusione anche mediatica che in questo momento c'è, stiamo vedendo tutti i giorni, insomma, è facile estrapolare delle piccole cose, piccole frasi che magari il Papa puoi farne senza contestualizzarle, come dicevi tu, e spesso questa è una grande confusione. Dobbiamo stare molto, molto, molto attenti a non dare facili giudizi. E ecco, la tua è una missione proprio particolare, perché davvero porta, come dicevi tu, a conoscere. Prima conosciamo e poi, quando conosciamo, possiamo iniziare a ragionare su tutto il resto.
0: E poi possiamo amare.
1: E poi possiamo amare.
0: Se no, non possiamo, ripeto, lo ribadisco perché ci tengo particolarmente, non possiamo amare chi non conosciamo. E questo è fondamentale. È un'altra particolarità, e qui c'è un altro santo che noi citiamo, essendo nati ad Assisi, è San Francesco. Pensiamo che Francesco, santo profondamente ecclesiale, innamorato della Chiesa, poi ne parleremo, ma questa frase, come dire, a conferma e a conforto del carisma fondante, ho voluto metterla sullo statuto proprio, e anche nella brochure che spiega appunto un po' in breve il movimento. Pensate, cari amici, nel 1221, siamo quasi 8 secoli fa, Francesco d'Assisi, nella prima regola non bollata, scrive ai suoi frati: tutti siano cattolici, tutti parlino cattolicamente. Quindi guardate quanto è attuale questa esperienza di Francesco, questa frase: tutti vivano e parlino cattolicamente. Pensiamo e diciamocelo, così in famiglia, perché penso veramente Maria Vision, così come Radio Mater, sia una famiglia di persone cattoliche, cristiane, che appartengono alla grande famiglia dei figli di Dio, al grande corpo di Cristo che è la Chiesa. Pensiamo se noi oggi parlassimo e vivessimo cattolicamente, cioè in coerenza, caro Marco, con la nostra fede cattolica, con quello in cui diciamo di credere. Ripeto, non possiamo farlo se non conosciamo ciò che la Chiesa insegna, ciò che, ripeto, i papi, i vescovi, in comunione con il Santo Padre, ci insegnano attraverso lo Spirito Santo. Io questo lo dico sempre. Lo credo davvero, sul magistero della Chiesa vive lo stesso spirito del risorto che anima la parola di Dio. Gesù, prima di ascendere al cielo, usa questo gesto straordinario, questo gesto di Dio, il Ruach Elohim, il soffio, alita sugli apostoli: ricevete lo Spirito Santo. Tutto ciò che legherete sarà legato in cielo, tutti cosciamo questa paglia, tutto ciò che scioglierete sarà sciolto. Ecco, ma pensiamo, questo era il gesto di Dio. Quando Dio crea l'uomo, dice il libro della Genesi, dopo aver già plasmato, formato Adamo, alita, soffia su di lui e da quel momento l'uomo diventa un essere vivente.
1: E su queste parole così straordinarie di Luca ci fermiamo un momento, ci prendiamo un attimo di pausa e ci vediamo fra qualche minuto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Prendiamo oggi una preghiera estratta del terzo libro dell'Imitazione di Gesù Cristo, capitolo 27. O Dio, dammi vigore con la grazia dello Spirito Santo. Fa che la mia forza interiore s'accresca. Fa che il mio cuore si liberi da ogni vano, angoscioso tormento, senza lasciarsi allettare da veri desideri di cosa alcuna, poco prezzo o preziosa. Fa che io guardi tutte le cose come passeggere, e me con esse parimenti passeggero, poiché nulla resta fermo sotto il sole, qui dove tutto è vanità e afflizione di spirito. Oggi, dopo questi preliminari, è tempo di cominciare. È come il primo passo di questo grande pellegrinaggio, viaggio che facciamo insieme verso l'unione divina. E nel vocabolario religioso si chiama forse la seconda conversione. La prima conversione è, secondo Clemente d'Alessandro, è passare dalla vita pagana alla vita cristiana. La seconda è passare dalla vita cristiana alla gnosi, che lui chiama la gnosi, il fatto d'avere una vita cristiana nello Spirito Santo, con una esperienza vera, direi quasi mistica, della presenza di Dio. Questa seconda, allora, c'è un pregiudizio quasi generale che sentiamo spesso al confessionale. Oh, sono convertito, sono cattolico, non ho bisogno

di una conversione. Questo è completamente sbagliato. Vediamo al capitolo terzo di Matteo come Giovanni Battista è durissimo con questi uomini religiosissimi che si chiamano i farisei. E allora dire a queste persone siete duri, siete come delle vipere, siete lontano di Dio, convertitevi. E questo è per noi quasi, per noi tutti. Allora c'è un problema per tante persone, possiamo dire che cristiane, la religione è un po' come il ciliegino sulla torta, è una cosa in più, una soprastruttura. E ciò non è veramente secondo il Vangelo, perché la vita di Cristo deve essere interiore e non è una superstruttura, però essere veramente l'interiore, la vita più intima della nostra vita. E allora c'è un problema di luce. E siamo là in una regola tragica della vita umana, della vita spirituale, che è sempre fatta di crescite successive. Per avere la seconda conversione è necessario quasi avere una grande luce, una luce quasi mistica. Vedere un momento la povertà della nostra anima e la bellezza di Dio. E allora possiamo dire perché Dio non dà a tutte le persone questa luce. È questa la regola alla quale Dio deroga raramente, è che la vita con Cristo, come la vita del filosofo di Platone per esempio, è il riflesso dell'essere profondo. Non è possibile fare la filosofia senza un impegno di tutta la persona. E per essere, avere questa luce sulla nostra vita cristiana è necessario il distacco delle cose della terra e questa grande libertà. E allora il peccatore, più siamo peccatori, meno vediamo. E meno siamo peccatori, più vediamo che siamo peccatori e che abbiamo bisogno della conversione. Questa conversione spesso viene dopo una luce preparata da tanti sforzi nel passato, una luce che può durare molto poco tempo, però secondo il dono dello Spirito Santo, che si chiama il dono di intelligenza o il dono di scienza, la precarietà di tutte le cose della terra, come la preghiera dell'imitazione di Cristo, anche la nostra grande precarietà, domani sono morto, e che va a rimanere della mia povera vita? E Gesù mi ha amato tanto, come non rispondere all'amore con l'amore? È questo. E allora, dice Santa Teresa d'Avila, nei primi capitoli del Castello Interiore, che anche questa anima buona che non fa tanti peccati mortali, questa anima è ancora poverissima. Sono tutti gli animali che l'impediscono d'entrare nel Castello Interiore. E tanto investirata, tanto impegnata nelle cose del mondo che appena può pregare 10 minuti senza rivenire a tutte queste tendenze e passioni. E allora l'anima a questo stato va progredire molto difficilmente, molto lentamente, però a un momento va cambiare veramente. Questo cambiamento si chiama conversione, seconda conversione, che è passare di uno stato all'altro, uno stato di mediocrità a un nuovo essere. E questo, la seconda conversione,
e dice Clemente d'Alessandro, una prima conversione del paganismo alla fede, una seconda della fede alla gnosi. E questo necessita abitualmente, ciò che vedremo dopo, una determinazione. Nel capitolo 11 della vita, Santa Teresa d'Avila forse usa 10 volte di questo vocabolario che è un po' militare, non soltanto la volontà, però la determinazione. E quando un'armata decide di vincere e che ha preso tutti i mezzi per questo, allora entra nella vera determinazione che è il proposito a ogni costo. E poco importa che costa tanto il desiderio assoluto, direi, della santità, dell'unione con Dio.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi amici, adesso vi propongo di vedere un piccolo film, corto ma intenso, dove vedrete Medjugorje adesso vuoto e Medjugorje come prima. Preparate i vostri fazzoletti perché piangerete vedere il vostro santuario così. Non sappiamo cosa ci prepara il Signore per Medjugorje nel futuro, ma una cosa certa, deve essere molto bello, e questo dipende dalle nostre preghiere, che Medjugorje diventa veramente questo oasi di pace, questo posto per l'incontro dei cuori, come l'ha detto la Madonna, e dipende tutto dalla nostra preghiera e il nostro sostegno del piano della Madonna nella preghiera, nel digiuno, nell'ascolto dei suoi messaggi. Allora ringraziamo molto Damir, quel fotografo di Medjugorje, che ci ha permesso di fare questo sul nostro sito. Che Dio vi benedica. Siamo felici. Grazie a Dio.

0: Allora, questa seconda conversione domanda una grande determinazione, come un generale militare, decidere assolutamente di vincere. E questa seconda conversione deve essere universale, significa che non c'è un momento dove di Montfort, la Santa Vergine Maria, accettiamo di non possedere più niente e non c'è un campo nella nostra vita esteriore e interiore dove Dio non è il maestro. Forse non è vero, però abbiamo almeno questo proposito assoluto di lasciare Dio avere una signorità universale sulla nostra vita. E questo proposito deve essere sincero, saldo, costante. Può capitare che dei santi, per esempio, hanno il desiderio al momento di fare anche un voto che è molto pericoloso, che non è per tutti, però che si chiama il voto del più perfetto. Allora, per far capire per i laici specialmente ciò che è questa seconda conversione, possiamo dire c'è una piccola famiglia, un padre di famiglia che ha la sua vita e per lui ciò che è importante è la famiglia, la carriera, dei progetti, anche forse un impegno nella Chiesa. Però è lui che è il proprietario di tutte queste cose. 30 anni fa c'era un monsignore canadese che era segretario della Conferenza Episcopale del Canada e lui parlava delle opere per Dio, opere di Dio. Una opera per Dio, per esempio, vedevo in una parocchia Sainte Marguerite du Vésinet in Francia, c'era questa città che era edificata da un certo Alfonso Palu e lui aveva fatto una chiesa con una vetrata, con il ritratto di San Alfonso di Liguori, però il viso di Alfonso era il suo proprio viso d'Alfonso Palu. C'era una maniera di, per la gloria di Dio, di dare una cosa a Dio, però c'era l'amore proprio che mi sembra che era molto importante. O vediamo in tante chiese delle vetrate con un uomo che dà la piccola chiesa a Dio. Allora, Dio, tu devi essere contento. Ho deciso di fare questo della mia vita e tu devi essere contento. Questa va bene per la prima conversione, non la seconda conversione. C'è un momento, i carismatici dicono questo, un momento dove dobbiamo dire al Signore: tu sei il proprietario assoluto di tutta la mia vita. Non ho più un progetto umano, ciò che conta per me è di fare la tua volontà, che sia nella malattia, che sia nella povertà, che sia nel successo, nella gloria o l'umiliazione. Questa indifferenza che troviamo al centro degli esercizi spirituali di San Ignazio di Loyola. E allora c'è una seconda conversione, abitualmente parliamo di questo per i sacerdoti consacrati, che hanno tanto bisogno di questo, perché c'è abbastanza pericolosa per la vita spirituale, perché c'è l'impressione anche sociale di essere un sant'uomo, allora che non siamo. E dice San Bernardo, è rarissimo, è un uccello molto raro, un sacerdote, un consacrato che cambia vita. Però spesso parliamo della seconda conversione per questi consacrati. Per esempio, ho cercato nella storia della Chiesa Giovanni Gualberto, che dopo un grande incidente ha cambiato vita. Un po' possiamo dire Francesco, San Francesco dopo il bacio all'Ebroso, o San Francesco quando ha udito la Porzione Oscura e il Vangelo di lasciare assolutamente tutto per il Signore, o San Giovanni di Dio, o Francesco Borgia, che era quasi il vice re di Spagna, e allora lui ha visto l'imperatrice sul letto di morte, però aveva fatto un viaggio di quasi 3 settimane e potete immaginare in che stato era questo corpo. E là ha capito ciò che era la precarietà di tutto, questa bella imperatrice che doveva, no, che diveva un charogna. E allora è lo stesso, vediamo anche nel XVI secolo ciò capitava abbastanza spesso. Santa Teresa d'Avila, che va a entrare all'incarnazione soltanto per la paura dell'inferno e perché era una situazione un po' abituale nelle famiglie nobili, va a cambiare vita al momento. Dopo forse 20 anni già di vera vita religiosa. Tipico anche Vincenzo de Paoli, che lui desiderava, non è possibile tradurre esattamente, un onesto retirada, un onesto ritirarsi. E lui ha completamente cambiato di vita a questo momento. Altro caso molto tipico è in Italia Carlo Borromeo, che a 22 anni era il secondo personaggio della Chiesa, senza essere sacerdote, però essendo cardinale, e a un momento ha completamente cambiato vita, è divenuto questo grande santo arcivescovo di Milano.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075

0: 81 36 40.
1: Coprimi con le tue ali.
0: Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: ciao, mi piaci. Te lo dico subito che così non pensi che te lo scrivo per altre cose. Mi piaci da che ti ho visto, non prima che non ti conoscevo e non lo so se mi piacevi. Però da che mi piaci, io penso che ti amo anche. Lo so, perché sei bella e hai le lentiggini. E poi anch'io non sono tanto brutto, ma un po' anche bello. Se ti piace anch'io poi ci sposiamo, non oggi che a nuoto. Io ti prometto che quando torno a casa ti porto tutti i fiori del mondo. Ti compro un fioraio e te lo porto perché mi piaci. Ti porterò a cena fuori, ma non un posto brutto, al più bello dei belli. Per te mi farò sempre bello, così che neanche li guardi agli altri, ma solo a me. Se vuoi, quando ci vediamo ti do i baci se ti piacciono. Io li schifo, ma se ti piacciono te ne darò tantissimi, come quelli dei film. Perché tu mi piaci.
1: Allora, questi santi molto conosciuti hanno fatto una seconda conversione, però per i laici che forse mi ascoltano, non so chi è, però sarebbe per me una grande grazia se soltanto una persona decideva nel suo cuore di cambiare vita, passare alla seconda conversione. Abitualmente viene dopo un grande ritiro spirituale, dove l'anima va ricevere una grazia. All'inizio gli esercizi spirituali si chiamavano esercizi spirituali per vincere se stesso e regolare la sua vita senza determinarsi per alcuna affezione disordinata. Questo era il titolo degli esercizi spirituali di San Ignazio di Loyola. In parentesi, penso che sarebbe la vocazione di Loreto d'essere veramente la capitale degli esercizi spirituali per tutta l'Italia e d'avere qui degli esercizi spirituali esattamente tutto l'anno. A ogni data che sarebbe possibile ricevere qui a Loreto questo insegnamento. Bene, allora i motivi della seconda conversione sono diversi, però può essere il desiderio di riparare la vita passata o di ricevere il massimo dei favori divini. Può essere anche il desiderio assoluto dell'unione divina. Penso spesso, per esempio, al momento del nostro giudizio personale. E dicono che a questo momento abbiamo una prima visione imperfetta, però, dell'essenza divina, della bellezza di Dio, e che dopo è impossibile attaccarsi a niente. E allora il purgatorio sarebbe la nostalgia di questo momento e in una grandissima sofferenza per cambiare completamente vita. Allora possiamo dire che è un po' ciò che può capitare a una persona che riceve questa grande grazia mistica del dono d'intelligenza, di vedere a un momento il nulla di tutto e di vedere la bellezza di Dio. Altri motivi sono numerosi, per esempio rendere amore per amore, grazie a Dio, perché vediamo l'amore di Gesù che ha detto tutta la sua vita sulla croce e rispondere a questa generosità con la generosità.

est quasi fatale. All'inizio che i nostri motivi di conversione non siano completamente puri, perché siamo imperfetti. Però non importa, anche se c'è un po' d'orgoglio, desidero essere santo. Penso che Ignazio di Loyola c'era un po' questo quando leggeva la vita di San Domenico o di San Francesco, diceva: quelli hanno fatto questo, desidero fare lo stesso, perché no? Un po' d'orgoglio di un cavaliero, però l'ha aiutato a divenire santo. I frutti di questa seconda conversione sono numerosissimi e normalmente saranno delle grazie d'orazione dello Spirito Santo, però non è automaticamente Dio fa come desidera per far entrare o non entrare l'anima nella vita mistica, nella vita contemplativa. Penso che per finire è importante il silenzio su questa decisione. Non è necessario parlare alla famiglia, soltanto se c'è un padre spirituale, anche forse agli amici, perché sennò c'è la vanità o il mondo va a venire: tu non devi vivere di questa maniera, tu sei nel mondo. Allora penso che questa idea si trova già nel Vangelo, specialmente a proposito del tema della perla. Al capitolo 7 di Matteo possiamo leggere: non date ai cani ciò che è santo, perché non si rivoltino contro di voi per sbranarvi. Non gettate le vostre perle ai porci, perché non le calpestino con le zampe. Sono delle cose tanto preziose che non possiamo mettere in evidenza davanti a tutti. E dice anche Gesù, e ancora il tema della perla, il capitolo 13 di Matteo: il regno di Dio è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Quando ha trovato una perla di grande valore, va a vendere tutto quello che ha e compera quella perla. Questo passaggio per me è molto importante e affascinante. C'è nell'intimità del cuore, nel segreto dell'anima, questa intuizione molto delicata, fina, alta, che è una cosa che non possiamo condividere. Allora, di una maniera che sembra un po' egoistica, l'uomo che ha visto questa perla va a vendere tutto, significa pagare il più alto prezzo, progressivamente va a disprezzare i suoi possessi. Per esempio, se è una bella macchina, tutto ciò non ha più nessuna importanza. Sono ancora dei vescovi, dei sacerdoti, per cui la macchina è importante. Questo è infantile, possiamo dire, quando siamo fatti per il regno di Dio. Allora sono delle cose di questo tipo che sembrano prima costare molto e dopo sarà la logica dell'amore. Nella luce dello Spirito Santo, l'anima va da sé desiderare questi distacchi. Per esempio, in un supermercato, questa maniera della nostra concupiscenza di desiderare sempre comprare, allora prendere l'abitudine di non comprare niente di inutile, ciò costa molto all'inizio, o smettere di fumare. Tutte queste cose divengono veramente facilissime per l'anima che ha intravisto il regno di Dio. Che questa seconda conversione sia una chiamata per tutti gli ascoltatori e che possiamo capire che in ogni modo, anche per le persone che non hanno avuto la seconda conversione perché sono fervidi dalla culla, che la nostra
vita spirituale.

0: vale devere un processo incessante di conversione, di rimessa in causa della nostra maniera di vivere la vita, che spesso è quella della borghesia, che è soltanto una maniera confortabile di vivere il nostro, vivere il nostro egoismo.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Stavo leggendo la Bibbia, pratica che, come sappiamo, non è priva di difficoltà. E mi sono imbattuto in questo versetto che nell'originale dice «Applicati finché io venga alla pubblica lettura, all'esortazione, all'insegnamento».
1: Già, si trova nella lettera di Paolo a Timoteo, un giovane pastore. Paolo gli suggerisce alcuni modi per mantenere la sua comunità coinvolta nelle scritture.
0: Dunque, predicare, lo capisco, insegnare dalla Bibbia, capisco anche questo. Ma che dire del leggere insieme la scrittura? È anche questa una pratica a cui dovrei prestare attenzione? Perché Paolo lo riteneva tanto importante?
1: Beh, per Paolo si trattava di una pratica importante e significativa per il popolo di Dio. Pensa a quanto accaduto sul Monte Sinai, quando gli israeliti erano appena stati salvati dall'Egitto. Non erano più schiavi e serviva loro costruire un nuovo senso di identità e una nuova storia per cui vivere. E così Mosè riunì il popolo e lesse le scritture ad alta voce. Ricordò agli israeliti da dove venivano, chi fossero e il nuovo futuro che erano chiamati a vivere.
0: Si tratta quindi della prima lettura pubblica della scrittura nella Bibbia.
1: E non è finita qui. Raggiunta la terra promessa, fecero esattamente la stessa cosa. Giosuè riunì il popolo e tutti ascoltavano le scritture lette ad alta voce. Era necessario ricordare da dove venivano e mostrare come poter essere parte di questa nuova storia che si stava scrivendo.
0: E quindi era una pratica che facevano spesso?
1: Non esattamente. Dopo la morte di Giosuè non leggiamo più di eventi in cui il popolo si riunisce per ascoltare la parola di Dio. Al contrario, le persone dimenticarono la loro storia e la generazione successiva visse senza conoscere né Dio né quello che egli aveva fatto per loro. Ma poi, secoli dopo, un re di nome Giosia riscoprì le scritture. Era così entusiasta che esortò Israele a riprendere l'abitudine di leggere le scritture in pubblico. Diede vita a un movimento di rinnovamento che durò finché il popolo non dimenticò di nuovo e finì in esilio. Ecco perché, una volta tornati dall'esilio, Esdra e Neemia dovettero ricordare al popolo chi fossero e come dovessero vivere.
0: Si tratta quindi di una pratica molto efficace.
1: Eh sì. Tanto che leggere insieme la scrittura divenne parte centrale dello stile di vita ebraico. Si faceva ogni settimana quando gli israeliti si riunivano nella sinagoga. Gesù stesso seguì questa pratica, anzi diede inizio alla sua missione proprio durante la lettura settimanale delle scritture. Dopo aver letto dal rotolo di Isaia, dichiarò infatti a tutti che quelle parole si riferivano a lui. E questo ci riporta alla Chiesa delle origini, quando Paolo raccomandò a Timoteo di mantenere viva la pratica di coinvolgere l'intera comunità nella storia delle scritture.
0: Va bene, ma il punto è questo. A quei tempi la maggior parte delle persone non sapeva leggere. Ecco perché bisognava riunirsi pubblicamente. Io però posso leggere la Bibbia da solo.
1: Certo, e dovresti sicuramente farlo, ma non sottovalutare il potere di questa pratica antica. Leggere la Bibbia da solo può essere difficile, potresti distrarti facilmente. Ma quando ascolti la parola di Dio letta ad alta voce insieme ad altre persone, succede qualcosa di particolare. E poi è davvero una cosa semplice. Non è necessario seguire un predicatore o un insegnante. È sufficiente ascoltare le scritture e parlare di quello che si è letto. Questo è ciò che il popolo di Dio ha sempre fatto ogni qualvolta si presentano tempi nuovi e incerti. In tal modo ricorda la propria storia e riafferma la propria identità per mezzo della lettura pubblica delle scritture.

Carlo Acutis nacque venerdì 3 maggio del 1991 da Andrea Acutis e Antonia Salzano. Fin da piccolo visse la fede in ogni aspetto della sua vita. A soli 7 anni si accostò alla prima comunione, ricevuta con un permesso speciale. Oltre agli interessi normali di un adolescente, si adoperava anche per aiutare gli ultimi. Tra le sue passioni c'era l'informatica, della quale si serviva per testimoniare la fede attraverso la realizzazione di siti web. Ideò e organizzò la mostra sui miracoli eucaristici nel mondo con la collaborazione dell'Istituto San Clemente I Papa e Martire. Tale mostra, ospitata nelle parrocchie che ne fanno richiesta, è presente anche online ed è già ospitata in tutto il mondo. In centinaia di parrocchie e in alcuni tra i santuari mariani più famosi, come ad esempio Fatima, Lourdes e Guadalupe. La sua devozione, rivolta in particolare all'Eucaristia, che chiamava la mia autostrada per il cielo, era rivolta anche con una profonda devozione alla Madonna, che lo portava quotidianamente a partecipare alla messa e a recitare il rosario. I suoi modelli di santità erano i santi Francisco e Giacinta Marto, San Domenico Savio, San Luigi Gonzaga e San Tarcisio. Nel 2006 si ammalò improvvisamente di leucemia fulminante. Visse la malattia come prova da offrire per il Papa e per la Chiesa.

0: sono destinata a morire.
1: Il 12 ottobre 2006, a soli 15 anni, Carlo torna alla casa del padre. Il 12 ottobre del 2012 si apre ufficialmente la causa di beatificazione e canonizzazione di Carlo,

24 novembre 2016 si chiude presso l'Arcivescovado di Milano, alla presenza del Cardinale Scola, il processo diocesano della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Carlo Acutis,

lettera apostolica di Papa Francesco. Noi, accogliendo il desiderio del nostro fratello Domenico Sorrentino, arcivescovo vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, di molti altri fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la nostra autorità apostolica concediamo che il venerabile servo di Dio, Carlo Acutis laico, che con l'entusiasmo della giovinezza coltivò l'amicizia con Gesù, mettendo l'Eucaristia e la testimonianza della carità al centro della propria vita, d'ora in poi sia chiamato beato e che sia celebrato ogni anno nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto il 12 ottobre, giorno della sua nascita al cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dato a Roma, al Laterano, il 10 settembre dell'anno del Signore 2020, ottavo del nostro pontificato. Francesco.

ai fini della beatificazione, la Chiesa Cattolica ritiene necessario un miracolo per intercessione. Nel caso di Carlo Acutis ha ritenuto miracolosa la guarigione di Mateus, un bambino brasiliano di 6 anni, affetto da una grave malformazione del pancreas. Il 12 ottobre 2010, nella chiesa brasiliana di San Sebastiano, di cui era parroco padre Marcello Tenorio, era in corso la benedizione con una reliquia di Carlo Acutis, un pezzo del suo pigiama macchiato di sangue con cui quest'ultimo dormì poco prima di morire. Mateus, a causa della sua malattia, rimetteva sia gli alimenti solidi sia le bevande e il deperimento organico conseguente faceva temere per la sua vita. Quando Mateus fu davanti alla reliquia, chiese sul suggerimento del nonno che lo accompagnava la grazia di non rimettere più. Da quel momento il fenomeno cessò. Nel febbraio 2011 il bambino fu sottoposto ad una serie di esami dai quali risultò che la malattia era scomparsa e il suo pancreas era tornato normale. Nel novembre del 2019 la consulta medica ha espresso parere positivo sul presunto miracolo attribuito alla sua intercessione. Il 21 febbraio 2020, Papa Francesco ha riconosciuto il miracolo.

Oggi ci sono moltissimi blog che parlano di lui in diverse lingue. Le storie di conversione legate a lui, avvenute dopo la sua morte, sono già molte. I genitori ricevono lettere e richieste di preghiera che arrivano da ogni parte del mondo e molto di questo materiale è stato raccolto nella fase diocesana di beatificazione.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Tutte le cose sono in tuo potere e nessuno può opporsi alla sua volontà. Tu hai fatto il cielo e la terra e tutte le meraviglie che si trovano sotto il firmamento. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Voglio salutare tutti voi che siete venuti all'incontro con il Signore, in modo particolare quelli che hanno fatto più strada, i nostri cari pellegrini da Lodi alla guida di Don Gian Mario, benvenuti, e le sorelle di San Michele Arcangelo che sono venute da Paraguay, benvenute. Offro questa Eucaristia pregando per la pace eterna di Francesco e i tre bambini. Noi, per celebrare con gioia questo nostro incontro con il Signore, supplichiamo la salute del cuore, guarigione da ogni male, da ogni peccato, con la medicina della sua misericordia. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario, dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e a noi, mediante la fede, e ricevessimo la promessa dello Spirito. Parola di Dio. Il Signore è fedele per sempre. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza, mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti.

Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Belzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scancio i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scancio i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scancio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me. E chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo, e non trovandone, dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore.
2: Un po' inquietante il tema, l'argomento del Vangelo di oggi, vero? Sono ormai 2000 anni che riflettiamo su questa realtà e ci sono ancora tanti che non ne vogliono sentire, fanno finta di non sentire, altri che contestano l'esistenza di quel misterioso nemico che vuole invadere la nostra casa. E se invade deve essere scacciato fuori con forza divina, con la nostra preghiera. Tuttavia, il Vangelo è stato scritto da Gesù. Non possiamo cancellare neanche una sola lettera. Quindi sì, dobbiamo affrontare anche questo argomento inquietante. Il maligno, un antico nemico che vuole invadere le nostre case. Nonostante tanti studi, meditazioni lungo i secoli, rimane ancora un mistero. Tuttavia qualcosa abbiamo imparato, abbiamo scoperto. E sappiamo che sì, è reale la sua presenza, di questo spirito di cui ambizione unica è la perdizione nostra. E lo fa in tanti modi. Usa generalmente 2 modi. Uno, chiamato ordinario, l'altro, straordinario. Un modo ordinario di attaccare l'uomo dal maligno qual è? Per spiegare questo bene, bisogna seguire la metafora che Gesù ha usato nel Vangelo. Parla di noi, del nostro essere, della nostra vita, come di una casa. Un bel paragone, una bella metafora. In questa metafora si è scoperto, in questa casa ci sono tante stanze, ma nel centro stesso, nell'anima, nel cuore, ce n'è una molto sicura e protetta, come una stanza blindata, con una porta forte. E si sa ormai con certezza che questa stanza

Questa porta è inespugnabile da qualsiasi creatura. Nessuno può entrare nel centro della nostra anima, dove la sua sede hanno la ragione e la volontà. Sono sempre liberi. Nessuno entrerà se non invitato. Dio potrebbe entrare perché è autore, costruttore di tutta la casa, ce l'ha le chiavi e tuttavia, cosa bella, non ci entra, non senza bussare, è molto gentile con noi, bussa e se non è invitato rimane fuori. Non mi credete? Leggete Apocalisse, terzo capitolo. Eccomi alla porta che busso. Sì, busserà e busserà purtroppo anche il nemico. Tuttavia non può entrare, non senza il nostro invito. Qui stiamo parlando dell'azione ordinaria del maligno. Busserà e userà altri mezzi, menzogna, lusinga, inganno, illusione e tante altre cose, con un unico scopo di far aprire la porta. E se uno è abbastanza, scusate parola, stupido, apre e dice accomodati. E ciò che succede si chiama peccato. L'azione ordinaria del maligno mira proprio questo, il peccato che è il danno autentico, vero, la morte vera. Può danneggiare l'anima, il cuore con questo. E contro questa azione ordinaria del maligno combatte ogni cristiano ogni giorno, ogni minuto di questo giorno. Neanche Gesù era libero di questo attacco. Sì, conoscete la descrizione della sua tentazione nel deserto. Ogni persona umana è tentata, è ingannata, è mentita dal maligno. Il punto è di non aprire mai la porta. Se lo facciamo, succede peccato. C'è un'altra azione però, detta straordinaria, si chiama così non perché accompagnata dagli effetti straordinari, ma perché per fortuna non succede molto spesso, ma di rado, straordinariamente. E quando il maligno, non potendo forzare la porta della stanza blindata, si diverte là fuori, a casa nostra sì, ma là fuori non può toccare la mente, la ragione e non può toccare la volontà, ma là fuori può fare tante cose dolorose, spaventose. L'azione straordinaria del maligno è quella di cui parla il Vangelo di oggi e deve essere scacciato fuori con tanti mezzi ormai conosciuti, imparati da Dio lungo i secoli, scacciato fuori perché è doloroso, perché è inutile, è ingiusto che una persona innocente soffra questo. Secondo voi, quale delle azioni, quella ordinaria o quella straordinaria, è peggiore? Non c'è dubbio, quella ordinaria perché porta al peccato e non c'è la cosa peggiore del peccato. E le sofferenze recate dal maligno là fuori, nei sensi, nel corpo, nella memoria, nell'immaginazione, dolorose sono, sì, fanno soffrire tanto, ma non danneggiano il cuore. Tuttavia, bisogna sfuggire anche di questi. E in un modo o un altro scacciarlo fuori. Ora, vi piacerebbe conoscere i modi? Ce ne sono tanti, soprattutto la preghiera. Oggi molti cercano dappertutto una preghiera di liberazione forte, efficace, che potrebbe funzionare sempre. Vi piacerebbe conoscere una? Beh, ve ne offro una perché si troverà proprio entro nella nostra Eucaristia, perché si trova in ogni Eucaristia. Sapete che c'è nella Santa Messa? È prevista una preghiera di liberazione probabilmente più forte che io conosca.

vero e proprio esorcismo. Sapete di che cosa sto parlando? Sì, la preghiera Padre Nostro finisce con una ultima supplica che dice liberaci dal male. Ed è, non è sbagliato di dire o pensare dal maligno, la stessa cosa. Un fatto interessante, la preghiera Padre Nostro nell'Eucaristia non finisce con la parola Amen. Perché no? Dovrebbe? No, non finisce, perché questa preghiera continua poi. Sacerdote prende iniziativa e dice una preghiera che si chiama embolismo. Nel mio umile parere questo è un esorcismo più forte che io conosco. Sacerdote dice liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Guardate bene, liberi dal peccato, l'azione ordinaria del maligno, e da ogni turbamento, l'azione straordinaria del maligno. Approfittate questo momento, fate vostra questa preghiera, unitevi, rispondete fortemente. Non c'è una protezione più forte che una preghiera fatta nell'Eucaristia. E saremo liberi, di sicuro. Non saremo risparmiati in quanto gli attacchi, ma di sicuro vinceremo.

0: istruiti dal Vangelo, con la fede rinforzata della parola di Dio, presentiamo a Lui le nostre umili suppliche.
1: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Salva il tuo popolo.
1: La croce di Cristo ha eliminato dal di dentro la maledizione della legge, perché collaboriamo alla redenzione del mondo e alla salvezza delle anime con il nostro sacrificio e la santità della nostra vita, preghiamo.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Cristo ha pagato di persona la sua vittoria su ogni forma di male, perché sappiamo sopportare con fortezza e pazienza le prove della vita, per il suo corpo mistico che è la Chiesa, preghiamo.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Perché la Chiesa non si stanchi mai di annunciare al mondo che è giunto il regno di Dio, preghiamo.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Cristo ci ha liberato dal dominio di Satana per consegnarci al Padre. Perché rimaniamo fedeli al nostro esodo spirituale che ci ha fatto passare dalla condizione di peccatori alla dignità di santi, preghiamo.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
1: Il Signore Gesù vinca a Francesco e tre bambini e in tutti i nostri fratelli defunti la miseria della condizione mortale e li renda partecipi della vita eterna, preghiamo.
2: Salva il tuo popolo, Signore.
0: Ascolta, o Padre, le nostre umili suppliche, perdona i nostri debiti, insegnaci a fare altrettanto con i nostri fratelli, dona a noi la pace e liberaci dal male, per Cristo nostro Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
1: Benedetto sei.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà. Abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, il sacrificio che Tu stesso ci hai comandato di offrirti e per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la Tua opera di santificazione per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del Tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la Sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la Sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli, ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della Tua lode. Santo, santo, santo, il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, annunciamo la tua morte, proclamiamo la tua risurrezione. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunità.

0: vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro,

liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo, Tuo il regno. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il segno della pace. Con te, con il tuo spirito. Grazie. Agnello di Dio.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono io di partecipare alla cena.

Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che inabriati e nutriti da questi sacramenti veniamo trasformati in Cristo che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita, perché Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, coi il potere che ti viene da Dio, gli incatenati di Satana e di altri spiriti maligni, per perdere le anime. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena a San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

0: Un grande saluto e un abbraccio dalla Festa della Vita a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Maria Vision.
1: Grazie a Maria Vision, perché io credo che oggi Dio proprio ci ascolta attraverso anche queste telecamere, perché entra nelle case ed è nelle case che ci si sente più soli, e questo è triste, ma la Madonna proprio dice: arrivo dappertutto. Per cui veramente stringiamo il rosario e preghiamo uniti nel cuore di Maria e nel cuore di Dio. Ciao, ciao. E grazie, è bello che esistete.
2: Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Gesù, sono qui. Non sono qui per adempiere a un dovere. Sono qui perché ho bisogno di te. Tu sei sull'altare, vivo e reale. Io sono qui in ginocchio davanti a te, con i miei pensieri frammentati e il mio cuore stanco. Abbandono le mie difese. Smetto di parlare di te, ora inizio a parlare con te. Lascio che il tuo sguardo d'amore consumi le mie maschere e ritorni a te spogliata da tutte le mie paure, da tutte le delusioni, restando solo nel mio cuore l'amore che provo per te. Gesù, quante volte provo a ripulirmi da sola? Cerco di essere perfetta, di raddrizzare i miei difetti, di sforzarmi, ma la mia casa resta vuota. E un cuore vuoto è un cuore vulnerabile alla tristezza, all'ansia, all'orgoglio. Ma tu non vuoi una vita perfetta per me, ma la vuoi vuota. Vuota perché tu vuoi la mia vita che venga abitata da te. Per questo oggi ti apro le porte delle stanze più intime della mia vita, per farti entrare con la tua consolazione. Gesù, io non voglio una vita semplicemente ordinata, voglio una vita invasa da te. Prendi possesso dei miei pensieri, dei miei affetti, delle mie fragilità. Sii tu il padrone di casa, il custode che mi difende. Tu non resti chiuso nel tabernacolo, cammini sempre con me. E quando tornerò a casa, quando affronterò le mie solite fatiche, ricordami che non sono più vuota, ma sono un tempio abitato da Dio.
Grazie Gesù per questo momento di intimità. Grazie soprattutto perché mi ami così come sono e non come dovrei essere. Rimani in me, Gesù, perché io possa rimanere in te. Entra in me, Gesù, e invadimi con il tuo Santo Spirito. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

Gesù ha detto, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ed è così, Gesù è in mezzo a noi, contemplato anche da sua madre Maria. Siamo in un'unica grande casa, in un'unica grande famiglia. E rivolgiamo adesso la nostra preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gesù, abbiamo messo nelle tue mani i nostri cuori, le nostre paure e i nostri volti. Nessuno di noi oggi è più una casa vuota, una casa isolata. Siamo tutti una casa abitata da te e custodita dal tuo amore. Ci prendiamo per mano per dircelo visibilmente. Non siamo soli in questa lotta. Portiamo fuori da qui questa certezza, la tua presenza, quella che ci unifica, ci guarisce e ci difende. Sii tu benedetto ora e nei secoli, Signore Gesù. Gesù, noi ci fidiamo di te. Ci buttiamo nelle tue mani come un bambino che si addormenta tra le braccia del padre. Non ti chiediamo di spiegarci tutto o di risolverci ogni problema adesso. Ti chiediamo solo di essere il custode della nostra vita. Prendi tu le redini delle nostre giornate. Prendi tu il controllo delle nostre paure. Guarisci le nostre ferite e riempi ogni nostra solitudine. Noi non siamo più soli, noi siamo tuoi. Sia fatta in noi e su di noi la tua sola, unica volontà di amore. Chiediamo ora l'aiuto di Maria Santissima e rivolgiamo a lei un salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E adesso rivolgiamo al Signore un canto di adorazione.

Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. Comandami di venire a te, perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati carissimi fratelli e carissime sorelle di Maria Vision in questo nostro momento intimo con il Signore Gesù. Come sempre ricordo che se volete pregare in diretta in questo momento potete chiamare lo 075 81 36 35. E se volete mandare la vostra intenzione di preghiera che noi affideremo davanti a Gesù e Eucaristia, potete scrivere sul nostro numero di WhatsApp al 329 5533 241. E siamo tutti una famiglia. Siamo qui riuniti attraverso lo Spirito Santo di Gesù per riempirci di Lui, del Suo amore, della Sua consolazione. Affidiamo al suo sacratissimo cuore tutta la Santa Chiesa, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca. Preghiamo per tutti i sacerdoti, le suore, le comunità religiose, che il Signore li protegga e allontani da loro ogni male. Preghiamo anche per la nostra missione di evangelizzazione, che è quella di portare la parola di Dio in ogni casa, attraverso questo canale di preghiera, il 255 di Maria Vision. Come sempre sono arrivate tantissime intenzioni di preghiera che noi umilmente affidiamo. Preghiamo per Maria Cristina da Paternò, che ringrazia il Signore per il dono della vita, per tutte le grazie che le ha concesso e chiede ancora preghiere affinché possa alleggerire i pesi che ha nel suo cuore. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo per Concetta, che si affida a tutti i santi per intercessione, affida al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria le sue intenzioni per tutta la sua famiglia, per la guarigione dei suoi figli, nipotini e per i suoi amici. Preghiamo

0: Preghiamo per Ornella da Bracciano, che ti loda, ti ringrazia e crede in te, Signore Gesù, che sei il suo amore. Preghiamo per Anna Luisa da Agrigento e affida tutti coloro che si raccomandano alle sue preghiere. Affida la sua famiglia, in particolare il suo figlio. Gina da Milano chiede preghiere per la sua famiglia, che ci sia pace, salute e serenità. Affida la sua piccola nipotina affinché stia bene. Prega per tutti i bambini del mondo. Prega affinché finisca la guerra, per tutti gli alluvionati, per la salute del nipotino Marco. Anna da Napoli chiede preghiere per la sua famiglia. Giuseppina in provincia di Palermo chiede preghiere per la sua famiglia, che ci sia amore, carità e misericordia. Luciana da Roma ti prega, oh Gesù, tu che sei la sua vita, ti prega per i suoi figli, Antonella e Luigi. Preghiamo per le intenzioni di Pina da Napoli, che chiede preghiere per suo figlio Domenico, affinché il Signore lo illumini e gli faccia trovare la sua strada. Una preghiera per tutti i giovani, per tutti i sacerdoti e per la conversione dei cuori. Adesso ascoltiamo un messaggio che ci viene fatto da una suora come intenzione di preghiera.
1: Una suora di una piccola famiglia religiosa, le suore sono lì nel Sacro Cuore di Gesù. E oggi chiedo una preghiera particolare perché domani beatificano la nostra madre fondatrice, Madre Ignazia Isacchi. Noi siamo grate, grate al Signore per il bene che lei ha compiuto e che continua a compiere, non attraverso di noi perché sarebbe un po' presunzione, ma suscita in noi il desiderio di lavorare per il regno di Dio, pregare per le famiglie, per la pace, essere attenti agli ultimi, ai carcerati, ai malati, a quelli soli. Così che possiamo come congregazione, noi e tutte le giovani africane, coltivare lavoro per il Signore e che sia la priorità della nostra vita. Grazie.
0: E noi preghiamo per la vostra missione di evangelizzazione e la affidiamo umilmente, nostro Signore Gesù. Accogliamo la prima preghiera in diretta. Pronto?
2: Buongiorno, mi chiamo Carmela. Chiedo
0: Benvenuta.
2: preghiere per la salute del corpo e dell'anima mia e di tutta la famiglia, affinché Dio abbia pietà, misericordia e compassione di noi e ci dia lo Spirito Santo con tutti i santi doni. E poi lo voglio ringraziare per tutte le grazie che abbiamo ricevuto durante il corso della nostra vita.
0: Allora facciamo un gloria al Padre, al Figlio e allo
2: Gloria al
0: Spirito
2: Padre, al Figlio e allo
0: Santo,
2: Spirito Santo,
0: come era nel
2: come era nel
0: principio, ora e
2: principio e ora e
0: sempre,
2: sempre,
0: nei secoli dei
2: nei
0: secoli.
2: secoli.
0: Amen.
2: Amen.
0: E apriamo i nostri cuori al Signore, che Lui può tutto, nulla gli è impossibile. Affidiamo tutte le tue intenzioni di preghiera. Che
2: Grazie.
0: Dio ti benedica, sorella.
2: Grazie, lo stesso anche a voi. Buona giornata.
0: Santa giornata. Affidiamo Giovanna da Mondello che prega per tutti i giovani, prega per lei e per suo figlio. Il Signore sa e può tutto. Preghiere per Lina da Bologna che per intercessione di Maria Santissima chiede preghiere affinché Gesù l'accompagni a lei e alla sua famiglia in paradiso. Preghiere per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie sorella, che Dio ti benedica e ti protegga. Preghiamo per Lucia da Siracusa, che che chiede preghiere per la guarigione dei suoi figli e dei suoi nipotini, preghiere per Graciela Alejandra, che affida sua figlia Milit Bora all'amore di Dio, che si è liberata da questi attacchi che ha. Signore, la metto nelle tue mani, perché io sono lontana. Amen. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto?
3: Buongiorno, sono Giacomo di Pescara.
0: Ben ritrovato, Giacomo.
3: Ben ritrovato. Pace e bene.
0: Pace e bene a te. Dimmi la tua intenzione.
3: Posso recitare il responsorio di Sant'Antonio di Padova?
0: Sì, certo.
3: Per tutti gli ammalati e per coloro che cercano lavoro.
0: Affidiamo loro.
3: Sicueris miracula. Se cerchi miracoli, ecco come si infuga la morte, l'errore, le calamità e il demonio. Ecco, gli ammalati ritornano sani. Il mare si calma, le catene si spezzano. I giovani e i vecchi chiedono e ritrovano la salute e le cose perdute. Si allontanano i pericoli, scompaiono le necessità. Lo attesti chi ha sperimentato la protezione del santo di Padova, Antonio. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Bellissima, bellissima preghiera. Ti ringrazio per questa tua preghiera e che Dio ti benedica per il cuore che hai.
3: Grazie, pace e bene.
0: Pace e bene. Preghiamo per Anna Luisa d'Agrigento che chiede una preghiera per una intenzione particolare e confida in te Gesù, pensaci tu, per la mia famiglia, per mio figlio, per la sua salute e i suoi studi. Gina da Salerno ti prega. Sia fatta la tua santa volontà per i miei figli e per tutte le persone che soffrono. Angela da Roma chiede preghiere per suo marito ammalato di tumore. Preghiere per Nicola in provincia di Bari, per la sua mamma Tonia e per preghiere per il suo amico Luigi. Preghiamo per Antonella. Ha bisogno di preghiere per una situazione dolorosa che sta vivendo con suo figlio disabile. Che il Signore ti liberi da ogni male. Preghiamo per Barbara in provincia di Brescia, che affida sua cognata Morena e suo marito Sammy alla conversione del loro cuore. Preghiere per Marco e per lei. Cristina D'Adesio chiede preghiere affinché possa trovare un lavoro stabile. Mariuccia, in provincia di Enna, chiede preghiere per la pace nei cuori del marito e della nuora. Preghiamo per Rosa da Modena, per la situazione della figlia, che trionfi la verità e la giustizia. Preghiere per i nipotini, per le persone che si trovano nello stato di sofferenza, sia spirituale che fisica, che Maria Santissima possa portare sollievo e soccorso. Preghiamo per Maria Rita da Viterbo, che chiede preghiere per la sua nipotina Irene, per tutti i suoi familiari, per il papà Roberto, per la sua anima. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
4: Buongiorno Mauro, sono Lucilla da Modena.
0: Pace bene, Lucilla.
4: Io vorrei dire una preghiera al mio Signore perché mi ha ascoltato in una durata che chiedevo. E un Padre Nostro.
0: Benissimo.
4: Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato
0: il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Vorrei dire una preghiera anche per i miei figli, le mie nuore e nipote per la loro conversione. Diciamo un gloria.
0: Gloria.
1: Il Santo Spirito, manda
0: noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio. Dona morte santa. Dona gioia eterna. Amen.
1: Voglio dire una preghiera per tutti voi.
0: Bene.
1: Della vostra equipe.
0: Grazie.
1: Ave Maria, piena di grazia.
0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Voglio dire un eterno riposo per la mamma di mia nuora che mi viene in sogno.
0: Eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda adesso la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E che Dio ti benedica. Preghiamo per Anna da Palermo che chiede preghiere per le sue intenzioni. Preghiere per Daniele da Vie Mercate che prega anche per Anna Maria. Preghiamo per Filippo da Torino che affida tutti i sacerdoti all'amore di Gesù. Gabri da Modena chiede preghiere per la sua salute e le sue intenzioni. Silvia da Latina chiede una preghiera per lei. Grazie, Signore Gesù, per tutto quello che fai per me. Rosa da Padova chiede preghiere per la salute e l'equilibrio della sua famiglia, preghiere per le sue sorelle. Preghiere per Santa dalla provincia di Caserta che affida Raffi, Carmine, Marilena, Mario, Domenico, Chloe, Lina, Tommaso al cuore di Gesù. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto, bene.
0: Pace e bene a te.
2: Io chiedo preghiere per la mia famiglia. Per le mie 5 figlie, Ignazio, Alfredo, Francesca, Rosaria e Martina. Ma quelle che per ora sono più in sogno è per Francesca e Rosaria. Perché Francesca ha la bocca piena di tumori. Oggi ha il colloquio di nuovo con il professore. E l'altra invece ha ematologi nel sangue. Che il Signore mi possa fare questa grazia, questo miracolo di bruciare questi male e di andare avanti. Io però toccare il cuore di ognuno di loro, della conversione totale, aggrapparsi direttamente al Signore e chiedo preghiere per la Madonna di Pompei e Santo Rosario per Carlo Cusi.
0: Per tutti gli angeli gli arcangeli, tutti i santi,
2: gli angeli, l'arcangelo, tutti,
0: che ci aiutino a pregare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Che il Signore vi liberi da ogni male. Preghiamo per Jessica da Mantova, affinché lo Spirito Santo le faccia chiarezza. Francesca da Brescia chiede preghiere per la sua salute fisica e preghiere per suo marito. Viviana da Palermo chiede preghiere per suo figlio Emanuele, suo nipote Vincenzo. Preghiere per Franca dalla Calabria e per la sua famiglia. Margherita, Franco e Palma. Preghiere per Antonio, per Maria Teresa da Fidarli e Ida da Saronno. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
3: Pronto, sono Maria dalla provincia di Firenze.
0: Benvenuta Maria.
3: Volevo pregare per il trionfo del cuore immacolato di Maria, perché a Fatima con il suo trionfo la Madonna ha detto che ci sarà il periodo di pace.
0: Infatti. Facciamo un salve Regina. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Carissimi fratelli e carissime sorelle, siamo giunti al termine della nostra ora di adorazione eucaristica. Vi ricordo l'appuntamento di oggi pomeriggio alle 15:30, che continuiamo a pregare davanti al Santissimo Sacramento per tutte le vostre intenzioni di preghiera. Adesso ringraziamo e benediciamo nostro Signore Gesù. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua Santa Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore, ci doni la sua pace. Un carissimo saluto, un abbraccio in Cristo da tutti noi di Maria Vision, e che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella Cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria, e rinsaldare così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Carissimi amici e amiche di Maria Vision, buonasera a tutti. Eccoci nuovamente insieme per una puntata, la prima delle 8 puntate speciali sulla santità raggiungibile. Chi ha visto, diciamo, la scorsa volta, il giorno di tutti i santi, la trasmissione che abbiamo fatto con i 10 genitori di quelle 10 stelle che sono questi bambini, questi santi bambini che si sono accostati alla mia vita. Ognuno in un modo differente sa di che cosa sto parlando. Oggi ho voluto qui in studio ad Assisi, ospite di Maria Vision, i genitori dell'ultima arrivata. Io devo fare una piccola premessa, piccola. Allora, lei si chiama Lisa Rossi, io userò sempre il presente, non carissimi amici, io non mi sentirete mai parlare di questi bambini che sono andati in cielo con un passato. Sono presenti, sono qui con noi, quindi dico, è qui con noi Lisa Rossi, una bambina di Urbania, lei è andata in cielo il 22 novembre del 2020, e con noi questa sera sono i suoi genitori, sono Federica e Chicco, Enrico Rossi, eccoli qua. Accanto a me questa sera, come la volta scorsa, il mio carissimo amico Michele Rosati. Lui è un grandissimo artista, un grandissimo chitarrista. Amici da 30 anni con Michele, ci siamo ritrovati qui per provvidenza di Dio, devo dire la verità, e anche perché questi santi bambini, che sono come un esercito, diciamo, stanno mettendo diversi pezzi di un puzzle meraviglioso, anche personalmente, cioè della mia vita. Allora, amico Michele, ecco, amico Michele, apriamo questa puntata con una bellissima canzone di Sting, A Feel of God, Fields of God, è lui che la suonerà per noi e la dedicherà, ma ben poco idealmente, molto concretamente, a Lisa e ai suoi genitori.

0: Grazie Michele, grazie. Non potevamo avere un migliore esordio per questa trasmissione. Allora, cominciamo subito oltre che con la presentazione, caliamoci subito nella storia di Lisa. Allora, Chicco e Federica. Io ho in mano il libro della storia di Lisa e la luminosa vita di Lisa. C'è un post-it, poi voi lo vedrete meglio anche da casa, un post-it dove c'è scritto un credetemi. Allora, io personalmente ho dovuto credere a questa bambina, perché come è arrivata Lisa? Questi bambini sono arrivati alla mia vita nella maniera più disparata, con quelle che alcuni potrebbero chiamare coincidenze, ma per me sono Dio incidenze. Lisa, in ordine di tempo, è l'ultima che è arrivata da me. Volete sapere come è arrivata? Allora, io dicevo, la scorsa trasmissione, sono giudice laico al Tribunale Ecclesiastico Umbro e postulatore della Congregazione delle Cause dei Santi. Ho attualmente postulo due cause, una quella del venerabile servo di Dio Vittorio Trancanelli e l'altra del servo di Dio John Bradbury. Ma sono da sempre appassionato di santi, di santità. E da 2 anni a questa parte i santi bambini stanno arrivando, e allora ecco che è arrivata Lauretta De Gan, poi Sara Mariucci, e poi i tre Vulcani, i tre fratelli Gravina, e via via Giovanna, Loriga, Giovanna Di Maria, e poi anche Giulia Zedda, e poi anche Gianluca, e poi è arrivata Lisa. Una donna che io conosco, ma così di vista, ha trovato questo libro. Vi dicevo che i genitori sono di Urbania, quindi ha trovato questo libro. Lei era in vacanza a Riccione, a Rimini, scusate, a Rimini, era a messa e vede su un banchetto della parrocchia questo libro e pensa a me, per cui mi contatta e mi fa avere questo libro che io leggo. Lo divoro come una spugna e poi Lisa fa tutto il resto. Fa tutto il resto nel senso che mi mette in contatto lei con i genitori e poi spiegheremo anche come è accaduto questo contatto. E anche con il sacerdote che ha amministrato a lei la prima comunione, giusto Don Piero, che salutiamo. A proposito, Don Piero, un saluto caro, ci sta guardando da Urbania. E dicevo, mi colpiva questo post-it nella copertina e il titolo di questo libro, La luminosa vita di Lisa. Iniziamo con voi. Qui il primo capitolo, volevo dire una piccola cosa, un piccolo inciso, questo libro è come un diario di bordo che è stato scritto da Federica. Poco tempo dopo che Lisa è andata in cielo. E questo diario inizia con un titolo, dice: Dio ha un progetto per ognuno di noi. Come si è incarnato nella vostra vita, Chicco e Federica, e nella vita di Lisa? Questa che è tutto, è un progetto già questa frase. Dio ha un progetto per ciascuno di noi.
1: Allora, ciao a tutti innanzitutto. Allora, vi racconto un po' la storia di Lisa. Allora, Lisa fino ai 3 anni è stata una bambina tranquillissima, vivacissima, quello sì, però diciamo tutto nella norma. Vabbè, a parte il fatto che non dormiva mai, ma queste sono cose normali che capitano. Sempre attiva, però all'età di 3 anni ha cominciato ad avere dei disturbi, aveva sempre dolore alla pancia e frequenti episodi di vomito. L'abbiamo portata da 4 pediatri diversi e tutti ci hanno tranquillizzato perché la vedevano star bene, la vedevano attiva. Noi andavamo alle visite ed era una continua capriola, ruote verticali, anche se era piccola, quindi loro non, insomma, non si sono preoccupati più del dovuto, ecco. E questo l'ho scritto anche nel libro. Per questo diciamo non li ho mai accusati, non gli ho mai fatto una colpa perché capivo, vedendo anch'io la Lisa, capivo quello che avevano pensato, però cuore di mamma sa, e quindi nonostante il parere dei medici l'ho portata da un altro pediatra, mi sono messa fra le urgenze e lui ha visto che c'era qualcosa che non andava da un'ecografia alla pancia e ci ha detto di andare subito in un ospedale che è l'ospedale Salesi di Ancona, un ospedale il più grande e il più rinomato insomma della zona, e siamo andati subito. Questo era il 4 dicembre e dopo l'ecografia siamo andati immediatamente nel reparto di oncomatologia pediatrica, quindi in un secondo è cambiato tutto. Poche ore prima eravamo a casa a fare l'albero di Natale, tranquilli e beati con tutte le musichine in sottofondo, e poi ecco, poche ore dopo oncomatologia pediatrica, ci siamo trovati lì. Le forze chiaramente ci hanno abbandonato, non avevamo più fiato, e lei però era lì. Lei era lì che continuava come sempre a ballare, cantare, giocare, e da sempre è stata la nostra forza, da sempre.
2: Entrare in un reparto così è difficile, è tosta. Entri in un mondo che solo a vedere la scritta ti giri dall'altra parte per non guardarla. È un reparto già dove vedi le prime testoline pelate, vedi le prime mascherine che adesso vanno di moda, prima non sapevi manco cos'erano. Però noi ci siamo messi subito dietro a lei e lei ci ha sempre guidato, ci ha sempre tirato. Siamo entrati in questo mondo, in questa famiglia, perché Salesi è una famiglia. Sei coccolato, sei seguito e niente, ci siamo messi nella nostra cameretta e abbiamo iniziato, io dico sempre, la nostra avventura, perché è stata un'avventura e continua a essere un'avventura. È stata, sono due vite insieme che si uniscono, è stata un'avventura e continua anche dopo l'avventura, sembra che c'è una continuità. Comunque in questa avventura abbiamo iniziato a metterci dietro a lei, stavamo lì, facevamo quello che lei ci diceva, e quello che ci diceva era straziante, perché dalla mattina alla sera era straziante nel bene, non straziante nel dolore, perché lei era attiva dalla mattina alle 7 fino alle sera alle 10, in quella cameretta era un vulcano, proprio un vulcano d'energia, un vulcano e quello che abbiamo vissuto è stata una storia bellissima. Ha detto, noi, io se guardo dietro molti dicono mamma mia porretti questi, ha detto che roba che hanno preso. Io se guardo dietro vedo solo il bello, vedo il divertimento, la gioia, ci siamo divertiti un bel po', sia in ospedale che fuori, sembra che ci siamo divertiti.
0: Potrebbe sembrare strano questo ci siamo divertiti, no? Ma è vero che dietro alla Lisa ci si divertiva, no? La camera, vogliamo dare una descrizione per il pubblico, com'era la sua camera d'ospedale?
1: Allora, no, noi siamo andati contro il protocollo.
0: Scusami se vi fermo un attimo,
1: sì. Perché
0: volevo un attimino dare il benvenuto a Costanza Signorelli da Milano, la mia compagna di
3: buonasera,
0: viaggio.
3: Buonasera Enrico, buonasera.
0: Ciao Costanza,
3: Enrico.
0: Ciao
3: buonasera
0: carissima.
3: Buonasera Federica,
4: ciao.
3: Buonasera Enrico, buonasera a tutti, ciao. Molto piacere per me essere qua anche stasera.
0: Benissimo, grazie.
3: Ascoltando con grande attenzione.
0: Grazie a te della tua presenza e anche grazie a te del tuo aiuto. Ho detto sempre che per me ormai stai diventando veramente un elemento irrinunciabile, perché volevo dire per tutti gli amici che sono in collegamento adesso e magari non hanno visto l'altra trasmissione, Costanza Signorelli è una giornalista. Poi magari ci dirai tu qualcosa anche di te, no? Viene dal mondo del giornalismo, ma ancor prima da un altro tipo di mondo, e poi c'è stata anche una bellissima conversione tua che ti ha portato però a stare vicino anche al mondo della santità, no? E anche particolarmente a quello dei santi bambini, giusto Costanza?
3: Esattamente, ma io seguo con grandissima attenzione quello che ci stanno raccontando Enrico e Federica, e già ho nel cuore molte domande da farvi, ma per ora ascolto assolutamente, sono grata, e come ho detto anche l'altra sera, lo ripeto stasera, io sono immensamente grata di aver conosciuto Lisa, perché come avete già detto voi sono convintissima anch'io che Lisa sia viva e si faccia conoscere a noi. E quindi sono proprio la gratitudine è la prima cosa che ho nell'approcciarmi a lei, ecco, ma lascio la parola a voi.
0: Bene, immaginiamoci, ma mi ci vuole poco immaginare vostra figlia che zompetta qua e là in questo piccolo spazio dello studio.
1: Sicuro.
0: Allora, stavamo descrivendo com'era questa stanza particolare dell'ospedale Salesi, vai.
1: Allora, dicevo che...
2: Erano una coppia. Quando partiva il ricovero io mi mettevo le mani nei capelli. I giorni prima a caricare la macchina. E poi quando tornavi su c'era il doppio delle cose, perché lei tutte le volte partiva toys di qua di là. Era un continuo gioco, un continuo...
1: Sì, io non accettavo quella cameretta grigia, questo è. E quindi ogni volta arrivavo prima del ricovero perché avevo bisogno di sistemare, quindi le pareti, colorare, dipingere, ho trasformato il letto in una carrozza con il tetto, e infatti passava, mi ricordo, la caposala e... guardava, poretta, alla fine era sfinita, nel senso che dopo una serie di ricoveri inizialmente no, non va bene così, no, i peluche, no, quello, no, quell'altro, giustamente per il nostro bene, ma io continuavo per la mia strada perché la cameretta bella, solare, per me voleva dire aiutare la Lisa, perché la testa è importantissima in questi casi, quindi tenerla su per me era di primaria importanza. Quindi io continuavo, giochi, decorare la tovaglietta con i fiori, il centro tavola. E quindi lei, poretta, si era arresa alla fine, quindi passava davanti alla camera. L'ultima volta, mi ricordo, c'era sto letto, appunto, l'avevo trasformato in questa carrozza, e lei si è messa le mani nei capelli, ha detto, vabbè, ok, questi lasciamo così. Io questi non li posso dire niente, che tanto non ce la posso fare. E abbiamo spostato un po', tipo non lasciavamo il letto come doveva essere, abbiamo spostato tutto e abbiamo lasciato spazio per mettere tappeti, travi, cerchi, una mini palestra per continuare la passione della Lisa, perché non è che ospedale voleva dire fermarsi. Lì l'avrebbe distrutta, e quindi non potevamo permetterci, non l'avrebbe mai voluta. E quindi continuavamo, quello che appunto diceva Enrico, continuavamo quello che succedeva a casa, continuavamo lì, nei limiti del possibile, questo, chiaramente.
2: Mi interrompere, la Lisa è una che è testarda, lei la ginnastica l'ha imparata da sola, ha iniziato da sola con i tutorial e si incapponiva finché non imparava. Quando è arrivata a fare ginnastica con le altre che già facevano ginnastica, lei era più avanti di quelle altre. Mi ricordo una volta in spiaggia c'è una sua amica che è riuscita a fare una cosa che lei ancora non era riuscita a fare, no? Un nervoso gli aveva preso, a un certo punto sparisce, dov'è? Cerca la Lisa in spiaggia, dice l'abbiamo persa, dov'è? A un certo punto vedo lontano nella riva, era lì che si ribalta bubum bubum e sbatteva e così, come a scuola lei andava a volte no, settimane sì, una no. Le maestre dicevano, ora fai la fotocopia e attaccala nel quaderno.
1: E lei rispondeva, cosa?
2: Le litigate. Lei copiava tutto.
1: Lei attaccata alla flebo, io mi ricordo, dormivo nel suo letto d'ospedale, era una scena surreale, perché io sfinita nel letto e lei che era lì con la flebo attaccata a ricopiare, perché ha detto, come si permette la maestra di dire che io devo ricopiare? Cioè, e chi sono io? Quindi era lì fino a mezzanotte e mezzo l'una con sta flebo, arrivavano a cambiare la chemio, e lei lì,
2: E dormiva meglio.
0: Possiamo dire che Lisa non sprecava tempo.
1: No,
0: non sprecava
1: dormire
0: tempo.
1: È una perdita di tempo. Questa è la sua frase sin da, come ho detto prima, piccola.
2: La mattina alle 6:30 apriva gli occhi, andiamo di là.
1: Devo allenarmi sempre. Noi, ecco, ripeto, stanchi.
2: Stava sempre
1: però...
2: la mamma poi.
1: No, io mai. No, dormi giù.
0: La testardaggine da chi l'ha presa?
1: Da
0: questa
1: me.
0: Figlia? Dalla mamma.
2: Pensa insieme.
1: Insieme eravamo, cioè
2: povero,
1: insieme siamo invincibili.
2: Povero Chicco,
1: sì, è vero, quello è vero.
0: Ma entriamo e continuiamo in questa storia. E quindi entrate in ospedale. C'era una frase che un po' ha fatto da spartiacque, no? Dopo ovviamente lo spavento della malattia, dopo quello che avete dovuto affrontare, a un certo punto è la Lisa che dava coraggio a voi. Vi ha detto una frase che mi ha colpito molto, che è scritta anche nel libro, dove diceva di, dice, cioè il concetto era: non pensare a quello che è questa malattia, no? Se tu pensi che non ce l'hai, tu non ce l'hai. Vivi come se non ce l'hai. Allora, carissimi amici, potrebbe sembrare la frase di chi dice: vabbè, facciamo finta, cioè mettiamo sotto un tappeto la cosa, e invece no. Questa frase penso che nascondesse una, come si dice, un motivo, un senso molto più profondo, no? Qual era il senso di questa frase? Cioè, non è il non pensare che ti aiuta, ma dire che non è questo l'importante, cioè di andare a focalizzarsi su altro. Cioè, per Lisa era questo, cioè la sua vita non era il focalizzarsi sulla malattia, ma su qualcos'altro.
1: Assolutamente
2: Lisa
1: no.
2: Non voleva sapere della malattia. Lisa aveva queste frasi e queste cose che ci diceva, lei era lì, non gliene fregava niente a lei, di niente. Però quando è una bambina terribile, faceva arrabbiare, però quando vedeva che c'era qualcosa, lei arrivava con la sua punzecchiata a dirti, a riprenderti, a rimetterti in riga. Lei ti riprendeva e ti diceva quello che dovevi fare. Tu ti trovavi lì come questa bambina che ti si girava a un certo punto, ma mentre giocava ti si girava e te lo diceva a brutto punto, insomma. Te lo diceva e te eri lì e riniziavi. Il suo percorso in ospedale, senza entrare nel coso della malattia perché è un po' complicato, è sempre stato molto particolare, anche proprio nella malattia. Noi abbiamo fatto sempre un sali e scendi, è stata un'avventura. Perché? Perché non è stata una cosa lineare, non è stata una cosa, è sempre stata, non sapevamo mai, sì, no, sì, va bene, va male, e neanche i dottori sapevano dire, va bene.
1: Noi i dottori si sono trovati ad alzare le mani a un certo punto, perché appunto il primario è 30 anni che fa questo lavoro, quindi ci ha detto: io mi alzo le mani perché queste cure, io sono 30 anni che sono qui, vedo come vanno, vedo le risposte. Ad esempio, abbiamo cominciato la prima cura, che era devastante perché prevedeva 90 giorni di ricovero, e quindi ci ha detto: preparatevi perché sarà tosta, preparatevi perché soffrirà, preparatevi perché starà male, nausea, vomito, se riuscirà a stare in piedi, preparatevi a tutto. Quindi noi ci siamo preparati, tra virgolette, e lei 90 giorni non li ha fatti, perché dopo 7 giorni era a casa, è arrivata, mi ricordo, con queste analisi in mano, la dottoressa mi fa: niente, a casa. E lei è ovvio, cioè, avevi dubbi? Cioè, noi lì, come? Però Lisa, sappi, mi ricorderò sempre, la dottoressa, questa volta è andata bene, la prossima non ce la puoi fare, perché il midollo andrà giù. No, te lo dico, lei in buona fede, chiaramente voglio dirlo, perché lei in buona fede, per prepararla, diceva: ok, è andata bene questa volta, sappi che la prossima volta preparati, prossima volta ovviamente il midollo è ancora più splendente, e così sempre. Quindi noi questi 90 giorni, concludendo, non li abbiamo mai fatti. La massa principale è una sola, da lei non era quella lì, era un'altra.
2: Sì, praticamente quando hanno fatto
1: la biopsia
2: all'inizio dell'entrata, praticamente di questo tumore non hanno trovato le cellule. Prima di iniziare le cure, già questo tumore era già diventato, era maturato, è diventata carcassa. Quindi non hanno neanche mai trovato il tipo di tumore principale che era. Ma te pensa, addirittura lei doveva fare il primo protocollo, che dura un anno. Noi ci siamo trovati a metà, che i dottori ci hanno detto: dovete decidere, che penso che tu il protocollo lo finisci sempre, qualsiasi malattia c'è un protocollo, tu lo finisci. A metà di questo protocollo noi ci siamo trovati che i dottori ci hanno detto: non sappiamo se dobbiamo andare avanti o dovete decidere voi. Chiaramente i dottori ci hanno consigliato, però ci hanno dovuto dire: scegliete voi se andare avanti o meno in queste cure. E questo per noi è stato, in tutta la malattia, anche fino alla fine, è sempre stato questa cosa: sì, c'è, no, non c'è, fa così. La dottoressa, mi ricordo, mi diceva: sembra che la Lisa con la malattia fa un po', vince lei e un po' vince la Lisa, un po' va avanti la malattia, poi la Lisa arriva sopra la malattia, fa sempre questa...
1: Ha detto: la prima volta che vedo la malattia intermittenza, cioè sembra che la Lisa dice: adesso un attimo, cioè decide i tempi, sembra che decida i tempi, mi ha detto la dottoressa, il primario, ed è così.
2: E quindi per noi queste cose, anche andare in ospedale, si partiva la mattina, radio palla, la Lisa, piedi sopra il cruscotto, e si andava giù. si facevano i ricoveri, si faceva il day hospital, si usciva, si andava al mare, venivano giù gli amici, venivano i nonni, venivano gli amici in ospedale, e la sera la pizza in sala giochi. E poi, ripeto, da noi l'ospedale...

0: Questa ragazza, Gaia, aveva tutte queste boccette buttate nel cestino di acqua benedetta, perché chi le aveva portate non voleva neanche vedere da lontano. E arriva Lisa con questa boccetta, era l'olio benedetto della Madonna di Loreto, e allora l'ha preso, l'ha guardata e ha detto: stavolta non ce la faccio a buttarlo, dai, guarda, giusto perché me l'hai dato te lo tengo. Allora, adesso non so se posso dilungarmi, però Lisa una volta è entrata in camera e gli ha detto: non temere, abbi solo fede a Gaia. Sono rimasti gelati, a dir poco, pietrificati, sia lei, Gaia, la mamma e il babbo. E da lì si è mosso qualcosa in loro. E dopo tanti anni il babbo di Gaia ha ricevuto i sacramenti, si sono sposati, io e il mio babbo siamo stati testimoni, e loro ancora non si capacitano di come è avvenuto tutto questo. Mi ricordo anche che un giorno la mamma di Gaia è entrata in camera dopo che Lisa c'era passata diversi giorni nella loro stanza, è arrivata e mi fa: guarda, io sono 20 anni che non mi confesso, però non ce la faccio più, ho bisogno. Allora gli abbiamo chiamato il sacerdote dell'ospedale e si è confessata, è stata una cosa immensa. E poi hanno avuto un periodo giù, immediatamente dopo, che Gaia aveva avuto un problema alla gamba e dovevano aspettare delle risposte importanti, e quindi è crollata. E Enrico quel giorno ha avuto la brillante idea di chiamare una suora di clausura, attenzione, questo è importante dirlo, perché lei non poteva uscire. Enrico ha detto: guarda, bisogna che vieni, che quel giorno lì insieme alla mamma di Gaia anche io ero andata un po' giù. Lui gli fa: guarda, bisogna che vieni perché la fede non sta bene, bisogna che sta su. Enrico ha chiamato questa suora e lei fa: guarda, io non posso, non è cattiveria, non posso essendo di clausura, però ha detto: va, lo chiedo alla madre. Dopo poco lo richiama e gli fa: guarda, io non so cosa è successo, la madre mi ha detto vai, corri. E allora lei è arrivata, è entrata, me lo ricorderò sempre, io stavo giocando con la Lisa con il Didò, la Lisa non si gira neanche e gli fa: sei pronta per collaborare? Questa frase qui: suor Daniela da me non è mai arrivata, è andata da Gaia, dalla mamma di Gaia, e lì è partito, poi ha preso il via tutto quanto. Quindi lei è tremenda.
1: Allora, perché qui siamo a una trasmissione che si chiama La Santità Raggiungibile. Allora, un altro piccolo aneddoto. Il titolo di questa trasmissione, cari amici, è dovuto a questa signora qui che mi sta accanto, perché un giorno parlavamo al telefono delle storie di questi bambini e ovviamente andando alla storia di Lisa, lei dice: sì, perché cioè quello che ho visto in mia figlia è come la santità non è un qualcosa di irraggiungibile. No, anzi, ti dirò, mi hai detto, sì, la santità è qualcosa di irraggiungibile. E lì nella mia mente e nel mio cuore è scattato questo, cioè perché questa santità è vista come qualcosa, esatto, di irraggiungibile. Esatto. In realtà, no? Il legame vostro con Dio, e ovviamente in relazione alla figura anche di Lisa, è quello che Lisa aveva, il legame che Lisa aveva col Signore.
2: Lei era così, aveva quella frase che sembrava che non le diceva neanche lei, era quella, ma dopo tornava subito a essere la tremenda, ti diceva la frase e poi c'è caso ti faceva uno scherzo oppure ti faceva qualche dispetto, ti faceva allora arrabbiare.
0: Lei una cosa che come dice Enrico, nel gioco, nel pieno del gioco, cambiava proprio tono di voce. Iniziava la frase e lì capivi che non era, perché lo sentivi nello stomaco, ti spaccava a metà, sentivi che non era cosa sua, tant'è che io lo dico sempre, quando terminava la frase diceva: io non so perché te lo sto dicendo, ridendo, come per dire: io veramente te l'ho detto, ok, vedo te così, vedo quanto sei commossa, io però ti dico che non mi sto rendendo conto bene del perché lo sto dicendo. Però ecco, questo rapporto speciale, cioè con Gesù, l'amico speciale, cioè lei lo conosceva benissimo. E mi ricordo un giorno ci ha chiamato il sacerdote e gli ha detto: Lisa, tu a Gesù devi chiedere per favore, devi metterti in gioco, come lo chiedessi al babbo, devi avere un atteggiamento di rispetto.

0: Per favore, ti prego, devi dirlo dolcemente. E lei ninnava la testa durante tutta la telefonata. Abbiamo chiuso la telefonata e mi ha detto: ma che? Ma che? Tu devi dirgli, tu lo farai. Certa che lo farà, ma che per favore. Ho richiamato il sacerdote e ho detto: guarda che non è così. Mi dispiace, ma io mi sento di dirtelo. Ah, ok, mi fa chiude, mi richiama dopo un po'. Guarda, ci ho pregato, hai ragione? No, no, è così, hai ragione. Ah, scusate.
1: Anche
0: Ecco.
1: questo ci ha guidato nella fede, perché comunque la sua grinta, abbiamo visto in questo percorso, è stato anche un percorso di fede, quindi abbiamo preso spunto anche da quello, ci ha insegnato come lottare. Abbiamo avuto delle persone che ci sono venute a trovare, che però sinceramente non ci hanno mai convinto, oppure quelle persone si è fatta la tua volontà, si è fatta la tua volontà, benissimo, però io ci lotto,
0: Combattendo.
1: combattendo, oppure di, si è venuta una, no, la vita non è, vai a trovare una bambina, la vita non è 1, 2 anni, 3 anni, quello che è anche 4 anni va bene, no, noi abbiamo lottato fino alla fine. Fino a oltre, lottiamo ancora, siamo ancora. È una, noi, per noi la fede è una lotta, non è dire sì, si è fatta la tua volontà, è quel che il Signore vuole, no,
0: Cioè,
1: no.
0: noi tuttora ci lottiamo, ecco, questo è importante dire perché non siamo arresi, non so se è brutto dire, non so se commetto peccato, però è quello che mi sento di dire, non siamo arresi alla sua volontà, nel senso che se una cosa non mi sta bene, è padre, io al mio babbo glielo dico, abbiate pazienza, se c'è qualcosa che non mi sta bene, io glielo dico e veramente prendo la parola padre nel vero senso, nel vero significato, quindi ci lotto, ci parlo tutti i giorni, mi arrabbio tutti i giorni e per me è il rapporto vero, cioè più vero che c'è e senza appunto timore, senza timore. Me l'ha insegnato lei,
1: Pensate anche
0: ovviamente.
1: il viaggio che di fede, nel credere, nel lottare sempre. Noi non abbiamo proprio, ma anche quando ci dicevano non è, beh, no, hanno detto non va, non va e no. Noi abbiamo continuato e noi abbiamo vissuto questi anni mai pensando, no, noi abbiamo lottato, poi vedremo. Però ogni giorno per lui era positivo. Perché noi abbiamo sempre lottato, abbiamo sempre riso, abbiamo sempre giocato. E questo è stato il nostro percorso. Perché? Perché noi andavamo dietro Elisa, Elisa che ci ha sempre tirato, ci ha sempre guidato e ci ha sempre sorriso. Sempre. E
0: Non
1: quindi
0: la
1: chi l'ha tirato?
0: calcolate, mi ha tirato anche qui, quindi.
1: Anche colpa sua.
0: No, da lei ha sempre detto non la calcolare, non la calcolare,
2: La
0: la
2: malattia.
0: malattia, non la calcolare, mamma, per favore, perché appunto, come dicevi te, non esiste se non la, se tu ridi, lei non c'è.
1: Le ultime, quando aveva fatto la terapia forte, c'era le piastrine a zero, quindi doveva stare attenta anche a non battere, no? Lei allora doveva andare alla ginnastica, poi era andata anche in una palestra nuova dove sgridano parecchio, lei gli piaceva quelle toste. Allora siamo tornati, aveva fatto sangue e piastrine la mattina, no? Il pomeriggio, no? Allora Elisa, andare in palestra, ha detto, non c'è, le piastrine, sai che non sono. Ha detto, se le piastrine non sanno bene, andassi in ospedale, io vado in palestra. Ha preso la sua borsa e in palestra. Questa è la
2: Questa era
1: risposta.
2: Lisa.
1: E noi abbiamo alzato le mani e accompagno in
0: Noi abbiamo
1: palestra.
0: preparato la borsa,
2: Questa era
0: onestamente.
2: Lisa.
0: Da disgraziati, ma abbiamo preparato la
2: Sì.
0: borsa, da incoscienti.
2: Costanza, Costanza, chiamo Costanza da Milano.
3: Sì, allora io volevo chiedervi questa cosa, perché quello che raccontate a me ha fatto venire in mente un episodio che vi ho già sentito raccontare perché mi aveva colpito quanto Lisa avesse un rapporto veramente concreto col Signore, proprio quasi come se lo percepisse in carne e ossa, no? E avete raccontato una volta di un episodio che è successo poco prima che salisse al cielo, quando ebbe un rapporto particolare con Gesù Eucaristia. Volevo chiedervi di raccontarlo perché secondo me aiuta molto a capire la concretezza del rapporto di Lisa col Signore.
4: Sì. E allora, sì, pochi giorni prima non stava bene e aveva questa pancina gonfia e ci ha chiesto di andare in camera con il suo Gesù, di prendere Gesù Eucaristia in camera da sola, si era comandata insomma, di rimanere di là, che aveva bisogno di parlarci appunto come giusto che sia. E allora l'abbiamo lasciata. E noi siamo rimasti di qua. A un certo punto la sentiamo urlare. Noi, come dico sempre, speranza fino alla fine, siamo corsi di là sperando
0: nella guarigione fisica, quindi ho detto adesso me la immaginavo con questa pancina piatta, avevo fatto già in pochi passi,

0: Mi immaginavo già questo. Sono entrata e l'ho trovata con la mano nel cuore, tremava come una foglia, e era fucsia, mi ricordo, era fucsia, e ha detto che teneva stretto Gesù e con gli occhi chiusi non ha detto pregato, non ha detto una vera e propria preghiera, ma ha detto semplicemente Talitacum, Talitacum, Talitacum, Arafica. A Talitacum, Talitacum, a un certo punto ha sentito sta manona possente di Gesù dietro, ha detto: "Mamma, che impressione!" Dalla testa fino in fondo alla schiena che l'accarezzava. Era qui, mamma, te lo giuro, no, io no, che impressione! Sempre con sta mano nel petto, quindi immaginate quello che abbiamo vissuto, ecco.
1: Possiamo fare un momento, un altro dono, un'altra chicca che Michele dedica a Lisa e a tutti voi di Maria Visione?

0: Grazie Michele, grazie. Continuiamo con Costanza.
1: Sì, appunto, chiedevo di raccontare Enrico questo episodio, come in realtà nel libro bellissimo che i genitori hanno scritto ci sono tanti episodi che fanno capire come Lisa avesse veramente questo rapporto con cioè come una storia d'amore, ho capito bene, come una storia d'amore era quella tra lei e il Signore. E tanto è vero che un'altra cosa che mi ha colpito molto è una frase che Lisa ha scritto a 7 anni su una lettera che ha scritto
2: quando la nonna appunto doveva fare un viaggio in Terra Santa. Allora è venuta a casa e ha detto: Lisa, vuoi scrivermi per favore qualcosa che voglio lasciare lì? E lei subito, certo, si è messa all'opera e anche lì per scriverla ha voluto massima riservatezza e ci ha mandato di là, come sempre. E quindi si è messa a scrivere, chiaramente, ecco, come hai detto tu, 7 anni, non mi aspettavo cose grosse, insomma. Invece poi mi ha richiamato una volta terminata, aveva riempito queste 4 pagine fitte e... Non volevo, cioè non mi sono permessa di leggerla, l'ho lasciata libera in questo e lei mi ha detto: guarda, no, devi leggerla. Allora prima racconta della malattia in generale, racconta di come Gesù e le suore l'hanno aiutata e i sacerdoti, ringrazia tutti. E poi nell'ultima pagina giro e già ero abbastanza provata, commossa, giro quest'ultima pagina e, come ho detto nel libro, a caratteri cubitali aveva scritto: questa malattia non è per la morte ma è per la gloria di Dio. E ho trovato, mi ricordo poco tempo dopo anche nel diario che aveva scritto: questa malattia non porterà la sofferenza ma sarà la spada su tutto. E siamo rimasti senza parole.
1: Ma voi c'è stato un momento in cui vi siete accorti che lei aveva questo rapporto speciale col Signore o è stata così una cosa emersa? Cioè, non lo so, c'è stato un momento in cui voi avete percepito che lei aveva proprio questo rapporto speciale con Dio?
3: Ma per me non lo vivevi tutti i giorni, nel senso, con queste piccole cose, che però erano, nel senso,
2: brevi,
3: perché comunque erano, sembrava che si staccava, capito? Sembrava che diceva, dopo esatto. Tornava a essere la bambina, cioè non è che era lei è lì, anzi, ripeto, è molto fuori. Lei però c'aveva queste cose che ci davano la forza, la grinta per andare avanti, quindi noi anche in lei, lei ti ricordi che la prendevi in giro? L'oracolo. No, perché comunque la prendevamo noi, capito?
2: No, l'oracolo, perché,
3: perché comunque...
2: Io chiedevo a lei, però, perché sapevo che era in contatto diretto con il superiore, quindi io chiedevo, tranquillamente.
3: Lei chiedeva sempre, lei la svegliava, lei proprio la svegliava anche di notte. Ti ricordi che la svegliavi di notte? La svegliava di notte per dire: Lisa, mamma, fammi dormire.
2: No, io avevamo intuito questo contatto diretto, quindi avendolo in casa, se permettete, io chiedo questo pezzo grosso, io chiederei anche a lei, cioè io chiedevo a lei, appunto.
1: Però un'eccezione, cioè una cosa eccezionale che emerge dai vostri racconti e che proprio usciva dal protocollo non solo medico era questo sorridi che lei continuava a ripetervi, vero? Cioè questo approccio alla malattia e anche alla difficoltà, certo, della malattia, che era completamente stravolto rispetto a uno quando pensa a un malato, no?
2: No, lei è così, cioè sorridi sempre, ma non solo a noi, lei andava in ospedale e lo diceva a tutti. Io mi ricordo che c'erano genitori che chiaramente vedevi appena arrivati, sfiniti, perché riconosci il viso di chi ha appena saputo, stravolto. E mi ricordo che tante persone, anche a distanza di tempo, mi venivano qua e mi dicevano: guarda, grazie a tua figlia, e questo mi fa commuovere, grazie a tua figlia, perché io sono arrivato, ero sfinito, io vedere lei con quel viso, con quel sorriso, con quel carrellino ai 300 per i corridoi che sfrecciava, a noi ci ha rimesso al mondo. Quindi, ecco, non solo a noi, ma era molto contagiosa, è molto contagiosa.
3: Sì, perché sembrava che la malattia diceva, questa bambina non sta male, non sta... ma e questo ci succede un po' anche adesso, chi parla con noi, cioè sembra ogni tanto quando uno parla con noi va via, dici ma questa ha capito, no, magari parla, sembra che noi non siamo...
2: Cioè in noi non vede la morte, io questo voglio dirlo, questa è una cosa bellissima.
3: Ogni tanto ci rimaniamo, capito?
2: Quando perché magari parli... ti viene qualcuno, ti racconta di una persona che sta male, oppure ti racconta, mamma mia, ti rendi conto, l'influenza, oppure cose che molti mi dicono, ma ti rendi conto, vieni a tirare a te dell'influenza, ma l'hai mandata a quel paese? Io dico sempre, mandata a quel paese, cioè per me è una grazia immensa, cioè questo mi parla a me di influenza, di cosa? Perché in me, e questo sono convinta, non vede né sofferenza né morte, e quindi io questo può farmi solo che felice.
3: E questo anche chi legge il libro, anche chi legge il libro, anche chi ci ha scritto è... Non è che ti dice bello, complimenti, cioè parla di una cosa viva, di una cosa bella, di una cosa... E quindi
0: possiamo dire che leggere questo libro però dà, diciamo che dà un doppio, come si dice, una doppia emozione, io quello che ha suscitato nel mio cuore. Devo dire che in alcuni momenti c'è stata la lacrima che è scesa, ma in altri momenti posso dire che c'è stata la lacrima per la risata che scaturiva da quello che mamma Federica ricorda. Quindi questa santità, cioè questa gioia, scusatemi, è una gioia contagiosa. È come la santità che, no, è proprio per osmosi. Questi piccoli bambini ci stanno a dire proprio questo, cioè che non finisce tutto là, in quel letto di ospedale, ma c'è una nuova vita che inizia, giusto? Allora se... anche volete dire di questa nuova vita che è iniziata, no? Che non è il dopo Lisa, è con Lisa in un altro modo. Cosa è successo?
2: C'è una frase che a me mi è rimasta proprio, che non mi ricordo se è di Sant'Agostino, potrei dire una stupidaggine, però che no, la continuità che non si spezza. Cioè è così, io posso dirvi che è così, perché noi stiamo continuando tutto con lei, perché io ho amici a casa che non mi sarei mai sognata di rivedere, perché appena appunto Lisa è andata in cielo, mamma mia, ma non voglio più vedere nessuno, per carità. Io ho bambini tutti i giorni a casa, ho la migliore amica della Lisa tutti i giorni a casa.
3: Le amichette della Lisa. Sono diventate le amichette dell'Arianna. Io torno una volta a casa dal lavoro, tu, tutti e tre nel divano?
2: Tutte nel divano, gli avevo fatto i popcorn e guardavano il film.
0: I telespettatori non lo sanno, voi avete anche un'altra figlia, no? Che
2: sì, Arianna.
0: Che è Arianna, ecco. Quanti anni ha Arianna?
2: Otto
3: adesso, il 5.
2: 5 di 5.
0: Oh, e lei mi sa che è anche molto orgogliosa della sorella che è in cielo, sbaglio?
2: Molto.
3: Lisa è una guida, è sempre stata una che tirava, quindi come l'Arianna, c'avevi lacrimoni con la Lisa sempre, quindi la Lisa ha sempre tirato anche l'Ari.
0: Dicevo, è stata creata un'associazione, giusto?
2: Allora, l'associazione è stata creata, l'associazione Grazie Gesù, è stata creata appena siamo arrivati in reparto, poco dopo.
3: È nata l'anno che è il primo anno, perché il primo anno dopo Natale eravamo a casa. A Natale prima ci avevano portato dei doni a Natale, un'altra associazione. Bello, detto, e io quest'anno voglio fare la stessa cosa, e ho messo un po' di salvadanai in giro per il mio paese, no? Per portare questa cosa qui. Alla fine avevamo raccolto intorno ai 1000 euro e siamo andati giù a portare questi regali. Dopo la Lisa si è riammalata, ma noi abbiamo continuato. Perché chi entra in quel reparto, io penso sempre, dico sempre, o chiudi gli occhi e fai quello che devi fare e fuggi, oppure ci rimani, perché è un reparto talmente... Non brutto, è particolare, ma è talmente bello, è carico d'amore, che veramente impari a vivere. Io ho il piacere di portarci spesso, no, quando vado giù a portare le cose, chi entra lì esce carico, esce contento.
0: Come si chiama, Chico, l'associazione?
3: Associazione Grazie Gesù.
0: Perché questo nome?
2: Guarda, okay. Io molte cose perché, non me le so spiegare, abbiate pazienza.
3: Perché noi a quello che... durante allora, questa malattia noi abbiamo sempre detto grazie Gesù, pensaci tu.
2: Sempre.
3: Grazie Gesù, pensaci tu.
2: Era un continuo Gesù, pensaci tu, la Lisa, Gesù, pensaci tu. E una volta appunto mi ricordo che l'ennesima aveva avuto l'ennesima recidiva e gli ho detto, Lisa, smetti di dire sto Gesù, pensaci tu, perché come noti non ci sta pensando. E lei si è messa a piangere.
3: Ci penso io, gli ho detto.
2: Ci penso io, gli ho detto grazie, arrabbiata chiaramente con lui. E lei si è messa a piangere, mi ha detto non t'azzardare mai più a dire una cosa del genere, perché ci pensa lui, lui è buonissimo con me. E non sbaglia un colpo.
0: Sapete che Gesù pensaci tu mi colpisce perché oggi è una giornata particolare. Ed è, c'era un sacerdote di Napoli, Don Dolindo Ruoto, oh, che da poco, ancora non è aperta la causa, ma il vescovo, l'arcivescovo di Napoli ha detto che può iniziare la causa di Don Dolindo. Lui è morto il 19 novembre del 1970 e la sua frase era: davanti a ogni pericolo, a ogni sofferenza, era Gesù, pensaci tu. Allora, come coi santi, niente è scontato, c'è sempre un collegamento, no? Mamma. Allora, questa associazione, perché siamo anche nei minuti finali, vorrei ridare un attimo la parola anche a Costanza, solo una piccola cosa. Questo libro, perché sicuramente questi minuti che abbiamo avuto, diciamo quasi un'ora a disposizione, non sarà esaustiva di tutto quello che è il mondo di Lisa Rossi. Un pezzo di questo mondo è in questo libro, che però non è edito da casa editrice, ma chi vuole può rivolgersi all'associazione Amici di Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, scusatemi. E può chiedere il libro, giusto? Costanza!
1: Eccomi! Io volevo chiedere l'ultima cosa ai genitori di Lisa, che è proprio una cosa che ha colpito me personalmente, che è questo credetemi con cui che loro hanno usato per intitolare il libro e che è anche un bigliettino scritto da Lisa stessa. Sì. E quindi vorrei chiedere di raccontare appunto l'episodio legato a questo bigliettino e dire una piccola cosa, che stiamo iniziando l'avvento, c'è chi l'ha già iniziato come noi a Milano, ma chi sta per iniziarlo. E io ho come sentito che Lisa è come una bambina che va oltre la speranza, perché è vero che i santi ci danno tanto speranza per il futuro, ma io a Lisa ho sentito che dà qualcosa in più e dà proprio la fede, perché non è che ci dica solo sperate, lei ci dice credete, che è qualcosa di più. E allora volevo chiedervi di raccontare questo.
2: Allora sì, il giorno del funerale io non stavo bene per niente e ho deciso di non partecipare, sono rimasta a casa, ero devastata, stesa sul divano, e ad un certo punto ho sentito una spinta, non posso dirvi, ecco, descriverla, però una spinta non umana, non di questo mondo, e che mi ha portato ad andare in camera, ad aprire un cassetto, quindi sono andata anche diretta a quel cassetto, ho aperto e c'era questo bigliettino con scritto tutto è qualcosa di imprevedibile, a volte accadono cose belle e cose brutte, ma tutte accadono per un motivo valido, sempre. Non conosco una cosa che non abbia un motivo, credetemi, Lisa.
3: Sembra che l'ha scritto un minuto prima.
2: La pace, la gioia, quei sentimenti che non provi nella vita di tutti i giorni, perché tanto sono cose indescrivibili, con lei le ho provate, quando appunto diceva determinate cose, era quella pace che non puoi spiegare, che ti prendeva, ecco, e ti rimetteva in sesto, quella certezza nella vita dopo, cioè nella vita che c'è, ecco, la certezza e quindi la pace di conseguenza. credeteci, e quindi io ci credo,
0: io
2: noi ci crediamo.
0: Volevo dire questa cosa perché tante persone poi mi contattano e giustamente dice: ma noi vorremmo parlare con papà Enrico, Chicco. Lo distinguiamo dall'altro Enrico, perché dice Enrico mi ha detto. Allora, Chicco e Federica, io in questo libro all'ultima pagina c'è addirittura anche il vostro cellulare. Quindi chiunque adesso ovviamente sta guardando la trasmissione tramite internet può ricercare tranquillamente l'associazione, appunto, Grazie Gesù, per avere il libro o anche per chiedere il contatto. L'ultima cosa invece volevo chiedervela io, ed è riguarda, facciamo un passo indietro, è un momento difficile. Alisa viene diagnosticata la seconda recidiva e tu vai proprio quasi con rabbia, dolore, e vai dalla camera, ti chiudi dentro il bagno, no? Che cosa succede?
2: Ecco, questo infatti mi era venuto in mente anche a me parlando di quella pace non terrena. E allora era l'ennesima recidiva, appunto, e non sapevo come dirglielo. E ci siamo chiusi in camera, chiaramente provi un attimino a farla il più dolce possibile, e lei mostruosa come sempre, perché ok, inizialmente vedi che quasi accetta la cosa, tranquilla. Poi lei, c'era un esame che ha sempre odiato con tutta se stessa, che è l'esame del midollo. Quindi mi ha detto: però l'unica cosa, non dirmi che devo fare l'esame del midollo. E io lì sono scoppiata a piangere, sono fuggita dalla camera e mi sono chiusa con due giri di chiave nello studio e inizio a piangere. Sento che da di là scalpita, fa da matto come sempre, e sento che Enrico gli dice: lasciala stare un attimino, ha bisogno di riprendersi, lascia stare, e devo andare là, lasciami stare tu, devo andare dalla mamma, sempre super agguerrita. Allora io sento schiavo e lei mi apre sta porta e sti occhi che non posso descrivere, veramente sti occhi, mi fa: vuoi darla vinta a quell'altro? Ecco, io vi giuro che poche volte mi è capitata, sempre con Lisa chiaramente, questa, di provare sta pace, perché non è una pace, è una pace meravigliosa, è una pace che non provi nel quotidiano. Io da lì vi giuro che sono passata dalla disperazione in due secondi, io non vedevo l'ora di andare a fare questo esame, in due secondi. Quindi lì capisci veramente che umanamente non sarebbe possibile. E sta pace è veramente una cosa, sapere che c'è, cioè io so che c'è sta pace, io l'ho provata sulla mia pelle, so che c'è Dio, è una cosa che ti fa vivere nel quotidiano con un cuore leggero e con, ecco, sempre tanta speranza e tanta fede.
0: Ecco, per non, anche per chiudere, questa trasmissione, anche volevo dire che proprio quando si parla di santità raggiungibile, no? La santità non ti toglie la sofferenza. Non vorrei anche che voi adesso che siete in ascolto, con questa trasmissione vogliamo anche andare coi piedi di piombo, anche con la piuma, come si suol dire, perché chi la sta vedendo non si sente in qualche modo scandalizzato, dire: ma come vedere questa, chiamarla gioia, questa pace che sta negli occhi di questi genitori, ai quali non è stata tolta alcun tipo di sofferenza, ma è per dire che esiste una speranza con la S maiuscola, e che può venire solo da colui che è la speranza nostra, cioè dal Signore, solo da questo. E allora, per chiudere, vorrei lasciare idealmente l'ultima parola alla mano di Michele, alla sua chitarra, che ci fa un altro bellissimo dono.

0: Grazie Michele, allora ringrazio anche Costanza.
1: Grazie a voi, grazie di
0: Grazie, grazie,
1: cuore.
0: grazie, ciao
1: Grazie Costanza,
0: Costanza.
1: veramente grazie.
0: Grazie
1: Grazie
0: buon avvento, visto che
1: a
0: voi
1: tutti.
0: col calendario ambrosiano l'avete iniziato prima. Allora un grazie a Michele Rosati, un grazie immenso a Chicco e a Federica Rossi. Un grazie alla regia Marco Mammoli che sta in regia, dice no, no, non vi preoccupate, ma in realtà lui fa e dobbiamo ringraziare un grazie grande al Signore e alla Vergine Maria che ha voluto e vuole che ci siano queste testimonianze di speranza, perché la santità è raggiungibile. Un caro saluto a tutti e arrivederci alla prossima con, non ve lo dico, dovete seguirci. Ciao.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Cari figli, io sono con voi. Grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore. Per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

filhem jej. Se vivete el amore, se vivete mio figlio, avrete la pace, e sarete felici.

0: La purezza del cuore, che cos'è? Un giorno San Francesco sta camminando nel bosco, un giorno stupendo, bello, con il sole che brilla, con gli uccelli che cantano, gli alberi, tutti indirizzati verso il cielo. E sta lì con il suo fratello, Leone, e arrivano a un torrente di acqua. È tutto magnifico, il sole che batte su questa acqua. E Francesco esclama: «Oh sorella acqua, canta l'innocenza di Dio!» E dopo un momento vede Leone che salta da una pietra all'altra e rimane fisso un momento guardando a questa acqua limpida con un'aria triste. Dopo una pausa, Francesco dice a Leone: «Leone, c'hai un'aria pensosa. Che succede? Che cosa sta pensando?» E Leone risponde: «Francesco, quanto sarebbe bello avere la limpidezza, la purezza, l'innocenza di quest'acqua!» E Francesco dice a lui: «Ma Leone, per te che cosa è la purezza del cuore?» E Leone dice: «La purezza di cuore è di non avere nessuna colpa con quale possiamo rimproverarci. Io voglio avere questo nella mia vita.» E Francesco dice: «Ma fratello mio, avremo sempre qualcosa per rimproverarci.» E Leone dice: «Per questo io cado sempre nella disperazione, guardando a me stesso le mie colpe.» E Francesco dice una cosa bellissima: «Ecco, la purezza di cuore che cosa è? È di svolgere lo sguardo verso Dio, di non guardare a noi stessi. Lascia che Dio sia Dio. Accetta che tu sei una creatura, perché la purezza di cuore non è di essere senza peccato. Pensare sempre a questo è una cosa troppo umana. Lascia che Dio sia Dio e canta sempre la sua lode. Questa è la purezza di cuore, che ci fa pensare anche al beato Carlo Acutis, che dice: la tristezza è lo sguardo svolto a noi stessi, e la felicità è lo sguardo rivolto a Dio. Ecco la conversione del cuore. Basta un semplice movimento degli occhi dal basso verso l'alto. Così l'anima prende la pace e la gioia», come ci dice San Giovanni nella sua prima lettera: «Quando il nostro cuore ci rimprovera, Dio è più grande del nostro cuore, Dio conosce tutto.»
1: Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi, perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le volte che sei inciampato. Quando gioirai della vita, sarà grazie a tutte le volte che hai pianto. Quando festeggerai i tuoi trionfi, sarà grazie a tutte quelle volte che hai sbagliato. Ora posso sembrare una persona senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati.

luoghi per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.

Ciao a tutti, sono fratel Marco, appartengo alla congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione. È la prima volta che partecipo a Mladifest e sono molto contento di stare qui perché qui in questo evento possiamo incontrare una chiesa viva che cerca la sua fonte questo anno, la fonte nella parola di Dio, e oggi proprio abbiamo riflettuto sulla fedeltà e l'amore, cioè la fedeltà alla parola, alla Bibbia, che si coltiva con amore e fa crescere sempre la sorgente in noi.

il grido della pace e il grido che dice con forza: vogliamo un mondo di pace, vogliamo essere uomini e donne di pace, vogliamo che in questa nostra società dilaniata da divisioni e da conflitti scoppi la pace. Mai più la guerra, mai più la guerra.

Invocazione a San Giuseppe. Ricordati, mio caro protettore San Giuseppe, purissimo sposo di Maria Vergine, che non si è mai sentito che alcuno abbia invocato la tua protezione e chiesto il tuo aiuto e non sia stato consolato. Con questa fiducia io mi rivolgo a te e con insistenza mi raccomando. O San Giuseppe, ascolta la mia preghiera. Accoglila pietosamente ed esaudiscila. Amen.

O glorioso San Giuseppe, sposo di Maria e padre davidico di Gesù, pensa a me, veglia su di me, insegnami a lavorare per la mia santificazione e aiutami a comprendere il tuo esempio di verginità. Prendi sotto la tua amorevole cura i bisogni urgenti che oggi affido alle tue sollecitudini paterne. Allontana gli ostacoli e le difficoltà e fa che il felice esito di quanto ti chiedo sia per la maggior gloria del Signore e per il bene della mia anima. Ti segno della mia più viva riconoscenza, ti prometto di far conoscere le tue glorie, mentre con tutto l'affetto benedico il Signore che ti ha voluto tanto potente in cielo e sulla terra. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco, lei come si chiama, da dove viene?
1: Maria Giovanna e vengo da Ercolano.
0: Maria Giovanna, ti trovo qua sotto la collina Križevac, la montagna Križevac, qua a Međugorje. Lei è salita poco fa, vero?
1: Sì, siamo scesi da poco.
0: E si è stancata? Com'è l'esperienza?
1: Stanca ma felice.
0: Ecco.
1: Stanca ma piena di gioia.
0: A Međugorje è stata più volte o questa è la prima volta?
1: No, sono stata più volte.
0: E invece per Festival dei Giovani?
1: Festival è la prima volta.
0: Ecco, parliamo un po' di questo. Qual è la differenza di altre volte che lei è stata a Međugorje o adesso che trova tutti questi ragazzi qua?
1: Si sente una gioia indescrivibile. I canti, le nostre preghiere, si sente la gioia proprio di noi tutti giovani che gioiamo nel pregare, nel lodare Dio e la Madonna, si sente un'altra energia, tanto amore. Tanto.
0: Bello. Quest'anno Festival ha questa frase, di quest'anno è ad fontem, tornare alla fonte, alla sorgente.
1: Sì.
0: Cosa la dice questo?
1: Alla fonte, che dobbiamo tornare alla fonte per attingere
2: l'interiore.
1: D'interiore, prendere forze dalla fonte e ricaricarci per poi noi ora tornare a casa.
0: Questo è importante.
1: Perché il vero pellegrinaggio inizierà quando torneremo a casa, perché noi abbiamo attinto forse dalla fonte che sta qui a Međugorje e poi ritornando a casa nostra, poi lì inizierà con il nostro
0: cammino quotidiano, volevo
1: sì,
0: dire.
1: Il nostro cammino quotidiano.
0: Ecco, la Madonna qua a Međugorje ha sviluppato questa spiritualità che noi la chiamiamo spiritualità di cinque sassi.
1: Sì.
0: Oggi parliamo in particolare di uno di questi cinque, cioè questa volta parliamo di lettura della Sacra Scrittura. Ultimo messaggio è così, anche la Madonna ci chiama di leggere Sacra Scrittura.
1: Sì, le Sacre Scritture che devono essere guide per la nostra vita, per noi, perché abbiamo bisogno della parola di Dio e noi seguendo la parola di Dio, Lui ci guida alla fonte e ancora oggi ci ha guidato, ci ha portato qui ed è stata una chiamata bellissima e spero di ritornarci ancora, sempre ancora per il prossimo festival.
0: È una chiamata, nessuno è venuto per caso. Adesso per concludere il nostro discorso, cosa direbbe per i ragazzi che non sono mai stati qua per festival?
1: Di ritornarci subito perché è un'esperienza bellissima e gioiosissima e la Madonna vi aspetta, siamo tutti qui, se avete tempo e se fate in tempo venite tutti qui.
0: Grazie e buon festival.
1: Anche a voi, grazie.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Settimo giorno della novena a San Carlo Acutis. La carità non avrà fine. Siamo a Rivetorto, vicino ad Assisi, dove San Francesco ha incontrato il lebbroso, rappresentato in questa bellissima statua. Vediamo San Francesco più basso del lebbroso, abbracciandolo. Scrive San Bonaventura di San Francesco: sentiva sciogliersi il cuore alla presenza dei poveri e dei malati. Quando non poteva offrire aiuto, offriva il suo affetto. San Carlo ha seguito San Francesco. San Carlo diceva: ogni persona riflette la luce di Dio. E così Carlo sapeva che Dio è amore. Ci ha creati per amare Lui e il nostro prossimo. Amare Dio significa amare il nostro prossimo. La fonte è l'Eucaristio. Dio che ci lascia così commuovere dalla situazione dell'uomo da donare il proprio corpo, il proprio sangue in Gesù. Carlo così fu egli stesso attirato nella dinamica del divino dono di sé. Cito quello che diceva Carlo: la vita è un dono, perché finché siamo su questo pianeta possiamo aumentare il nostro livello di carità. Tanto più sarà elevato, tanto più godremo della beatitudine eterna di Dio. Dalla lettera di San Paolo ai Corinzi. La carità è magnanima. La carità è benevola. Non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra nella verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore, come San Francesco, come San Carlo Acutis, vogliamo lasciarci educare dall'Eucaristia e testimoniare visibilmente e nelle opere il mistero di amore che essa esprime. Vogliamo vivere, Signore Gesù, il tuo Vangelo di carità, nelle situazioni che ci farai sperimentare. Attenti al grido
di chi soffre accanto a noi nel dolore e nella solitudine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito a essere uomini di speranza, pace e gioia, affinché ogni uomo sia operatore di pace e amante della vita. Pregate, figlioli, lo Spirito Santo affinché vi colmi con la forza del suo Santo Spirito, del coraggio e dell'abbandono. Anche questo tempo sarà un dono per voi e un cammino nella santità verso la vita eterna. Io sono con voi e vi amo. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Bellissima parabola che ci parla della cura e dell'amore di Dio come risposta alla violenza dell'uomo. Accogliamo il Signore con il canto.

0: sia lodato e ringraziato ogni momento.
1: Santissimo e divinissimo sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento.
1: Santissimo e divinissimo sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Sia lodato e ringraziato ogni momento.
1: Santissimo e divinissimo sacramento.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e
0: chiediamo al nostro Padre Celeste di inviarci lo Spirito Santo come spirito di sapienza, di intelligenza delle Scritture, quello spirito che ci parla di sé, dell'amore di Dio. Vieni Spirito Santo, parla tu e ascolta tu, per donare a ciascuno di noi quello che il Padre Celeste desidera. Concedici di contemplare un pochino il volto di Dio e di cercare, per quanto c'è possibile, di imitarlo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì un

una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: «Costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità». Lo presero, lo cacciarono fuori della vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: «Quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle scritture: la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la testata d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». Mancano un paio di versetti. E Gesù disse loro, ecco: «Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato ad un popolo che ne produca i frutti. Chi cadrà sotto questa pietra si sfracellerà e colui sul quale essa cadrà verrà stritolato». Udite queste parole, i capi dei sacerdoti e farisei capirono che si parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla perché lo considerava un profeta.

Questa parabola dei vignaioli omicidi continua sul tema della parabola che abbiamo ascoltato domenica scorsa, no? Quella del padre che ha due figli e li manda a lavorare nella vigna. Uno gli dice che va, ma poi non ci va, l'altro gli dice che non va, ma poi si pente e ci va. Il brano di questa sera è invece un'allegoria sulla storia del popolo di Israele, ma alla luce poi del Vangelo di domenica prossima, che sarà la festa nozze del figlio del re, viene stessa a tutta la Chiesa. Quindi è una parabola che, continuando nella lettura del Vangelo di Matteo, ci viene fatto capire che riguarda anche noi, ciascuno di noi, anche se non siamo popolo di Israele, ma siamo comunque popolo di Dio. Il brano di questa sera ci dà una luce potente sulla verità, perché ci racconta come Dio vede la nostra realtà e ci mostra delle cose che sono state nascoste fino dalla fondazione del mondo. Il mistero che sta all'origine di tutta la creazione è l'amore del Padre verso i figli nel Figlio Gesù, cioè il Padre ci ha amati prima della creazione del mondo e ci ha amati nel suo Figlio Gesù per darci attraverso di Lui tutto quello che è e tutto quello che ha. Quindi la creazione trova, come dire, fondamento in questo amore infinito di Dio, che da Dio esce e per sua, come dire, liberalità viene riversato su di noi nel Figlio Gesù. Il primo tra molti fratelli, il primo genito. Infatti tutto è stato fatto per lui, in vista di lui, e tutto in lui sussiste. Queste parole sono profondissime. Tutto è stato fatto in vista di Gesù, per mezzo di Gesù, e tutto in Gesù sussiste, compresa la nostra povera vita che ci sembra tanto grande, tanto importante, tanto piena, ma se non fosse in Cristo non sarebbe. Si entra in un mistero profondo che si fa un pochino fatica a comprendere. Comunque lo Spirito Santo ci aiuterà a entrare in questa dinamica, in questi pensieri. Noi però, per ignoranza, abbiamo fondato la nostra vita non sul mistero di Dio, ma sul nostro egoismo, che produce morte, uccide e ci uccide, come succede in questa parabola, e ci uccide come figli e di conseguenza ci impedisce di vivere come fratelli. E il Padre Celeste che cosa fa? No, di fronte a tanta violenza di questi vignaioli, il Padre nel suo infinito amore fa sì che quel fratello, quell'erede che noi uccidiamo attraverso il nostro peccato, sia proprio lui a donarci la vita nuova, la vita di Dio. È proprio quell'uccisione che farà sì che per noi sarà possibile ricevere la vita di Dio. Pensate come che differenza, che diverbio, che quale lontananza tra il modo di fare di Dio e il modo di fare nostro. Vi ricordate nell'Apocalisse al capitolo 5, Giovanni? La storia è un libro sigillato, un libro in cui ci sono 7 sigilli che solo l'agnello può aprire. La comprensione del mistero della storia è possibile solo attraverso la morte del figlio. Nel libro dell'Apocalisse ci dice Giovanni: e vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto sul lato interno e sul lato esterno, sigillato con 7 sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di scioglierne i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né in terra, né sottoterra, era degno di prendere in mano quel libro e di aprirlo e di leggerlo. Dice Giovanni: io piangevo forte perché non c'era nessuno che potesse aprire quel libro e lo potesse leggere. Ma gli viene accanto uno degli anziani e dice: guarda, non piangere, perché ha vinto il leone della tribù di Giuda. Abbiamo trovato uno che può prendere in mano quel libro e aprirlo. Infatti
si presenta un agnello immolato che prende dalle mani di Dio Padre questo libro e lo apre. Ed era degno di aprirlo perché aveva riscattato per Dio con il suo sangue uomini di ogni popolo, tribù, lingua, nazione, e li aveva costituiti, pensate un po', un regno e sacerdoti che regneranno fino alla fine del mondo sopra la terra. Questo è un mistero profondissimo che ci racconta quella che è la posizione di Dio nei confronti dell'uomo. Di fronte a questa immensità, di fronte a questa bellezza, di fronte a questo splendore, noi scompariamo umanamente, non siamo nulla. Ma vedrete che proprio questa nullità è la nostra forza. Dunque, la parabola dei vignaioli omicidi è una sintesi della storia della salvezza, di quello che il Signore ha fatto fin dalla creazione del mondo, di questo mistero d'amore infinito che è da sempre e è per sempre e nel quale noi siamo stati, per puro dono di Dio, inseriti e del quale noi siamo stati resi partecipi. In questa parabola si vede quello che è il modo di fare umano, un crescendo di violenza. Perché? Perché ci si vuole accaparrare di quello che poi fondamentalmente c'è a nostro, no? Cioè, io... E d'altra parte un crescendo nella risposta di Dio di un amore sempre più grande, di un amore sempre più profondo. E questo è incredibile perché noi non riusciamo a capire questo modo di fare di Dio. Noi viviamo secondo giustizia umana e quindi è che mi diano uno schiaffo, io insomma è giusto che glielo possa ridare, no? Se uno mi fa qualcosa che non mi deve fare, non è che io sto lì a farmi ridare, cioè reagisco. E ci sembra giusto che sia così, siamo tutti in questa linea di comportamento. E invece quello che Gesù stasera ci mostra a ciascuno di noi è quello che è il suo potere. Qual è il potere di Dio in questo tipo di situazione? Un crescendo di violenza alla quale viene risposto con un crescendo d'amore. Il potere di Gesù figlio che si fa all'immolato è il potere della pietra scartata. Il potere dello scarto. Il potere di qualche cosa che viene messo da parte, buttato via, qualcosa che è inutile e inutilizzabile. Quello che il Signore l'ha creato tutto bello, ha voluto il mondo bello, l'ha voluto pieno di vita, pieno di colore, l'ha voluto dare a noi perché noi potessimo stare bene nella casa che ci aveva preparato. E noi invece l'abbiamo trasformato in un mondo pieno di violenza, pieno di perversità, pieno di resistenze, pieno di gelosie, di incomprensioni. Noi viviamo così, non mancherebbe niente a nessuno, ma abbiamo sempre da guardare quello che hanno gli altri, purtroppo. E questo fa della nostra vita una vita sofferta, una vita non pacifica né pacificante. Signore, nel Figlio, che cosa fa? Accoglie in sé tutta la nostra violenza, tutto il nostro male e ci risponde con la veste nuziale. Lui prende su di sé la nostra nudità e il nostro peccato e ci dona, lo vedremo domenica prossima, la veste che permette di partecipare al banchetto di nozze. È un modo di pensare, di agire che per noi è veramente incomprensibile. Questo è quello che ci racconta il Signore. E chiaramente in questa parabola noi vediamo la fedeltà di Dio e per contrasto invece comprendiamo la nostra infedeltà. Vediamo come Lui ci viene incontro, quanta pazienza ha e come noi invece
rispondiamo sempre con violenza, rispondiamo sempre con la morte, rispondiamo sempre cercando soltanto noi stessi. È un amore, quello di Dio, senza sbocco, passatemi il termine, perché ha a che fare con un innamorato che insomma è proprio messo male, è violento, è perverso, come siamo noi nel rispondere all'amore di Dio. È come un braccio di ferro, no? tra l'egoismo dell'uomo e l'amore di Dio, che è più forte della morte. Ma vince il Signore, però vince il Signore, però. E nell'uccisione di Gesù si completa tutto, si manifesta tutto, no? Veramente, da una parte si rende manifesto il male dell'uomo e dall'altra la bontà di Dio. Quella dei vignaioli omicidi è veramente una profezia. Su, uccidiamolo e avremo noi l'eredità. Perché veramente succede così. L'uccisione del figlio permette che noi diventiamo eredi. Il dono della vita del figlio, una vita che è strappata, permette a coloro che la strappano, a coloro che la tolgono, di accogliere la vera eredità, che è quella di diventare figli nel figlio. Quella vita tolta diventa la chiave per aprire il cielo, perché che permette a ciascuno di noi di ritornare al Padre, di accogliere quell'eredità di figli che senza il dono di sé da parte del figlio maggiore non sarebbe stata per noi possibile. Ecco, questo è il modo di amare di Dio. Questo è il modo con cui noi siamo amati da Dio. Cioè, siamo dal vertiginosi, come dire, tutto questo ci sfugge anche talvolta dalla comprensione, perché come si fa a capire un amore così? Un amore donato fino alla fine, proprio per chi questo amore te lo ruba, proprio per chi ti toglie la vita. Il Signore ci ama così. E come termine di paragone è un termine elevatissimo, per noi quasi inguardabile, tanta è la luce che ne promana, i nostri occhi rimangano accecati, perché proprio è su un'altra lunghezza d'onda, è un'altra cosa rispetto a quello che noi siamo abituati a vedere, a sentire, a dire e a vivere.

In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate. Ecco, questa parabola si apre con un comando: ascoltate. Perché lo dice a loro, ma lo dice anche a noi? Perché ho da parlarvi della cura e della premura che mio padre ha per la sua vigna. C'era un uomo, un padrone, sono io, dice il Signore, mia è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti, ma non mi approprio di niente e di nessuno, anzi dono quello che ho, a tutto, a tutti, perfino me stesso. Mio è il cielo e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti, ma io vi do tutto, non vi prendo niente, addirittura vi dono tutto me stesso. Il vostro errore è quello che avete compiuto fin dal principio, è quello di pensarmi diverso ma da come io sono realmente. E essendo figli avete cercato di somigliarmi così come voi credevate che io fossi. La vigna è il mio popolo Israele. Io ho scelto Israele non perché è il più forte, il più grande di tutti i popoli, ma proprio perché è il più piccolino, quello più debole, proprio perché lui avrebbe dovuto far brillare il mio amore di padre nella sua piccolezza, nella sua povertà, il mio amore di padre per i figli in modo da essere luce per i fratelli più grandi. Piantare la vigna è un lavoro faticoso, un lavoro paziente e intelligente, esige tanto impegno e tanta fatica. Domandatelo a chi ha le vigne cosa vuol dire piantare i vitigni, stargli dietro, farli crescere. Va trovato un terreno adeguato, sufficientemente soleggiato, va scavato profondamente, drenato, e poi va scelto i tigni uno per uno. Io l'ho sempre fatto con gioia, perché vedevo la bellezza del frutto della vite, vedevo quello che questo mio sforzo avrebbe prodotto o dovuto produrre. E questo è quello che io ho fatto per il mio popolo lungo tutto il corso della storia, il mio popolo Israele. E questo per mettere in condizione il mio popolo di rispondere al mio amore. Ricordatevi, la parabola di domenica prossima inserirà anche noi, con le nozze del figlio del re, il banchetto di nozze del figlio del re, inserirà anche noi in questo popolo Israele. Quindi non sta parlando a loro, ma sta parlando a ciascuno di noi, Signore. Ho circondato la mia vigna con una siepe che la protegge dai ladri e dalle bestie. Cioè ho dato loro, al mio popolo, la legge che lo identificasse, lo proteggesse, lo facesse essere come me, lo aiutasse ad essermi somigliante e la proteggesse dal male, dal peccato. Nella vigna scavai un torchio per spremere il frutto della vite, che è l'altare da cui sale quel magnifico sacrificio che io mi attendo da ciascun uomo, la misericordia verso il proprio fratello. E lo posi al centro di una torre. La torre è il tempio, che è il luogo della mia presenza, che ho voluto costruire a custodia e deposito dei frutti. E il mio popolo, anziché fare della mia vigna un luogo di comunione con me e con i fratelli aperto a tutti, ne ha fatto un covo di mercanti e di briganti. E anziché avere cura della vigna, in modo da farla crescere, da farla maturare, cosa hanno fatto? Se ne sono impossessati come se fosse propria.
Io ho voluto dare fiducia all'uomo, vi do fiducia, vi metto in condizione di coltivare, di produrre frutto, di crescere nell'amore, di entrare nella luce. Me ne vado lontano proprio perché voi possiate essere liberi di fare come faccio io, di somigliarmi, di agire come agisco io. Vi ho lasciato tutto nelle mani, ma voi non avete fatto del vostro meglio. L'unica ricompensa che io avrei voluto era vedervi felici, ma voi avete vissuto e vivete nella violenza, nella perversità, nel peccato. Questo, ci dice il Signore, è il mio amore per te, un amore che non viene mai meno. Io li ho amati prima della creazione del mondo, ci dice Gesù, e il Padre vi ha amati come ha amato me. Questo amore mio per te non viene mai meno, neanche quando mi rifiuti.

Io ho usato tanta pazienza, vi ho dato tanto tempo perché poteste portare i frutti, perché poteste crescere nella speranza, perché poteste crescere nell'amore. E voi, di quello che io vi ho dato e di quello che vi do, ne fate quello che vi pare. Invece di usarlo per camminare incontro a me, per rendervi più somiglianti, per accogliere in voi la vita, voi ne fate una cosa propria, come se fosse vostra. Ma è comunque un dono mio, è comunque una mia liberalità, che in qualunque momento io potrei ritirarvi. Dunque, chi ti dà tutti questi privilegi? Tutto quello che c'è nella vita, da chi ti è donato? Ci pensi mai? La salute, la bellezza, la ricchezza, la pace, la condivisione, la famiglia, gli affetti, i figli, i nipoti, la fede, i sacramenti. Chi te le dà tutte queste cose? Sono tue. Cosa possiedi che tu non l'abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché te ne vanti come se fosse tuo, come se non lo avessi ricevuto? Ti dico questo non per rimproverarti, né per farti pesare niente, semplicemente perché vorrei che tu capissi come io ti amo. Io ti amo così. Ma tutto questo non ti dice proprio niente?

Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto, mandò di nuovo altri servi più numerosi dei primi. Allora, il padre più volte ha mandato i suoi servi, i profeti, ma hanno fatto tutti una brutta fine, sono morti tutti, assassinati. Da ultimo, non aveva altro, manderò mio figlio, almeno di lui avranno rispetto, avranno riguardo. Non aveva altro da dirci, se non più altro da dirci, se non la sua stessa parola, più altro da darci, se non il suo stesso figlio. Quindi il padre ci ha provato in tutti i modi, e alla fine, visto che tutti i suoi inviati venivano uccisi, ha pensato di mandarci l'erede, suo figlio, quello che aveva di più prezioso. Suo stesso figlio, in redazione della sua gloria, impronta della sua sostanza, generato, non creato, che sostiene tutto con la sua parola. Pensate un po', chi ci ha mandato? La seconda persona della Santissima Trinità, che per noi ha accettato di farsi uomo, assumere la nostra natura, perché la nostra natura umana, convivendo con la natura divina, potesse nella natura divina essere riportata a casa. Ha fatto di noi un Dio, come il figlio suo. E questo figlio è uno che fa la volontà del padre. E qual è la volontà del padre? Il padre è uno che fa sorgere il sole sopra i buoni e sopra i cattivi, che fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. E davanti all'amore del figlio, pienamente obbediente alla volontà del padre, per contrasto prende luce il nostro peccato. Guardando come siamo amati, se siamo onesti con noi stessi e con Dio, che c'è un po' di differenza con Lui, ce ne accorgiamo, e questa differenza di spirito, di fatto, che cos'è? È il nostro peccato. E Gesù fa una domanda agli ascoltatori. Quando verrà dunque il padrone, che cosa farà a quei contadini? Una provocazione, eh? Cioè Gesù sta chiedendo a loro e a noi un giudizio su come stiamo vivendo, su quello che stiamo facendo. Quando viene, se stasera venisse Gesù e ci dice: so, il tuo tempo è finito, andiamo. In che condizione siamo spiritualmente? Ho sentito un mugugno, E se venisse stasera e ci dicesse: via Benedetta, vai, vieni con me. Oppure: Serena, andiamo, il tempo che avevi a disposizione è finito. Oddio, che stato sono? Avrò usato bene il tempo che ho avuto? L'avrò perso, l'avrò buttato via? Quanto male ho fatto? Quale sarà la mia, il mio stato interiore? Quante omissioni? Non ci si pensa mica che il nostro tempo potrebbe scadere da un momento a un altro. Noi ci pensa che la nostra vita sia a voglia te quanto tempo, e chi l'ha detto? E comunque, ammesso che il tempo sia tanto, perché non cominciamo a vivere fin d'ora nell'amore di Dio? Perché perdiamo la vita eterna che Lui fin da adesso ci dà? Ma siamo proprio poco furbi, ma per niente furbi. Per questo il Signore ci parla e ci racconta queste cose, perché vorrebbe che infurbissimo un pochinimo, santamente furbi bisognerebbe diventare. Invece siamo umanamente stolti parecchio e perdiamo tanto tempo che ci viene dato dalla misericordia di Dio. La risposta è senza pietà. Che cosa dicono questi vignaioli? Farà morire quei malvagi,
miseramente li farà morire. Oh, è la stessa cosa che dice Davide a Nathan. Vi ricordate il peccato d'Uria? Davide aveva tutte le donne del mondo, vede Betsabea, la moglie d'Uria, la allontana, si invaghisce di lei per averla, fa uccidere Uria in battaglia. Con tutte le donne che aveva, gli sarà mancata una donna? No, quella. E per averla fa uccidere il marito. Allora il Signore manda Nathan da Davide e gli racconta la storiellina della pecora, non so se ve la ricordate tutti, eh? Dice: ma guarda, c'era un uomo che aveva una pecorella che gli era tanto cara, l'aveva cresciuta con sé, la teneva con sé, la teneva a dormire nella sua casa. C'era un signore ricco che aveva tanto bestiame grosso e minuto, e che un giorno, venendo un visitatore, invece di dargli una pecora delle sue, prese la pecorella di quest'uomo, la uccise e gliene dette da mangiare. Cosa si potrebbe fare? Che cosa si merita quest'uomo che ha fatto una cosa così brutta nei confronti di un povero uomo che aveva una pecorina sola quando lui ce ne aveva 2000? E Davide gli dice: ah, quello lì dovrà pagare 4 volte e morire miseramente. Ecco. E Nathan dice: guarda, che quest'uomo sei tu. E in conseguenza di questo peccato verrà fatto morire il figlio primogenito di Uria e Betsabea, eh? Cioè, non è che il peccato è gratuito, eh? Qualcuno paga, qualcuno fa vari. Un peccato come questo ha comportato la morte del figlio. Poi tante volte succedono le cose nella vita e si pensa che sia Dio a mandarci queste cose. No, sono conseguenza del nostro male. E attribuiamo a Dio delle colpe che non ha, che invece sono nostre più delle volte. E questo è un po' il modo di pensare di tutti, è anche nostro. Oh, se uno ha fatto una cosa così, gli è giusto che venga punito. D'altra parte, ha fatto una cosa grave. Perché? Perché noi abbiamo un'idea di Dio sbagliata. Noi pensiamo che Lui sia cattivo con cattivi e li ripaghi con la stessa moneta. No, Dio prende su di sé il male che noi facciamo e risponde con amore, ci restituisce la vita. Capite com'è diverso Lui da noi? Com'è diversa la nostra vita dalla sua? A quali miliardi di anni luce di distanza siamo rispetto allo Spirito di Dio? Perché anch'io mi viene da pensarlo, se uno ha fatto una cosa grave, d'altra parte gli è giusto che... ma Dio non pensa così. Dio si fa carico del male dell'uomo, lo porta su di sé e in cambio ridona la vita. Ma ce lo dice anche in altri modi: se uno tira uno schiaffo su una guancia, te dagli anche quell'altro. E perché? Perché così ti fa carico del suo male e gli restituisci il bene. Se uno ti ruba il mantello, dagli anche la tonaca. Se uno ti chiede di fare con lui 1 miglio, fanne con lui 2, 3. Perché? Perché al male non si risponde col male, si risponde con l'amore, se vogliamo essere figli di Dio. Purtroppo noi, così pieni di noi stessi, così convinti di sapere tutto, riduciamo Dio alla nostra misura. Ma Lui è a un'altra misura. Quanto il cielo dista sulla terra, così i miei pensieri sui vostri pensieri, le mie vie sulle vostre vie. Ma abbiamo un pochino l'idea di con chi abbiamo a che fare oppure no? Davvero Gesù morirà di lì a 2 giorni, lo faranno fuori veramente. E veramente questa eredità ci toccherà. Toccherà a quelli che si accorgeranno di essere amati nel momento in cui lo odiano, nel momento in cui lo uccidono. Quell'eredità sarà di coloro per i quali scrive Matteo, una comunità di giudei che però hanno riconosciuto il Signore nel perdono e lo hanno accolto. Quell'eredità è per noi, per noi, ma non per nostro merito, perché pieni peccatori, nel momento in cui noi ci riconosciamo come tali, per merito del Figlio siamo diventati giustizia di Dio. Questa è la giustizia di Dio: rispondere al male facendosene carico e donando amore. Ditemi voi, dalla mattina alla sera, nei piccoli gesti, quante volte fate così?
E dove siete quando vi comportate in maniera diversa con Dio o con qualcun altro? Bisogna rendersi conto di queste cose, perché sennò la nostra vita non cambia. E invece noi dobbiamo camminare incontro a Dio, nel suo spirito. Ecco, questo è il mistero dell'amore di Dio, è proprio un mistero. Ma ancora più misterioso è il potere del Figlio, che è il potere, ve lo ridico, ve l'ho accennato prima, della pietra scartata. O che potere è quello della pietra scartata? Avete mai letto che la pietra che è stata scartata è divenuta testata d'angolo? E questo è un portento ai vostri occhi? Invece per noi una pietra scartata non è un portento per niente? Proprio Gesù, che è rifiutato come pietra non adatta a costruire la casa, proprio questo suo essere scartato come pietra non adatta fa sì che tutti coloro che sono inutili e inutilizzabili acquistino valore in lui e diventino pietre vive dell'edificio che è la Chiesa e il corpo mistico di Cristo. Paradossalmente, quella che noi consideriamo spazzatura è proprio la pietra che viene utilizzata per la costruzione del corpo mistico di Cristo, del Tempio di Dio. Quindi il cristianesimo è, come dire, un'esperienza per coloro che sono ultimi, che sono poveri, un'esperienza profondissima dell'amore di Dio per l'uomo. I piccoli e i poveri e gli scarti sono quelli che più di tutti sperimentano la grandezza dell'amore di Dio per l'umanità, perché loro sono nella verità e si riconoscono quello che sono, per quello che sono. Per questo possono fare esperienze dell'amore di Dio, no? Ciabattino Russo, chi è quello più intimo con me, è quello che quando vede passare le persone, tutte quelle che vede, dice: ma anche quello senz'altro sarà migliore di me. Ecco, quella era la persona che spiritualmente era più in comunione con Dio. Capite come siamo lontani dal pensiero di Dio? Bene. Questa è la sapienza di Dio, E la sapienza di Dio è stata resa giustizia non dagli uomini che l'hanno riconosciuta, ma dalle sue opere, che ha prodotto la salvezza per tutta l'umanità. Ora non vi voglio annoiare, vi dico solo l'ultima cosa. Ci sono due tipi di sapienza. Una è questa, la sapienza di Dio che accoglie il male e risponde al male con il bene. L'altra è la sapienza del cuore duro, del cuore autosufficiente, di quello arrogante, che pensa di essere capace, di essere padrone, che vive per se stesso. È quello che poi fa degli altri uno scarto. Ma proprio questo scarto, che accogliendo con amore il fatto di essere rifiutato, potrà raggiungere questi cuori induriti e autosufficienti e dare loro la possibilità di accogliere un cuore di carne. Dunque, questo è il potere particolarissimo di Gesù, del nostro Signore Dio, che è il potere della pietra scartata. Perciò ringraziamo il Signore di quello che ci ha mostrato di sé, e chiediamogli di farci la grazia di potergli assomigliare un pochino. E così essere davvero suoi testimoni del suo amore infinito per ciascuno di noi.

Bene, salutiamo il Signore, dando a Lui lode e gloria. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetto lo Spirito Santo vita, verità e amore, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua santa ed immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, Signore, questo pomeriggio che ancora una volta hai voluto che davanti a te ci divessimo, ci postriamo e possiamo pregare. Questa preghiera di intercessione che vuole essere un atto di carità spirituale. Carissimi fratelli e sorelle che con me anche oggi volete unirci a questa preghiera che non è altro che un desiderio di poter accompagnare, sostenere a fratelli e sorelle che si rivolgono a Maria Virgine chiedendo preghiera per le loro intercessioni, chiedendo preghiera per i loro bisogni e a noi perché possiamo intercedere presso Gesù Eucaristia. Uniamoci, carissimi, in un cuor solo e un'anima sola. E rivolgiamo la nostra lode, prima di tutto, a colui che ci ama, che ci aspetta, che ci sostiene, che è qui perché noi, stanchi e affaticati, veniamo a cercare il ristoro. Ognuno di noi, Signore, porta con sé il peso della quotidianità, tanti momenti belli, ma tanti momenti faticosi, dolorosi, impegnativi. Vogliamo particolarmente però lodarti, benedirti, ringraziarti, riconoscerci così piccoli, così peccatori, così fragili. Vogliamo anche riconoscere che tu, che ci conosci fino in fondo, hai così tanta misericordia verso di noi, tanta di continuare a amarci, tanta di continuare a aiutarci, tanta misericordia, tanto amore che ci porti con la tua grazia guarigioni, sanazioni, conforto, forza. E noi siamo qui, Signore, perché è questo lo che viviamo ogni volta che davanti a te ci prostriamo e insieme preghiamo. Come lui stesso, carissimi fratelli e sorelle, ci ha insegnato, invochiamo lo Spirito che ci guida, che conosce già le cose di cui abbiamo bisogno. Ma lasciamoci che lo Spirito prenda la nostra mente, il nostro cuore, la nostra lingua. Viene Spirito d'amore, viene Spirito Santo. Viene e indicaci la via, viene e illuminaci, viene voi Spirito d'amore.

e consenti a ognuno di noi quella grazia di sperimentare la presenza di Gesù. Sì, fratelli e sorelle, Gesù è vivo e è qui. Gesù è presente. Gesù ha voluto rimanere in questo pezzetto di pane. È Lui che nella sua umiltà, nella sua semplicità, nel suo grande amore, ha voluto dirci: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine. E in ogni occasione fate questo in memoria di me. E noi, carissimo Gesù, siamo qui perché lo accettiamo, lo crediamo. Ti ringraziamo perché ogni volta che siamo da te, qualcosa in noi si trasforma. Vogliamo chiedere anche l'intercessione di Maria, madre sua e madre nostra, con lei che nel cammino così faticoso, così doloroso, così gioioso, ha saputo mantenersi fedele, ha saputo fare la volontà di Dio, ha saputo rinunciare, ha saputo dire sempre quel sì. E la Vergine Maria, Madre nostra, in questa sera, in questo pomeriggio, anche lei, insieme a noi, o per intercessione di lei, arrivano le nostre richieste. Pensiamo: Signore, parla, che il tuo servo ascolta. Signore, guarisci, sana e libera. Prendici per mano, Maria, e aiutaci a presentare a Gesù le preghiere di questa giornata. C'è Francesca dalla Sicilia che ci chiede una preghiera per suo papà affinché guarisca dalla sua malattia. Alberto: Gesù, liberaci dal male e guarisce Marco del male che lo tormenta. Adelaide e i figli di Elena, Alberto e Marco. C'è la preghiera per la salute di Giuseppina e per il sostegno della sua famiglia. Così Giuseppina da Palermo ci chiede preghiera. Teresa di Agrigento ci chiede preghiera per l'intercessione di Santa Rita e San Cervel, per i problemi importanti della sua famiglia. Che il Signore Gesù li aiuti. E ringrazia Maria Vissio per questo servizio che è un atto di carità spirituale. Sì, fa che ogni operatore di Maria Vissio possa sperimentare la gioia di servirti. E che ogni gesto, ogni cosa che si fa, possa essere per noi un'opportunità per evangelizzare, per annunciare, per catechizzare. C'è Giuseppe, Anna Teramo, che chiede per Giuseppe, dice così: Gesù, aiuta Giuseppe, riportalo a casa, dona la tua misericordia. Ancora Maria Elisa da Anzio dice: per i gruppi di preghiera, per la mia famiglia e per tutte le famiglie del mondo e per tutti gli ammalati. Marta di Pavia chiede preghiera per Eleonora, per la sua salute. La sua intenzione per allontanare persone negative che vogliono portare malagurio. Preghiamo per la sua serenità in famiglia,
per Maria e la sua famiglia, perché si possano riprendere economicamente, riprendere della salute e la serenità in famiglia. Ancora Imelda da Nerviano, una preghiera per Lorella, mamma dei due bambini che si trova a pronto soccorso. Gesù, aiuta i medici a capire quello che hanno. C'è Laura che scrive: Signore Gesù, prende cura di Tina e Vito, ammalati oncologici. Devono ripercorrere il Calvario di un secondo intervento e genio. Signore, cammina con loro. Amen. Questa è la richiesta di Laura. Sì, Signore. Laura, Imelda, Marta, Maria Luisa, Anna, Stefano, abbiamo Giuseppina, Francesca, tutti loro, Signore, fratelli e sorelle, che volgono questa sera la preghiera a te, chiedendoti guarigione, liberazione, sanazione. La fede è grande, Signore, e tu hai detto che chi ha la fede quanto un granello di senapa potrebbe spostare le montagne. Noi vogliamo dirti che ci crediamo, e speriamo e confidiamo in te, perché tu sei un Dio veritiero, un Dio che non dimentica, un Dio amore. Vogliamo ascoltare un canto e lasciamoci interpellare dello stesso Gesù che parla proprio a te, personalmente a te. Il canto ti possa aiutare a entrare in questa intimità con colui che da sempre ti conosce, ti ha amato e ti chiama. Ti chiama a seguire la sua sequela, quella che va al Padre.

Sì, spirito d'amore, sono Signore che hai concesso a ognuno di noi ad accogliere questa forza, questo fuoco d'amore. Aiutaci perché in ogni circostanza, nelle malattie, nelle nostre fragilità, nei momenti di oscurità, quando siamo per terra, manda questo spirito perché continua a illuminarci, perché ci indica la via di venire qui davanti a te. Sappiamo, Gesù, che hai un mondo così, così distrutto, così complicato, così disorientato. Manda il tuo spirito, perché ognuno di noi possa avere quella luce per poter discernere, a portare avanti la vita secondo i tuoi valori, Gesù, secondo i tuoi comandamenti. Vogliamo fidarti le giovani, penso specialmente a Sofia e Laura, ragazzi giovanissimi che sono tanto confusi, che chiedono di pregare. Aiuta perché il loro percorso non solamente affettivo, ma anche intellettuale, possa raggiungere quel sogno che molte volte viene interrotto per motivi familiari, per motivi economici, per un'instabilità affettiva. Ti affidiamo tutti i giovani, Signore, cioè che possano trovare degli angeli che orientano, che sostengano, che rialzano, e soprattutto che possano capire tutto quello che non va bene, che comunque li coinvolge. Vogliamo pregarti per il nostro Santo Padre, Papa Leone, in un momento in cui la Chiesa diventa quel faro. Illuminalo, fortificalo, sostienelo. Ti preghiamo per lui e per tutti coloro che attorno a lui, Signore, hanno questa responsabilità di essere nel mondo di oggi, quel faro, quella luce, quel fuoco. Vogliamo affidarti i nostri vescovi, vescovi di tutto il mondo, che vivono la difficoltà di camminare insieme ai suoi sacerdoti, che vivono la fatica del numero minore, non solo dei feligresi, ma soprattutto dei sacerdoti. In Italia particolarmente l'età aumenta, e sacerdoti giovani abbiamo pochi. Ti preghiamo, Signore, per ogni sacerdote, perché la fatica di lavorare in un mondo così difficile non interrompa lo cielo per le cose del Signore. Illuminali anche, perché possano fare la differenza, perché non siano coinvolti dal mondo, ma siano loro a coinvolgere il mondo. Tu hai detto, siete del mondo, ma non siete nel mondo. Sa, Signore, che questa parola venga vissuta dai miei sacerdoti, che si innamorino di te, che lavorino per il tuo regno, e che qualunque tentazione al carrerismo o altro venga, Signore, rivisto, sistemato. Ti affidiamo la vita consacrata, la vita laicale, che in forma diversa si impegnano per l'annuncio del Vangelo.
ricordiamo carissimi fratelli e sorelle, i nostri bambini, particolarmente i bambini che vengono abusati, bambini soldati, bambini allontanati dalle loro famiglie per la guerra, bambini sfruttati. Abbi misericordia, Signore, di questi bambini e falle trovare le persone giuste nel momento giusto, perché possano avere il diritto di vivere come bambini. A noi donaci questo cuore di bambino, che possiamo avere, Signore, questa luce e questa forza nelle nostre scelte. Vogliamo vedere un mondo di colori, un mondo gioioso, un mondo pieno di speranza, con quei sentimenti di bambino. Aiutaci, Signore, a riscattare quella bellezza del cuore del bambino. Sappiamo che non è così facile, ma sappiamo anche che non è impossibile. Siamo qui ai tuoi piedi per pregare proprio per tutti i bambini del mondo e per noi adulti, perché possiamo avere un cuore di bambino. Ci hanno chiesto preghiera, Signore, per tanti malati, malati oncologici, malati veramente del cuore, con grande difficoltà di riprendersi. Siamo qui a pregarti per loro. Vorrei pregare oggi per Jaime, deceduto ieri, e per la sua famiglia, per Aida, Jaime, Jaimito, Cindy, Santiago, per tutti i suoi familiari. Perché la perdita di questo papà, di questo sposo, di questo figlio, sia occasione, Signore, per avvicinarsi a te. Dona discernimento per il che rimane da fare e non permettere, Signore, che nasca la divisione. Contrariamente, che questo dolore consolidi quella unità, quell'amore con cui hanno servito il papà e lo sposo. Abbiamo ricevuto richiesta, Signore, per delle mamme che con la separazione sono rimaste da sole a gestire i figli, ma che comunque devono vedere il papà. Molto difficile, Signore, una gestione dove possa esserci l'equilibrio. E prego per questi ragazzi, per questi bambini, ma soprattutto per i genitori, a che le loro scelte non vada a toccare così, a creare un trauma in questi ragazzini o in questi adolescenti. E prego per queste mamme, perché sappiano discernere, essere prudenti e soprattutto ragionare più che sentire all'ora delle decisioni da prendere. È arrivata anche una richiesta da una mamma. Deve andare in casa da riposo e la figlia si sente in colpa. Una gestione di questa mamma 24 su 24 non si può. E allora c'è questo dilemma e questo senso di colpa. Donaci la grazia, Signore, per poter arrivare a lei con il cuore, a consolarla e soprattutto
vogliamo che lei possa rinforzare la sua scelta, non come un rimprovero, ma come una situazione che doveva darsi, perché è impossibile quando si lavora, è impossibile mantenerla 24 su 24, economicamente non se ne fa. Per noi e per tutte le persone che oggi si trovano in una situazione simile, di dover portare i genitori a una casa, famiglia, a una casa di riposo, a un'istituzione. Sappiamo che l'istituzione è l'ultimo cammino, l'ultima scelta, ma sappiamo anche che è una possibilità. Signore, per tutti coloro che sono in discernimento e che non riescono a dare un'attenzione giusta a mamma o a papà o alla nonna o al nonno, concede pace a queste mamme, concede serenità a queste famiglie e agli anziani donali la forza per capire questa nuova tappa così dolorosa a cui si devono sottoporre. Vogliamo pregare anche, secondo richiesta telefonica, vogliamo chiedere per gli insegnanti che si trovano in grandissima difficoltà. Fare l'insegnante oggi, Signore, è molto, molto difficile. Ma abbiamo la vocazione ad insegnare. Perciò donaci tu la grazia di poter rispondere con fedeltà a questo servizio. Tu lo sai, oh mio Gesù, quanto è per me importante la patria. Contempliamo e amiamo. Amiamo e contempliamo. Gesù è qui. Mi ha preso su di sé non solo i nostri peccati, ma ha preso con sé la nostra fatica, il nostro dolore, la nostra richiesta. Ha preso con sé la nostra famiglia. A tutto con lui. Rallegriamoci ed esultiamo, dice il Salmo, perché con lui che pensavamo potesse fare silenzio, oggi ancora una volta si rivolge a noi e ci dice: io ti amo. Io sono qui, tu mi appartieni, io ti conosco fino in fondo. Prima di che tu nascessi, io ti conoscevo. Non temere, sono io. Io sono la via, la verità e la vita. Grazie Gesù. Grazie Signore, perché ancora una volta stasera hai voluto dirmi che hai conservato per me benedizione, grazie. Hai conservato per me quella pace e quella gioia che il mondo non dà. Hai conservato per me questa presenza meravigliosa che non si allontana mai. E che mi fa sperimentare questa brisa. Grazie mio Signore, carissimi, sperimenta la presenza di Dio, sperimenta la presenza di Gesù, e qui, è lì dove sei. Lui ha ascoltato le nostre preghiere, Lui conosce tutto. E allora, di non deludere mai.
è Lui la nostra speranza, la nostra forza, il nostro rifugio. Rendiamoci allora capaci di essergli fedeli. Diciamogli il nostro desiderio di camminare lì dove Lui ci porta, di fare questa strada dalla sua mano e dalla mano di Maria, illuminata dallo Spirito. Proponiamoci davanti a Lui ad accogliere la grazia e dirle: lascio nelle tue mani il mio dolore, le mie fatiche, il mio accompagnamento spirituale con la gente, la mia preghiera per chi sta male. Tutto rimane qui, qui dove tu mi stai dicendo che sono con te. Carissimi, siamo già alla conclusione del nostro momento. Rivolgiamo lo sguardo a Cristo, Cristo pane vivo, disceso dal cielo. Pane degli angeli, presenza viva. Rivolgiamo questo sguardo a Lui. E con la Madonna diamole grazie e diciamo al Padre: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato, ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Buon fine di settimana a tutti voi, e che l'amore di Cristo possa essere vissuto nella quotidianità, manifestandolo praticamente attraverso le nostre opere di carità. Buona serata, buon fine di settimana, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. È questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra. Una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

0: Siamo lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre siano lodati.
0: Allora lei da dove viene?
1: Noi veniamo dalla Sardegna.
0: Nome?
1: È da Orosei precisamente, è dalla provincia di Nuoro.
0: Bene, siamo qua per Festival dei Giovani, sono tanti ragazzi a Međugorje, Međugorje è pieno di gioventù, di questa allegria. La frase di quest'anno di Festival è Ad Fontem. Cosa dice per lei tornare alla fonte?
1: Per me è proprio riempirci della fede e cercare il Signore, che è la fonte, è Maria che ci porta al Signore, e quindi per noi è il massimo, diciamo, perché è un'esperienza meravigliosa qui in Međugorje, ti resta nel cuore, noi non è la prima volta che veniamo e quindi ci resta nel cuore, ti attira proprio alla fonte per dissetarci.
0: Lei ha mai sentito parlare di cinque sassi a Međugorje?
1: Sì.
0: Sa qualcosa di questa spiritualità?
1: Allora, praticamente il digiuno che abbiamo sempre praticato, il rosario e il... non mi ricordo gli altri tre.
0: Santa Messa?
1: La Santa Messa quotidiana, che in effetti è una cosa che ho iniziato a fare e faccio da anni ormai, perché qui grazie al pellegrinaggio che abbiamo fatto a Međugorje la nostra fede è cambiata, è cresciuta, è migliorata, e questa voglia di diventare diversi proprio come Maria ci vuole.
0: La lettura della Sacra Scrittura.
1: Lo stesso, sì.
0: E il sacramento della confessione, che a Međugorje avete visto che...
1: È il confessionale del mondo, sì.
0: E si può dire che è questo così?
1: Sì, sì, sì, sì, è vero, è vero.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, cioè la preghiera detta con cuore, la preghiera preferita dalla Madonna e Santo Rosario.
1: Sì.
0: Lei prega Rosario?
1: Sì, tutti e quanti. Ogni giorno, sì.
0: Quanto è importante diffondere nel mondo, in questo momento, questa preghiera... Perché la Madonna ha detto a Međugorje, qua noi abbiamo avuto purtroppo anche la guerra, che con la preghiera, con il digiuno si possono fermare la guerra.
1: È vero, digiuno, preghiera, si può fermare la guerra, è vero.
0: Hai un messaggio per i giovani?
1: Sì, che di cercare il Signore anche attraverso, soprattutto attraverso Maria, perché è lei la vera pace, è lui la vera pace insieme a Maria, che ci dona la gioia nel cuore, ci dà la forza per andare avanti e per ogni cosa. Senza di Gesù e Maria non possiamo niente, quindi aggrappatevi a loro e al Santo Rosario in particolare.
0: Io la ringrazio, buon festival.
1: Grazie altrettanto.

Buonasera a tutti, accogliamo questa sera con grande gioia questa emittente Maria Vision che sta girando un po' anche la nostra diocesi trasmettendo le nostre celebrazioni. È la carovana della pace. Sappiamo quanto sia prezioso il dono della pace, se è vero che Gesù stesso, ecco, apparendo agli apostoli, la prima cosa che ha augurato è la pace, che non è semplicemente un'assenza di conflitti o un frutto di trattati, ma è una dimensione del cuore, dell'esistenza. E ci troviamo perfettamente in sintonia con quanto il Santo Padre Francesco non solo ogni giorno prega per la pace in questo momento minacciata in tante parti del mondo, dall'Ucraina alla Russia, al Sudan e al Congo, a tante parti, tanto che ha parlato di una guerra mondiale a pezzi, frammentata, ma in tutto il suo magistero, ecco, cerca di mettere sempre in sintonia, in comunione i cuori degli uomini. Ricordiamo tutte le sue lettere apostoliche, tutti i fratelli, il nome stesso che ha scelto Francesco, il santo dell'amore alla natura e alle creature, la sua enciclica Laudato Si, perché l'uomo non può vivere se non in sintonia con la creazione di Dio. Ecco, la pace è dono di Dio, ma la pace nasce da un cuore nuovo che si lascia abitare dalla luce e dalla grazia del Signore. Quindi noi vorremmo questa sera ancora una volta, attraverso la celebrazione eucaristica, innalzare la nostra voce, la nostra preghiera corale, che si unisce a quella di tanti fratelli che nelle varie parti del mondo partecipano a questo progetto per invocare il dono della pace. Anche in questo mese particolare, che appunto è Maria Vision, la televisione che vi ospitiamo e che con noi condivide questa celebrazione, ma proprio nel mese di Maria, ecco, la Vergine Santissima che ha accolto nel suo grembo Gesù e vedendolo morire sulla croce si è unita al suo sacrificio e ha chiesto a lei, Gesù, di diventare madre di tutti gli uomini, madre di molti fratelli. E allora, ecco, pregheremo insieme per la pace nel mondo, ma sapendo bene che la pace passa attraverso il cuore di ciascuno di noi, lo sguardo di ciascuno di noi che si posa sui fratelli e li vede non come antagonisti, né come nemici, né come concorrenti, ma come fratelli con cui il Signore ci ha posto a camminare nei sentieri della storia e della vita. Mi rallegro dunque per questa iniziativa che ha già toccato diverse chiese della nostra diocesi e voglia il Signore ascoltare questo grido che sale dalla terra verso il cielo, perché quella Gerusalemme celeste verso cui noi siamo in cammino possiamo già costruirla insieme qui attraverso non solo la preghiera, ma dandoci le mani per cantare il canto nuovo della pace. Shalom a tutti voi.

totalmente movimentata.

perché è talmente movimentata, no? Cioè.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Con questa celebrazione vogliamo dare inizio al triduo di preparazione alla festa di San Carlo Acutis, che è un dono grande per la Chiesa e per il mondo intero. Vogliamo chiedere al buon Dio che accolga le nostre preghiere per l'intercessione di Carlo, per tutte quelle intenzioni buone che portiamo nel cuore, per quelle realtà in cui la luce e la grazia di Dio necessitano. Nel Vangelo che oggi ascolteremo, Gesù scaccia i demoni con il dito di Dio. Il demonio vuole sostituirsi a Dio nella nostra vita e Gesù è venuto a distruggere le opere del diavolo. Carlo Acutis, San Carlo Acutis, affermava il primato di Dio nella vita di ogni credente. È necessario che questo venga ulteriormente da noi richiesto e affermato. Vogliamo dunque chiedere perdono al Signore all'inizio di questa celebrazione se non sempre abbiamo messo Dio al primo posto nella nostra vita e chiediamogli perdono per tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che esaudisci le preghiere del tuo popolo oltre ogni desiderio e ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia, perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che i figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo, che credette. Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede, al contrario dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Il Signore è fedele per sempre.
1: Il Signore è fedele per sempre.
0: Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricercano coloro che le amano.
1: Il Signore è fedele per sempre.
0: Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore.
1: Il Signore è fedele per sempre.
0: Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti.
1: Il Signore è fedele per sempre.

Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.

quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: «È per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo, e non trovandone dice: «Ritornerò nella mia casa da cui sono uscito». Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima.

Le letture che la liturgia quest'oggi ci offre sono tali come sempre, d'altronde, affinché ci possano aiutare a crescere maggiormente nella fede, nella comprensione del mistero che stiamo celebrando. Della prima lettura tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati, abbiamo ascoltato che San Paolo evidenzia quanto sia più importante vivere nella fede in Cristo piuttosto che osservare la legge. Cosa significa questo? È necessario aver presente che tra i primi cristiani che incominciavano a seguire Cristo, molti di questi, non tutti, ma molti, erano ebrei. C'erano anche i pagani, i greci, ma molti erano ebrei e quindi venivano dall'ebraismo, loro seguivano la legge, non possiamo dire soltanto la legge mosaica, i 10 comandamenti, ma quella legge che era fatta di tante prescrizioni e decreti. E questi, venendo alla fede, volevano portare con sé, con loro, scusate, tutte queste prescrizioni e decreti. San Paolo dice: non che siano cattive queste cose, ma non sono così necessarie. È importante vivere la nuova vita in Cristo. Però molti di questi erano ostinati e volevano necessariamente fare in modo che queste normative entrassero nel nuovo cammino che quella novità era Cristo. E San Paolo, abbiamo ascoltato, che afferma l'importanza di credere in Dio e nella fede in Cristo Gesù. Ora, questo a noi dice una cosa molto importante. Vedete, loro erano convinti che queste normative erano necessarie. E anche noi, a volte, seppur non abbiamo una legge come quella degli ebrei che ci normalizza, ma abbiamo delle convinzioni, delle idee, a volte delle fissazioni che reputiamo giuste e a volte lo sono per davvero giuste, ma altre volte non lo sono giuste. E allora noi ci dobbiamo chiedere se quanto noi crediamo opportuno per la nostra vita viene davvero da Dio o se non viene da Dio. Perché l'osservanza della legge per gli ebrei, questo impediva loro di osservare la legge dello Spirito Santo, dello Spirito di Dio. E l'osservanza delle nostre convinzioni, a volte anche delle nostre tradizioni, queste a volte ci impediscono di osservare la legge dello Spirito di Dio. Certo, non è così facile capire e scorgere dove sta l'inganno, perché a volte una cosa ci può sembrare giusta, ma in realtà non lo è. Allora, in questo caso occorre veramente quella luce che viene da Dio, e questa si può ottenere attraverso la preghiera, che ci permette di individuare se le nostre scelte, le nostre convinzioni, le nostre idee sono di Dio o se non sono di Dio. Questo è necessario che lo facciamo nel nostro cammino di fede che stiamo compiendo. Perché se questo discernimento, se questo, oserei dire, combattimento non si compie nella nostra vita, allora c'è qualcosa che non va. Perché la vita di fede richiede comunque un cercare di sviscerare, di approfondire, di cercare sempre di più qual è la cosa più buona, migliore per noi. Perché non possiamo mai dirci di aver raggiunto l'ottimo o comunque la perfezione.
E allora da parte nostra ci deve essere questo desiderio e questa volontà di approfondire, ricercare sempre di più la volontà di Dio. San Carlo Acutis, con quella frase emblematica, non io, ma Dio, dice che lui nella sua vita ha cercato sempre di fare la volontà dell'Altissimo, così come lo chiama San Francesco nel Cantico delle Creature. Perché a volte il rischio è che l'io si sostituisca a Dio. E allora ecco che le nostre, come dicevo poc'anzi, convinzioni, le nostre idee, le confondiamo e pensiamo che siano di Dio. Ma a volte non è così. I miei pensieri, dice il profeta Isaia, non sono i vostri pensieri. Le mie vie non sono le vostre vie. E allora dovremmo dire, allora ci stiamo confondendo, stiamo sbagliando tutto. No, non è così. Ma per raggiungere questa centralità, per fare in modo che le nostre idee siano conformi con quelle di Dio, per fare in modo che i nostri pensieri siano conformi con i pensieri di Dio, occorre lavorare, e lavorare sodo. Questo Carlo lo ha fatto nella sua vita, e lo ha fatto attraverso un'ascesi, possiamo dire, una forma di vita tale da essere per lui comunque non facile, ma comunque impegnativa indubbiamente, ma che gli ha permesso sempre di più questo tentativo di conformarsi sempre di più alla volontà di Dio. Nel Vangelo poi che abbiamo ascoltato, come dicevo anche all'inizio, Gesù scaccia i demoni. Se è vero che prima l'io, il nostro io, si può sostituire a Dio, a volte invece è il demonio, in rare circostanze, che noi chiamiamo possessioni, può prendere il posto di Dio nella vita di una persona, non in maniera definitiva, perché nella parte più intima dell'essere umano il demonio non può entrare. È vero, il demonio può possedere una persona, ma non la possiede fino in fondo. La persona mantiene la sua libertà, la sua autonomia, ma in alcuni casi è posseduta, è condizionata. Allora, in questa situazione capite bene che anche qui è necessario combattere, perché è vero, Dio ci vuole liberare, ma noi dobbiamo volere di essere liberati. Perché è vero che esiste una, tra virgolette, possessione del demonio che domina sulla persona, ma c'è una possessione, diciamo, latente, dove la persona, seppur non è posseduta nel vero senso della parola, ma vive secondo i dettami e gli inganni del maligno. Perché se c'è un'azione straordinaria del demonio che è la possessione, c'è un'azione ordinaria del demonio a cui noi tutti siamo soggetti, ed è la tentazione. Non c'è essere umano che non è libero dalla tentazione. Tutti siamo tentati. E questa è un'azione chiamata ordinaria del demonio. E per vincere la tentazione, per impedire che il demonio prenda il possesso nella nostra vita, al punto che poi noi viviamo uno stile di vita lontano da Dio, è necessario anche qui combattere. Come è necessario combattere perché il nostro io non prenda il posto di Dio, è necessario anche combattere perché il maligno non si sostituisca a Dio nella nostra vita. E bisogna combattere bene, con le giuste armi, perché il rischio a volte è che combattiamo male. Usiamo delle armi che non sono efficaci. Se io avessi la bronchite, devo prendere un antibiotico, non mi basta l'aspirina.
se io vivo in un vizio particolare, non basta una semplice preghiera, occorre fare di più. Allora, su questo ognuno di noi rifletta come stiamo combattendo, perché nessuno di noi, è esente, come dicevo poco fa, dalla tentazione. Abbiamo delle situazioni che vorremmo, tra virgolette, allontanare dalla nostra vita, ma che puntualmente si ripresentano e ci fanno soffrire, ci umiliano, ci fanno vivere un'esistenza dove noi ci percepiamo a volte come degli sconfitti, dei falliti. Ma non dobbiamo credere che così sempre sarà. Il Signore è venuto a liberarci, ma dicevo, dobbiamo combattere. Nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 12, quando l'Evangelista Giovanni racconta di quella visione che vide, quella donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle, incinta, gravida, pronta a partorire, di lato un dragone pronto a divorare colui che avrebbe partorito questa donna. A un certo punto si scatena una battaglia nel cielo. Michele, l'arcangelo, combatte contro, insieme ai suoi adepti, combatte contro Satana e gli spiriti del male. Questi vengono sconfitti e gettati, cadono sulla terra, dice il libro dell'Apocalisse. E a quel punto una voce dice che è stato vinto l'accusatore, colui che accusava i nostri fratelli davanti a Dio giorno e notte. Essi lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio. Come hanno vinto il demonio? Per il sangue dell'agnello e la testimonianza del loro martirio. Qual è questo sangue? È il sangue che noi adesso stiamo celebrando, è l'Eucaristia, è quell'autostrada per il cielo di cui parlava Carlo. Mettere al centro l'Eucaristia, vivere una vita eucaristica, permettere al sangue di Cristo di purificare le nostre vite, di fare in modo che il suo sangue possa agire completamente nella nostra esistenza, lavarci dei nostri peccati, purificarci e rafforzarci per la battaglia. Ecco, loro lo hanno vinto per il sangue dell'agnello e poi dice per la testimonianza del loro martirio, perché hanno disprezzato la vita fino a morire, come Gesù, che pur essendo di natura divina, dice San Paolo nella lettera ai Filippesi, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, morendo in croce, dice poi al termine di questo inno San Paolo. Allora, cosa significa disprezzare, che dobbiamo imparare a disprezzare noi stessi? Noi viviamo una cultura edonista. Edonista significa è la cultura del piacere, dove tutti sono portati a soddisfare i propri piaceri. Quella cosa mi piace, la faccio, quell'altra mi piace, la faccio, quell'altra ancora. Questo così non ci aiuta, perché noi non dobbiamo fare ciò che ci piace, noi dobbiamo fare ciò che è buono, perché non ciò che ci piace è veramente buono. Io ho un po' di glicemia alta, il dolce mi piace, ma per me non è buono. Allora, se io faccio solo ciò che mi piace, questo non mi aiuta. Io devo imparare a fare anche quello che non mi piace, ma so che è buono. Perché non è tutto oro ciò che luccica. Ci sono delle cose che non luccicano, ma sono veramente preziose. E ci sono delle cose che invece brillano, sembrano preziose, e in realtà sono dannose. Allora dobbiamo imparare a capire ciò che è veramente buono per noi. E in questo la vita di Carlo ci insegna a camminare speditamente in Dio. E oggi è termine, siamo stati a un incontro con tanti altri fratelli a Spoleto,
e condividendo dei pensieri spirituali con un altro confratello c'era una santa, c'è una santa, la Beata Camilla Battista da Varano, che diceva così, e questo bel pensiero: i virtuosi camminano, i sapienti corrono, gli innamorati di Dio volano. Ecco, Carlo volava, anche se aveva i piedi per terra. E dice ancora questa santa: se tu puoi volare, perché continui a camminare? Ecco, chiediamoci come possiamo volare. Chiediamoci come possiamo acquistare queste ali per fare in modo che il nostro cammino verso Dio sia più spedito, veloce, perché raggiungendo prima la santità, prima possiamo aiutare anche il nostro prossimo. Chiediamo, ecco, tutto quello che di buono in questo momento ci sembra di aver compreso e ottenuto, e chiediamo al Signore, per l'intercessione di San Carlo, che questo diventi per noi vita concreta e che non rimanga soltanto teoria nella nostra vita. San Carlo Acutis, prega per noi.

0: Con parole e opere Gesù annuncia il regno di Dio ove abitano soltanto la giustizia, la pace e l'amore. Preghiamo insieme e diciamo: venga il tuo regno, Signore.
1: Venga il tuo regno, Signore. O Signore, rafforza la fede della tua Chiesa nel mistero dell'incarnazione di Cristo, perché resti sempre aperta ai valori del cielo e presente alle realtà della terra. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: O Signore, aiuta i legislatori e i giudici a essere sempre più capaci, attraverso l'applicazione del diritto, di farsi carico in modo sensibile delle situazioni vissute dalle persone che incontrano. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: O Signore, illumina i giovani nel loro cammino di fede, perché siano purificati da ogni paura o falso timore di te. Fa comprendere loro che il tuo è il regno della vera libertà. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: O Signore, rendici consapevoli dell'importanza della preghiera e del digiuno per rafforzare lo spirito e non soccombere alla tentazione dell'autosufficienza. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
1: O Signore, con il battesimo siamo diventati figli della luce e nuove creature. Fa che gioiosamente consapevoli di questa realtà respingiamo ogni tentazione. Preghiamo.
2: Venga il tuo regno, Signore.
0: Vogliamo pregare in questo momento per i nostri cari defunti, familiari, parenti, amici, conoscenti, ma per tutte le anime del Purgatorio. Oggi in particolar modo ricordiamo Rosella, Giuseppe, Clara, Antonello e Luigi. Ma vogliamo pregare anche per quelle persone che hanno bisogno di essere aiutate. E se preghiamo con fede per loro, Gesù lo dice, quando due persone si uniscono per chiedere qualcosa al Padre mio nel mio nome, il Padre mio che gliela concederà nel mio nome. E allora vogliamo pregare per queste persone viventi, ma che hanno bisogno di aiuto e di grazia. Per Claudia e Pietro, che hanno bisogno di guarigione. Ma vogliamo pregare anche per Elena, Michael, Rossella, Giuseppe, Clara,

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la Patria del Cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle donne questo sacrificio, onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, il sacrificio che tu stesso ci hai comandato di offrirti. E per questi misteri che celebriamo con il nostro servizio sacerdotale, porta a compimento la tua opera di santificazione per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.

Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che, dall'Oriente all'Occidente, offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Santa morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
2: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Carlo Acutis e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
3: Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo in te. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli, sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onorato.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza, la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il segno di pace.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Per la distribuzione dell'Eucaristia saranno presenti 5 ministri, 3 nella navata centrale, 2 all'inizio e 1 alla fine, e 1 per ciascuna navata laterale. Si prega di consumare la particola davanti al ministro che la distribuisce. Chi necessita della particola senza glutine può rivolgersi al ministro che si trova nella navata laterale di sinistra, quella che ospita il tabernacolo.

0: Preghiamo. Concedi a noi, Padre Onnipotente, che, inebriati e nutriti da questi sacramenti, veniamo trasformati in Cristo, che abbiamo ricevuto come cibo e bevanda di vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

Riccardo, sorriso di cielo, per questa terra ferita e senza pace, noi lodiamo Dio per la tua vita semplice, gioiosa e santa. Tu hai accolto con fiducia di essere spogliato della tua giovinezza per dedicarti in cielo con Gesù e Maria a una missione di amore senza confini, riposando col tuo corpo mortale, dove Francesco d'Assisi si spogliò d'ogni bene terreno, tu gridi con lui al mondo che Gesù è tutta la nostra gioia. Giovane pieno di sogni, attratto dalla natura, dallo sport, da internet, ma ancora più rapito dal miracolo di Gesù realmente presente nell'ostia santa, aiutaci a credere. Mistica autostrada che conduce al cielo e insegnaci a contemplarlo con Maria nei misteri del Santo Rosario. Spiegaci, Carlo, che al di là delle mode, solo Gesù, unendoci a sé, ci rende originali e non fotocopie, liberi davvero. Ottienici di saperlo incontrare in ogni creatura, ma soprattutto nei poveri, perché l'umanità sia più giusta e fraterna, ricca di bellezza e di speranza, a gloria del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

L'impianto è nuovo, allora devo fare amicizia ancora. Prima della benedizione volevo ringraziare molto Fra Simone Calvarese, che è il ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini dell'Italia Centrale. Lo ringrazio per la presidenza, per l'omelia, per essere qui con noi in questo giorno importante. Sono i giorni, no, in preparazione vicini alla festa di San Carlo Acutis. Ringrazio tutti i concelebranti, anche Fra Maurizio per l'animazione musicale, e poi tutti voi perché...

0: diciamo anche non volendo si ci avrebbe bene. Quindi grazie per come state in questi giorni, anche nei giorni scorsi. Vediamo veramente tante persone che hanno la sete del Signore, che non cercano in realtà niente se non Lui che è la vera sorgente della vita. Conoscete forse i programmi, sono esposti nei siti internet dappertutto, anche fuori della Chiesa. Vi ricordo solo questa sera alle 21:15 verrà Don Francesco Fiorillo per una, ma non dico momento formativo, è soprattutto una testimonianza di vita e ci potrà lasciare qualcosa che ci aiuta a vivere questi giorni. Ancora grazie a tutti della partecipazione.
1: Grazie Marco, dicevo, per l'invito che mi avete rivolto, per me è un onore aver potuto celebrare in questo luogo. E adesso vogliamo ricevere la benedizione che il Messale prevede e chiediamo l'intercessione di Carlo Acutis e quindi la benedizione proprio in questo orientamento, che lui possa per noi presso Dio chiedere quelle grazie di cui abbiamo bisogno per la nostra santità e quella altrui. Il Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
1: Dio nostro Padre, che ci è riuniti per celebrare la memoria di San Carlo Acutis, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace.
2: Amen.
1: Cristo Signore, che ha manifestato in San Carlo Acutis la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
2: Amen.
1: Lo Spirito Santo che in San Carlo ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa.
2: Amen.
1: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulle vostre case e famiglie, e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 377.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Ecco, andando sempre più avanti in questo cammino di ascolto del discorso della montagna di Gesù, arriviamo alla sesta beatitudine, sempre dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetto 8. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Questa sesta beatitudine fa riflettere sull'importanza del comportamento umano, che non deve essere assolutamente dissociato dall'intenzione e dalla volontà. Quindi non riguarda solo un dono che Dio ci dà in senso profondo, legato allo Spirito Santo, affinché noi possiamo vivere una forma di purezza più profonda, più limpida e trasparente, ma è anche una necessità per poter vivere meglio le nostre relazioni di amicizia, di amore, di lavoro e di conoscenza anche tra le persone. Quindi ecco, la purezza di cuore abbraccia un'importanza anche della nostra vita quotidiana. Perché ecco, non deve essere dissociato questo comportamento umano dall'intenzione e dalla volontà? Proprio perché queste due facoltà superiori dell'intelletto sono, ecco, sono molto importanti per quello che sarà la decisione ultima delle nostre azioni. Noi sappiamo che anche con un piccolo atteggiamento di attenzione, di cordialità, non solo ecco, di gentilezza, ma di attenzione verso l'altra persona, si compiono piccoli gesti d'amore, ma che hanno un grandissimo significato, soprattutto se poi le altre persone hanno anche una maggiore sensibilità nel percepire e ricevere questo tipo di attenzioni e quindi rendersi conto in un modo più profondo dell'importanza di quel messaggio. Quindi, perché quindi è importante valorizzare questi aspetti? Perché se ci dovessimo dissociare, diciamo così, sfortunatamente, allora è come se qualche altro essere, come un'altra volontà esterna a noi, ci dominasse. È come se quindi prendesse le redini delle nostre decisioni, della nostra vita addirittura, e potrebbe poi farci prendere decisioni totalmente sbagliate. È come se sfuggisse il controllo di noi stessi. E quindi allora uno potrebbe dire: ma che c'entra questo con la purezza di cuore? Forse è più importante essere vigili, presenti, razionali, logici, concreti e così si risolve. E invece c'è un piccolo segreto legato a un dono, diciamo così, sottile, che sembra quasi inesistente all'interno del cuore dell'essere umano, ma che invece poi darà un'espressione esterna di irradiazione di una luce che poi avvolgerà anche gli altri. Quindi questo perché? Perché la purezza del cuore abbraccia tutti i valori spirituali del Vangelo, ma anche della persona stessa. Quindi è riferito alla coscienza, alla volontà dell'uomo, dell'essere umano, di poter prendere decisioni e quindi poter intervenire nel proprio comportamento attraverso atti di volontà e atti d'amore verso gli altri. Questo che, è importante soffermarci momentaneamente qui per poi vedere anche cosa intendeva Gesù parlando dei puri di cuore, però è importante soffermarci per capire un po' quello che può essere l'inganno del male o comunque l'inganno della monotonia della vita, perché il male qualche volta si manifesta anche non in modo diretto e consapevole, ma la monotonia della vita, le stesse abitudini, diciamo, non positive, come fosse una routine continua, quotidiana, dove neanche ci pensiamo più, questo tipo di atteggiamento e comportamento potrebbe portare a una aridità dell'anima,

inaridimento interiore che poi porta a non avere neanche la calma, la pace, la serenità per prendere delle decisioni. E perché allora potrebbe nascere anche una malizia che in genere fa vedere sempre il contrario di quello che è una cosa buona, però qualche volta questa malizia si nasconde in atteggiamenti che arrivano senza che la persona se ne rende conto. E questo non si vede. Questo perché? Perché riesce ad accecare e far sembrare buono quello che non lo è. Allora ecco, sarebbe importante fare un po' fermarsi, entrare in noi stessi e dare più importanza alla purezza del cuore, cioè cercare di sgombrare tutte le cose che appesantiscono il cuore, la coscienza, liberarsi dalle cose inutili. E poi vedremo che noi saremo più agili nel prendere decisioni, nell'essere disponibili, nel prendere anche decisioni reali e concrete nella vita di tutti i giorni. Quindi diciamo così che i grandi valori da poter conservare e non solo conservare, ma ravvivare dentro di noi sono la purezza e la rettitudine di cuore. Vediamo sempre in un salmo, il Salmo 83, cosa dice a questo proposito. Salmo 83, versetto 12. Poiché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina con rettitudine. Al Salmo 9, versetti 8-10. Ma il Signore sta sisso in eterno. Erige per il giudizio il suo trono, giudicherà il mondo con giustizia e con rettitudine deciderà le cause dei popoli. Il Signore sarà un riparo per l'oppresso, in tempo di angoscia un rifugio sicuro. Dal profeta Geremia, capitolo 4, versetto 2. Il tuo giuramento sarà per la vita del Signore con verità, rettitudine e giustizia. Allora i popoli si diranno benedetti da te e di te si glorieranno. La purezza è espressa in genere nella castità, visto come anche terzo consiglio evangelico, quindi un dono ricevuto da Dio, che non riguarda solamente la genitalità e quindi l'esercizio di una rettitudine è di un'espressione, diciamo, di limitato aspetto di una realtà umana, di necessità primaria umana, ma questa castità si esprime nella sessualità globale dell'essere umano, e cioè che abbraccia in senso più generico la cordialità, l'accoglienza, la discrezione, il rispetto, la condivisione, la sobrietà delle cose, non solo nel mangiare, ma anche in tante altre cose. Nella sessualità quindi vista come, non come sfruttamento egoistico degli altri, ma come una donazione di sé agli altri, nell'amore totale. È possibile vivere quindi la sessualità secondo l'etica del dono, proprio per mezzo di questa preziosa virtù, rispettando e promuovendo il significato sponsale del corpo a condizione di possedere un'interiore libertà che insieme significa autopossesso e autodonazione. È libero chi mediante la padronanza di se stesso e l'autodominio fa di se stesso un dono vivente all'altro. Esercitare la castità quindi non significa rifiuto della sessualità oppure della capacità di amare, ma forza difensiva della sessualità dalle minacce che la investono come egoismo, aggressività, strumentalizzazione, piacere esclusivamente egoistico, bisogno di colmare il vuoto della solitudine. E afferma la forza propulsiva di una sessualità al servizio dell'amore e della donazione di sé. La castità, dunque, è l'impegno a liberare il rapporto con l'altro da ogni forma di possessività oppure da gesti che sciuperebbero questo dono ricevuto.
San Giovanni Paolo II scriveva nell'allocuzione del 23 luglio 1980: secondo la visione cristiana, la castità non significa affatto né rifiuto né disistima della sessualità umana, significa piuttosto energia spirituale che sa difendere l'amore dai pericoli dell'egoismo e dell'aggressività e sa promuoverlo verso la sua piena realizzazione. Ecco, solo questo ci potrebbe far riflettere meglio su tutti i luoghi comuni che invece si costruiscono sopra, tutte queste costruzioni, diciamo, artificiose, sia a livello psicologico, sia a livello narrativo, scritturale, o di racconti o di rappresentazioni. Ecco, si può capire meglio invece qual è l'essenza dei doni che Dio ci ha fatto, che sono sempre per il bene proprio e per il bene degli altri e non per uno sfruttamento addirittura anche di diverso tipo, per guadagnare soldi, per sfruttamento egoistico e interessi personali. Nel Nuovo Testamento leggiamo una parte importante che troviamo anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 2332. Gesù Cristo è l'agnello immolato che ha riscattato tutti dal grande peccato, cioè l'idolatria, e per rendere tutti degni di ricevere non solo la salvezza, ma essere innalzati alla dignità di figli di Dio. Ecco, anche questo ci fa riflettere sulla donazione del Cristo, del Figlio di Dio, verso tutti noi e di tutti i doni che ha dato a noi stessi. Quindi di non vedere un po' la legge di Dio come si vedeva nell'Antico Testamento, come fosse una imposizione, un comando, quasi una minaccia. Per cui se non si osservano certe pratiche o certi rituali o certe leggi si è al di fuori del suo amore. Quindi ecco, vedere Gesù, Dio incarnato in Gesù, il Verbo si è fatto carne, si manifesta anche l'identità di Dio Padre Onnipotente nel suo amore misericordioso e infinito. Quindi qual è l'atteggiamento umano per poter arrivare anche a una comprensione maggiore di tutto questo, anche se dal punto di vista umano sembrerebbe una cosa anche un po' difficile da raggiungere? Ma Gesù ci illumina sempre con degli atteggiamenti semplici, anche se da una parte sembrerebbero difficili, però sono semplici perché sono vicini alla nostra natura. È un atteggiamento il più spontaneo, il più naturale e qualche volta anche irresistibile e inevitabilmente, diciamo così, impossibile da evitare, è il pianto e il dolore, la sofferenza interiore che porta quindi a questa contrizione del cuore. Ecco, già questo porta a una liberazione, una purificazione interiore e nello stesso tempo un'apertura del cuore molto più dinamica e anche più docile per ricevere la volontà di Dio dentro il proprio cuore, quindi poter realizzare ciò che Dio ci dona con più serenità. Ma il criterio per capirlo basta solo vedere e sgorgare queste lacrime? No, perché ci sono lacrime di due tipi o più tipi di espressione diverse. Ci potrebbero essere delle lacrime, per esempio, scaturite dalla presunzione, piangere perché uno non ha ottenuto ciò che voleva, oppure le lacrime scaturite perché ci si sente colpiti nell'orgoglio, quando ci fanno notare, per esempio, una nostra mancanza oppure un difetto, oppure lacrime scaturite perché non ci si sente mai capiti e mai amati. Queste sono le più ingannevoli perché si vestono di vittimismo e potrebbero essere scambiate per lacrime d'amore. Quindi non sono queste le lacrime di cui parla Gesù.
Le lacrime di cui ci parla il Vangelo, che poi sottolinea anche una grande mistica, una grande santa, che è Caterina da Siena, sono le lacrime che esprimono e sgorgano da un cuore compassionevole. Scaturiscono quindi da questa contrizione interiore, nell'umiltà e nel riconoscimento del proprio limite umano, al di fuori di ogni pretesa e di ogni presunzione. Ciò che aiuta questo nel corso della vita è sicuramente l'obbedienza senza resistenze, chiedendo consiglio anche a persone care o di fiducia, e l'esercizio di atti concreti di amore e di carità verso gli altri. Quindi, quando si riesce nella propria vita a vivere la figliolanza, che questo è basata, la figliolanza a un atteggiamento di obbedienza e d'ascolto, allora si riuscirà nel tempo a sciogliere il proprio cuore e a farlo crescere nelle virtù. In qualche modo sono state insegnate in quella formazione iniziale della figliolanza. Se questo non è stato possibile viverlo, allora c'è bisogno di un cammino di fede e di contrizione del cuore per poi raggiungere questa liberazione. Dal profeta Ezechiele, capitolo 11, versetti 19 e 20, darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo, metterò dentro di loro e toglierò dal loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, perché seguano i miei decreti e osservino le mie leggi e le mettano in pratica. Saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Dalle fonti francescane, quindi tornando alla vita di San Francesco, numero 165, leggiamo: sono puri di cuore quelli che disprezzano le cose della terra e cercano quelle del cielo, né mai cessano di adorare e vedere il Signore Dio vivo e vero, con purezza di cuore e di spirito. Ecco, in questa scrittura, però bisogna vedere meglio, analizzare meglio le parole, per non confonderne il significato. Quando si legge sono puri di cuore quelli che disprezzano le cose della terra, non si intende coloro che disprezzano e gettano via anche dei doni naturali o conquistati con la propria fatica, il proprio intelletto, il proprio sforzo, il proprio lavoro. Ma è come dire, bisogna prima cercare le cose del cielo, prima orientarsi a quelle soprannaturali, divine, dove nella Sacra Scrittura si enunciano in modo molto, molto diretto. E poi le altre cose verranno, di conseguenza. Addirittura Gesù ne promette anche il centuplo. Quindi avere un atteggiamento di abbandono, non di tensione, di paura, di continuo combattimento per difendere il proprio tesoro personale, ma il contrario, ecco, un abbandono, una maggiore apertura, una maggiore fede, e poi le cose giorno per giorno, una alla volta, poi non solo si risolveranno, ma verranno in un modo anche abbastanza solerte, quindi anche molto molto sollecito, e si risolveranno poi volta per volta tutte le situazioni. Nella preghiera dell'absorbeat, che significa assorbimento, San Francesco la prende come un riferimento di essere assorbito nell'amore di Dio, si comprende meglio che San Francesco non intende disprezzo, quindi come se le cose della terra non contino nulla, come dicevamo prima, ma che sono quindi da disprezzare per questo, ma che le cose celesti sono di gran lunga superiori. Rapisca, ti prego, Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore, la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io muoia per amore dell'amor tuo, come tu ti sei degnato morire per l'amore dell'amore mio. Ecco, riguardo all'amore, leggiamo adesso uno scritto che ha lasciato lo scrittore Khalil Gibran, l'amore. Quando l'amore vi chiama, seguitelo, benché le sue vie sono ardue e ripide, e quando le sue ali vi avvolgono, abbandonatevi a lui. Anche se la spada nascosta tra le sue penne può ferirvi, e quando esso vi parla,
credetegli. Anche se la sua voce può infrangere i vostri sogni, come il vento del nord quando devasta il vostro giardino, poiché come l'amore vi incorona, così vi crocifigge. È ugualmente pronto sia a farvi fiorire che a potarvi. Egualmente ascende fino alla cima, ad accarezzare i rami più teneri che tremano al sole, e discenderà fino alle vostre radici e le scuoterà. Là dove sono più abbarbicate alla terra, come covoni di grano, vi raccoglie in sé, vi scuote per rendervi spogli, vi staccia per liberarvi dalle reste, vi macina fino all'estrema bianchezza, vi impasta finché non siate docili e infine vi assegna il suo sacro fuoco perché diveniate pane sacro per la mensa di Dio. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: No photo, no flash.
1: Ze świetle nie robić.

0: Desidero anche a voi avvicinare e descrivere questo incontro di stasera con la Madonna. Veramente è molto difficile a parole descrivere, perché non ci sono le parole così belle in questo mondo per poter descrivere la bellezza dell'incontro con la Madonna, ma anche la bellezza della stessa Madonna. Anche oggi la Madonna è venuta a noi particolarmente gioiosa e felice, ci saluta tutti con sua salute materna, si è redato Gesù, cari figli miei. Poi la Madonna stende le sue mani e un tempo prolungata sulla lingua aramaica prega sopra tutti presenti, particolarmente prega sopra voi malati presenti a questo incontro. Poi la Madonna si sofferma tempo lungo pregando per la pace nel mondo. Poi ci dona a tutti, a noi, la sua benedizione materna, altrettanto benedice tutti gli oggetti sacri portati qui per la benedizione, come sempre. Io ho raccomandato a tutti voi i vostri bisogni, le vostre intenzioni, le vostre famiglie, in modo particolare tutti voi malati. Poi la Madonna particolarmente prega sempre tutti noi in questa preghiera, se ne è andata nel segno della luce, della croce, con saluto, è andata in pace, cari figli miei. Desidero sottolineare che la Madonna un tempo prolungato ha pregato per la pace nel mondo.
1: También si hay personas interesadas en peregrinar con nosotros un retiro espiritual guiado por un sacerdote y guiado por la escuela.
2: Chiamiamo il controtempo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figliuoli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché

Dio misericordioso, abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Bene, care amiche e cari amici, eccoci per questa nuova pagina di Quaderni d'Arte Sacra. Oggi sarà veramente una nuova pagina perché fino alla scorsa settimana abbiamo analizzato il testo della Bibbia. Oggi invece partiremo con la vita dei santi e in particolare incominciamo oggi con gli Atti degli Apostoli. Ecco, questi sono degli scritti che sono stati realizzati dopo la resurrezione di Gesù e parlano principalmente dell'Apostolo Pietro e Paolo, ecco, che sostanzialmente hanno operato nella evangelizzazione tra il 30 e il 60 dopo Cristo. Ecco, e negli Atti della Apostoli si parla anche del primo martire Stefano, ma io oggi vorrei soffermarmi sulla vita di San Pietro, chiaramente di Pietro, il fondatore, diciamo, ecco, il primo papa. E ho preso in considerazione una serie di affreschi che si trovano a Firenze, a Basilica del Carmine, nella Chiesa del Carmine, uno stupendo gioiello, diciamo, che per un caso fortuito si è salvato dalla distruzione durante un incendio nella metà del 1700. Ecco. E all'interno di questa chiesa si trova questo ciclo di affreschi dipinto da Masaccio, Masolino e Filippino Lippi. E, ecco, questo è l'esterno, la chiesa di Santa Maria del Carmine, guardate, è bellissima, semplice, è una cosa incredibile. Ecco, all'interno di questa chiesa, è una bellissima piazza di Firenze. Questa è una chiesa che faceva parte di un monastero, vedete, pietra a vista, ecco, non ci sono sfarzi, marmi, non c'è niente. Ecco, l'interno poi è stato ristrutturato ovviamente dopo l'incendio della metà del Settecento, che per fortuna ha risparmiato gli affreschi di Masaccio. Ecco, vediamo nella prossima immagine così una visione dell'insieme della Cappella Brancacci. Ecco, Cappella Brancacci perché era proprietà di questo signore, ecco, questo mercante Brancacci, Felice Brancaccio, che si è fatto affrescare la sua cappella personale. Non è una cappella in cui sono sepolti, sepolta la sua famiglia, assolutamente no. Abbiamo soltanto i nomi in basso nel primo registro dei componenti della sua famiglia. Ecco, Felice Brancaccio, come ho detto, era un mercante e ha voluto glorificare, diciamo, il suo nome omaggiando ovviamente non soltanto i monaci che tenevano appunto la chiesa, ma anche Dio, appunto facendo affrescare a Masaccio, a Masolino e poi in un secondo momento a Filippino Lippi le pareti di questa cappella con la vita sostanzialmente di Pietro raccontata attraverso gli atti degli apostoli. Ecco, questo gli Atti degli Apostoli. E, come vi dicevo, questa è una cappella che si è salvata dall'incendio, che ha distrutto varie parti comunque della chiesa, mentre queste si erano leggermente affumicate, per fortuna. E l'opera al centro è un'opera trecentesca che non riguarda appunto gli autori di cui parleremo oggi. Ecco, come ho detto, è un affresco, un grande affresco su due registri, a sinistra e a destra. Ecco, la prima parete che vediamo l'insieme ovviamente, per poi addentrare

entrarci nelle singole diciamo, ecco, nei singoli episodi. Ecco, quindi quando si entra a sinistra e a destra e di fronte abbiamo gli affreschi. Ecco, la prima parete che vediamo entrando è quella di sinistra. Ecco, vediamo un po' così una situazione generale nei due registri che poi analizzeremo con maggior accuratezza secondo i riquadri, prendendo in considerazione ovviamente la lettura degli Atti degli Apostoli. Ecco, andremo avanti secondo appunto la narrazione. Ecco, nel registro superiore, qui all'inizio, volevo farvi vedere la cacciata del paradiso terrestre. Vedete, ecco qui in alto a sinistra, dopo il restauro. Perché ripeto, non ha influito l'incendio, soltanto con leggere affumicature, ma soprattutto diciamo c'è stato un oscuramento, ecco, della superficie pittorica dovuto proprio all'invecchiamento dei pigmenti pittorici. Eccetera. Ecco l'altra parete, eccola qui, vediamo anche l'altra parete di destra, eccola qui, abbiamo altri episodi tratti appunto dalla vita di San Francesco, la vita appunto di San Pietro, non c'entra San Francesco. E qui in alto a destra, vedete, abbiamo che cosa? Abbiamo così il momento. Ecco, in alto a destra abbiamo il momento in cui Eva prende il frutto proibito, ecco, e poi abbiamo altre immagini appunto della vita di San Pietro. Ecco, questa immagine in alto a sinistra è stata quella appunto del frutto proibito, è stata dipinta da Masolino da Panicale. Perché? Perché qui sono stati impiegati tre artisti. Allora, Masolino da Panicale, che era il capocantiere, diciamo, ecco, è un artista maturo, diciamo, rispetto alla giovinezza anche pittorica di Masaccio. Ecco, Masaccio qui aveva circa 24-26 anni quando dipinge, perché muore a 28 anni, poi molto giovane, nasce nel 1401 e muore nel 28. E qui però Masaccio riforma in senso moderno la pittura fiorentina. E questo, diciamo, è importante, questo affresco, perché questi affreschi, perché sono stati effettivamente così studiati da tutti gli artisti, che sono venuti dopo appunto Masaccio, dopo la morte di Masaccio. Ecco, il primo episodio di cui appunto si parla negli Atti degli Apostoli è quello che si legge al punto 3, ecco qui. Un giorno Pietro e Giovanni si erano al Tempio, erano le 3 del pomeriggio, e dal pomeriggio l'ora della preghiera, presso la porta del Tempio, che si chiamava Porta Bella, stava un uomo storpio fino alla nascita. Lo portavano là ogni giorno ed egli chiedeva l'elemosina. Appena vide Pietro e Giovanni che stavano per entrare, domandò loro l'elemosina. Allora Pietro, insieme a Giovanni, lo fissò negli occhi e disse: guardaci. Quell'uomo li guardò, sperando ricevere da loro qualche cosa. Pietro invece disse: soldi non ne ho, ma quello che ho te lo do volentieri. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Poi lo prese per la mano destra e lo aiutò ad alzarsi. Ecco, questo è quanto scritto appunto negli Atti, appunto 3:2-3. E in effetti, ora rivediamo appunto l'affresco, e in cui appunto vediamo questo momento, ecco, come Masaccio ha descritto questo momento della guarigione dello storpio. Anzi, qui abbiamo un'unità geografica, topografica, che è la piazza, però con due tempi diversi, attenzione, perché a sinistra abbiamo appunto le suone dello storpio dipinto da Masaccio. Ecco, guardate come è dipinto, con dei panneggi severi, diciamo semplici, che hanno la concretezza della realtà, ecco, diciamo. Le due scene, perché a destra abbiamo un'altra guarigione,
al centro abbiamo due nobili, vedete questi due nobili che sono stati dipinti invece da Masolino da Panicale. Masolino da Panicale era un pittore tardogotico, quindi tendeva verso una pittura elegante, senz'altro, e ce la fa vedere appunto così in questi due personaggi che passano tranquillamente senza vedersi di quello che sta avvenendo, E questo è importante tenere presente questo. Teniamo presente anche la prospettiva, che è importantissima. Poi, ritornando all'altro episodio, vedete a destra, che è la resurrezione di Tabitha, al punto 9, sempre gli altri apostoli, è scritto: Pietro risuscita una vedova. Tra i credenti di Giaffa vi era una certa Tabitha. Eccola qui. Tabitha, in greco Dorca, nome che significa gazzella. Ecco, una ragazza, una signora molto agile, no? Essa faceva molte opere buone e dava molto in elemosina. Proprio in quei giorni si ammalò e morì. Allora i parenti presero il suo corpo, lo lavarono e lo deposero in una stanza al piano superiore della casa. Lidda era una città vicino a Giaffa. I discepoli seppero che Pietro si trovava là e mandarono da lui due uomini. Questi gli dissero: «Vieni presto da noi». Pietro si mise subito in viaggio con loro. Appena arrivarono, la condussero al piano superiore della casa. Anche se qui vedete, come abbiamo visto prima, è al piano terra. Ecco, diciamo, al piano terra. E lo condussero al piano superiore della casa, gli andarono incontro e tutte le vedove, piangendo, mostrarono a Pietro le tuniche e i mantelli che Tabitha faceva quando era con loro. Allora Pietro fece uscire tutti dalla stanza, si mise in ginocchio e pregò. Poi, rivolto alla morta, disse: «Tabitha, alzati, Tabitha». La donna aprì gli occhi, guardò Pietro e si sedette. Dandole la mano, Pietro la fece alzare, poi chiamò i credenti e le vedove e la presentò loro viva. In tutta la città di Giaffa si venne a sapere di questo fatto e molti credettero nel Signore. Pietro rimase a Giaffa parecchi giorni in casa di un certo Simone, che faceva il conciatore di pelle. Ecco, questo è quanto scritto negli Atti. Ora ritorniamo al dipinto. Ecco qui, vedete a destra il momento in cui appunto Tabitha si è appena risvegliata. Ecco, bellissima in questa prospettiva, in questa piazza a fiorentina. Ecco, vedete come il grande Masaccio, il giovane Masaccio, ambienta proprio i miracoli proprio nella sua città, a Firenze. Ecco, questi sono i palazzi di Firenze, quelli che vediamo ancora oggi, ecco, con questa pittura scarna, se vogliamo, per certi versi, non è assolutamente sontuosa, sembra quasi una pittura proletaria, la pittura del popolo, no? Ci rende veramente uno spaccato di Firenze, con una narrazione, diciamo, che appunto trae spunto dagli Atti degli Apostoli. Bellissima la prospettiva, anzi si è anche individuato un punto da dove lui ha preso le linee di fuga, in fondo dove ci sono le finestre, e ci sono anche dei particolari interessanti come la gabbietta degli uccellini, no? Bello in alto a destra. Bene, allora con questo affresco, ecco, terminiamo questa prima parte, tra qualche minuto per la seconda parte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

S. Rita nacque con il nome di Margherita Lotti nel 1381 nella città di Raccaporena, in Italia, e morì il 22 maggio 1472. La sua festa è il 22 maggio ed è la patrona dei casi impossibili, dei matrimoni difficili e della genitorialità. S. Rita fu beatificata da Papa Urbano VIII nel 1627 e canonizzata da Papa Leone XII il 24 maggio 1900. Da giovane, Rita desiderava entrare in convento, ma fu invece data in sposa a Paolo Mancini, un uomo crudele. Ebbero due figli, che lei crebbe come cristiani, il che portò anche Paolo a condurre una vita più tranquilla. Purtroppo, la famiglia Mancini era coinvolta in una faida con la famiglia Cecchi di Cascia e questo portò Paolo a essere ingannato e ucciso. Al funerale di Paolo, Rita perdonò pubblicamente il suo assassino, ma il fratello di Paolo, Bernardo, convinse i figli di Rita a cercare vendetta. Bernardo corrompeva i ragazzi e, quando Rita cercò di dissuaderli dalla vendetta, fallì e non sapeva più a chi rivolgersi. Rita pregò Dio di prendere i suoi figli prima che cadessero nel peccato mortale dell'omicidio. Dio rispose prendendoli con sé. Un anno dopo, a causa della dissenteria, con la sua famiglia ormai morta, a Rita fu detto che avrebbe potuto entrare nel monastero di Santa Maria Maddalena se fosse riuscita a sanare la ferita tra le famiglie. Dopo essersi rivolta a Giovanni Battista, Agostino d'Ippona e Nicola da Tolentino, Rita convinse Bernardo Mancini a porre fine alla faida. Fu allora che Rita poté finalmente entrare in convento. Rita rimase una devota seguace di Cristo nel monastero. Un giorno guardò l'immagine di Cristo e chiese: «Per favore, lasciami soffrire come te, divino Salvatore». Sulla sua fronte apparve una ferita che non guarì mai e le causò molta sofferenza fino al giorno della sua morte. Dopo la sua morte, fu sepolta nella Basilica di Cascia e in seguito si scoprì che era incorrotta. Oggi le sue reliquie si trovano presso la chiesa di Saint, santuario di Santa Rita a Cascia. S. Rita è spesso raffigurata con un abito nero, storicamente inaccurato, con una ferita sulla fronte e con in mano una spina, un grande crocifisso o una foglia di palma con tre spine che rappresentano il marito e i due figli. Per saperne di più su Saint Rita, visita catholic.org. E.C.S. Rita ispira te o qualcuno che conosci ad acquistare.

Eccoci allora per questa seconda parte, rientriamo alla Cappella Brancacci e ci rientriamo con appunto Masaccio. Ecco, qui prima avevamo visto che l'affresco di prima in parte era stato realizzato da Masaccio e in parte da Masolino da Panicale, mentre questo che vedremo ora è interamente stato realizzato da Masaccio. È un episodio che non viene descritto negli Atti degli Apostoli, però è un episodio che probabilmente Brancaccio ha voluto, appunto, Felice Brancacci o Brancaccio ha voluto inserire proprio per far vedere la sua, per dimostrare, ecco, la sua così adesione al nuovo sistema fiscale fiorentino. Attenzione, dobbiamo tenere presente che la famiglia Brancacci non era proprio in buona sintonia con i Medici. Comunque quella che vedremo ora è appunto il cosiddetto tributo. Anche questo rompe l'unità di tempo, cioè abbiamo l'unità di luogo, è quello, ma rompe l'unità di tempo. Ecco, qui abbiamo, allora vediamo la scena, ecco, ora ve la descrivo un po', al centro abbiamo che cosa? Abbiamo Gesù, vedete, che dice che per entrare bisogna pagare il pedaggio, diciamo, bisogna pagare l'obolo per entrare, e indica a Pietro di andare a prendere la moneta nel pesce. Infatti a destra di Gesù e di Pietro abbiamo Pietro che sta raccogliendo dalla bocca di questo pesciolino la moneta che poi verrà data. Ecco, Pietro lo rivedete, eccolo qui in questo momento, ecco qui, lo vedrete, che lo vediamo che dà l'obolo, ecco, alla guardia per poter entrare, ecco, nella città. Ecco, è interessante questo, è ovvio che non riguarda l'Atti degli Apostoli, però ripeto, questa scena tratta dal Vangelo è importante per ribadire la sua fedeltà alla nuova riforma fiscale che aveva realizzato, che aveva voluto la famiglia Medici. L'ambientazione è abbastanza scarna, tutto sommato abbiamo una vegetazione spoglia, però è interessante così che anche in questa scena vedete Masaccio costruisca effettivamente le architetture secondo i canoni del tempo, ecco, del 400. Poi tutti sono panneggiati. Sono interessanti anche le espressività dei singoli apostoli, attenzione, c'è una individuazione fisionomica che proprio ne fa di Masaccio un grande artista realista, ecco, un artista della realtà, anche se ovviamente ci parla di episodi avvenuti 2000 anni fa, insomma, a suo tempo 1500 anni prima. La prossima immagine invece, ecco, questa è stata realizzata da Filippino Lippi, perché dopo la morte di Masaccio, avvenuta nel 1428, poi Masolino da Panicale ha dovuto andare a fare altri dipinti, eccetera, altre commissioni. E, nel frattempo la famiglia Brancacci era stata esiliata, sempre per contrasti con appunto i Medici. E poi finalmente, dopo la riabilitazione della famiglia Brancacci, si riprese appunto a dipingere le pareti della cappella, però ovviamente Masolino era morto, Masaccio purtroppo era morto nel 28 a 27 anni, e fu chiamato Filippino Lippi, Filippino da distinguere dal grande Filippo Lippi. Ecco, Filippino Lippi è stato un bravo artista che comunque, nonostante diciamo questo stile improntato sul realismo, stava andando verso un certo discorso più sontuoso, ecco, diciamo, lui riprende lo stile di Masaccio sostanzialmente, ecco, lo stile di Masaccio. Comunque, ora vi faccio vedere un po' la parte, ora vi spiegherò la parte che è stata dipinta da Filippino.
e quel pezzettino invece, un piccolo pezzo che è stato dipinto da Masaccio. Qui è Filippo Lippi che si adegua a Masaccio. Masaccio ha dipinto la parte destra, l'aveva già dipinto prima di morire, con appunto San Pietro che è seduto, vedete che sta pregando, mentre dall'altra parte è San Pietro che fa, guarisce uno storpio, ecco anche qui, vedete, ecco qui in alto, in basso, a destra, al centro, con il gesto che volge verso questo paralitico, alzati, eccetera. Ecco, circondato da dignitari, ecco, vedete anche qui siamo dignitari proprio di Firenze, no? Notabili, eccetera. Tutti sono abbigliati secondo la moda del tempo. Ecco, è una prosa molto discorsiva, vedete, si capisce, si evince tutto quello che sta avvenendo proprio in questo momento, in questo che ha dipinto Masolino e Masaccio. La prossima immagine invece è tutta di mano di Masaccio, ecco, questa è bellissima, è un po' rovinata, in alto a sinistra c'è stata una caduta di colore, però questa è il cosiddetto battesimo dei neofiti, ecco, dei neofiti, un bellissimo affresco, colori veramente brillanti, ripeto, è stato restaurato recentemente. E guardate un po' i personaggi, il personaggio in piedi, vedete che ha freddo, ecco, questo è un particolare realistico molto interessante, molto interessante, questo sfondo di queste montagne appuntite, così forse è l'ambientazione che appunto, visto che è un rettangolo, ha cercato di fare le montagne appuntite. Bellissimo il gesto, molto, molto molto naturalistico, ecco, siamo immersi nella natura e nella contemplazione del momento, ecco, se vediamo, e riusciamo a capire con questi personaggi che sono così ansiosi, ecco, di essere battezzati. Ecco, ripeto, il personaggio che ha freddo è bellissimo, guardate, è anche una capigliatura moderna, tutto sommato, se guardiamo il taglio dei capelli, il taglio dei capelli. Oh, la prossima opera invece è sempre di Masaccio, e riguarda appunto un miracolo, ecco, Masaccio che cammina per le strade di Firenze e guarisce i paralitici con la sua ombra, è incredibile, bellissimo lo pensare a Firenze e con San Pietro che cammina e guarisce gli storpi, eccolo qua, guardate, è bellissimo, perché è una via di Firenze che vediamo anche oggi, tale quale, assolutamente, con i personaggi così vestiti secondo la moda del tempo, mentre San Pietro ha il mantello, vedete il manto, lui guarda dritto, guardate, sta guardando, ma non è che ci guardi, è proprio, ha uno sguardo ieratico che ci trapassa quasi, e lui nemmeno si rende conto, ecco, tutto sommato, vede, sta camminando con l'ombra, guarisce appunto gli storpi, i paralitici, guardate in basso il classico paralitico così con le crucette, no, appoggiate con lo sgabellino a terra. La prossima invece, la prossima affresco è una predica di San Pietro, infatti qui negli atti sta scritto appunto che Pietro predicava, ovviamente predicava il verbo di Cristo, chiaramente, qua si parla continuamente di queste sue prediche alla gente. Ritorniamo all'immagine, eccola qui l'immagine, vedete, bellissima l'immagine, ecco, vedete? Ecco, ha spezzato anche il pane, guardate, è bellissimo questo momento. Anche qui vedete l'ambientazione è abbastanza brulla, tutto sommato. Purtroppo anche qui c'è stata una caduta di colore. Ma è interessante perché tra i protagonisti, ecco, che assistono alla comunione, c'è solo il popolo, ma ci sono anche dei frati domenicani. Vedete qui a destra sono dei frati domenicani, sempre ovviamente dipinte con quel suo
con quel suo realismo proprio incredibile, che è proprio tipico di Giotto, ma che lui perfeziona, diciamo, e porta a nuova maturazione ancor più. E a proposito della Cappella Brancacci, dobbiamo un attimo leggere cosa scrive appunto Giorgio Vasari, perché Giorgio Vasari ha visto questa cappella, eh? E Giorgio Vasari, eccolo qua, nel proemio, quello è importante, eccolo qui, proemio, parla appunto di Masaccio, e parla anche ovviamente della Cappella Brancacci, attenzione, parla anche della Cappella Brancacci, allora lo tiriamo fuori subito, che è a pagina 222, eccolo qua, 222, Masolino del Panicale, ma non interessa Masaccio, eccolo qua, 222, la vita di Masaccio. E eccolo qua, è scritto: cominciò l'arte nel tempo che Masolino da Panicale, appunto, lavorava nel Carmine di Fiorenza, la cappella dei Brancacci. Ecco, qui appunto si parla circa del 1425-24-25, seguitando sempre quanto e poteva le vestigie di Filippo Lippi, il papà di Filippino, e di Donato, che sarebbe il grande scultore Donatello, ancorché l'arte fosse diversa da quella che la precedeva, no? E cercando continuamente nell'operare di fare le figure vivissime e con bella prontezza alla similitudine del vero, e tanto modernamente trasse fuori degli altri i suoi lineamenti e il suo dipingere, che le opere sue sicuramente possono stare al paragone con ogni disegno e colorito moderno. Ecco, quindi lo eleva, ecco, sostanzialmente quasi a secondo rifondatore della grande pittura italiana, Poi insiste: fu studiosissimo nell'operare nelle difficoltà della prospettiva. Abbiamo visto prima come fa la prospettiva in maniera scientifica. È artificioso e mirabile, come si vede in una sua storia di figure piccole, eccetera, eccetera. Poi cercò, ecco, conclude questo, no? Più degli altri maestri, di fare gli ignudi, ecco, li abbiamo visti, e gli scorti delle figure. Scorto vuol dire fare la figura dal basso verso l'alto, anche perché nella cappella, vedete, abbiamo due registri, quindi non è che abbiamo tutte le immagini all'altezza d'occhio, come quando siamo in un museo, ad esempio, no? O davanti a un quadro in una nostra parete di casa, ma sono in alto, quindi di conseguenza bisogna scorciare in maniera diversa in modo da poterle vedere secondo le proporzioni di come le vedessimo in primo piano, ecco, diciamo, di fronte a noi. E cercò più di altri maestri, dicevo, di fare gli nudi e gli scorti nelle figure poco usati davanti a lui, fu facilissimo nel far suo, ed è, come si è detto, molto semplice nel panneggiare. In effetti abbiamo visto che i suoi panneggi sono molto semplici, sono diciamo disegnati, sono morbidi, cascano bene, ecco, secondo le anatomie del corpo. E, ecco, ritorniamo allora al dipinto che avevamo lasciato prima, proprio per capire anche come lo ha inquadrato. Guardate, è bellissimo tra queste due colonne, ecco, no? Tra questa colonna scanalata a destra e questa istoriata a sinistra, e questa istoriata
a destra, ecco, interessante, vedete, ecco, bello, con, ecco, vedete i panneggi, il colore, ecco, tutto è naturale. E poi insistiamo anche nelle fisionomie dei personaggi, sono dei veri e propri ritratti di personaggi veri, vivi, ecco, dipinti proprio così, come fossero dei ritratti. Bene, allora con questo affresco terminiamo, ci vediamo tra qualche minuto per la terza e ultima parte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

San Sebastiano era una guardia pretoriana al servizio dell'imperatore Diocleziano di Roma. Sebbene fosse cristiano, un reato punibile con la morte, riuscì a nascondere la sua fede per diversi anni. Durante quel periodo aiutò i cristiani che erano stati imprigionati dall'imperatore e convertì molti altri al cristianesimo. Alla fine fu scoperto e denunciato. Diocleziano lo rimproverò pubblicamente e lo condannò a morire, usato come bersaglio vivente per il tiro con l'arco. San Sebastiano fu portato in un campo e legato a un albero. Gli arcieri gli scagliarono addosso dozzine di frecce e lo colpirono così tante volte che fu descritto come un porcospino. Nonostante il brutale tentativo di esecuzione, sopravvisse e fu soccorso da una donna cristiana compassionevole, identificata come Irene di Roma, che in seguito divenne anch'essa martire. Dopo la sua guarigione, San Sebastiano decise di denunciare pubblicamente Diocleziano per il suo trattamento crudele nei confronti dei cristiani. Conoscendo i luoghi frequentati dall'imperatore, San Sebastiano riuscì ad aspettare Diocleziano presso una scala che usava abitualmente. Quando l'imperatore apparve, San Sebastiano gridò a gran voce, criticando l'imperatore. Sebbene Diocleziano fosse sorpreso e colto alla sprovvista, si riprese e ordinò che San Sebastiano fosse arrestato. Questa volta San Sebastiano non sarebbe sopravvissuto. Fu picchiato a morte per ordine di Diocleziano e il suo corpo fu gettato nelle fogne, dove si pensava non sarebbe mai più stato recuperato. Sebastiano apparve poi in una visione a una donna cristiana di nome Lucina e le chiese di trovare e recuperare il suo corpo, cosa che lei fece diligentemente e lo seppellì nelle catacombe sotto Roma. Nei secoli successivi le sue spoglie furono spostate e alcune parti furono separate per diventare reliquie venerate in tutta Europa. San Sebastiano è il patrono dei soldati, degli atleti e di coloro che desiderano una morte santa. La sua festa si celebra il 20 gennaio. Le sue icone lo raffigurano comunemente legato a un albero e trafitto da numerose frecce. La sua vera morte è raramente rappresentata. È un esempio di persona devota a Dio, anche di fronte a una morte certa.

Bene, eccoci per questa terza parte e cominciamo subito leggendo un episodio tratto appunto dagli Atti degli Apostoli. Allora, i primi cristiani mettono in comune i loro beni, cioè loro mettevano in comune i loro beni e così vivevano insieme. Allora, qui c'è un episodio che poi viene dipinto appunto qui nella Cappella Brancacci, Anania e Saffira. Un certo Anania, invece, d'accordo con sua moglie Saffira, vendette un campo, ma tenne per sé una parte dei soldi ricavati e agli apostoli consegnò soltanto l'altra parte. Ecco, vedete. E sua moglie sapeva tutto questo ed era pienamente d'accordo, ma Pietro si accorse del fatto e disse: Anania, come mai Satana ha potuto impadronirsi di te? Ti sei trattenuto una parte dei soldi ricavati dalla vendita, ma così facendo tu sei stato bugiardo verso lo Spirito Santo. Prima che tu lo vendessi, il campo era tuo e anche dopo averlo venduto potevi benissimo tenere tutto il denaro per te, lo sai bene. Perché invece hai pensato di fare una simile azione? Tu non sei stato bugiardo verso gli uomini, ma verso Dio. Appena abbia sentito queste parole, Anania cadde a terra, morto. E tutti quelli che avvennero la conoscenza di questo fatto furono presi da grande paura. Poi alcuni giovani avvolsero in un lenzuolo il corpo di Anania e lo portarono via per seppellirlo. Ecco, ma non è finito qua, perché arriva la moglie. Circa 3 ore dopo arrivò anche la moglie Anania. Essa non sapeva quel che era appena accaduto. Pietro le chiese: dimmi Saffira, il vostro campo l'avete venduto proprio a questo prezzo? Essa rispose: sì, a questo prezzo. Allora Pietro le disse: perché vi siete messi d'accordo tutti e due di sfidare lo Spirito Santo? Ecco, stanno tornando quelli che hanno seppellito il corpo di tuo marito. Ora essi porteranno via anche te. In quello stesso istante Saffira cadde a terra davanti a Pietro e morì. Quando i giovani entrarono la trovarono morta, allora la portarono via per seppellirla accanto al corpo di suo marito. Tutta la chiesa e quelli che vennero a conoscenza di questo fatto furono presi da grande paura. Ecco, la grande paura. Ecco, allora ritorniamo all'affresco, perché è diciamo un affresco che anche qui mantiene un'unità, diciamo, di luogo, ma due tempi diversi, perché qui, come vediamo, ambientato sempre a Firenze, la periferia di Firenze, diciamo, anche perché vedete qui in fondo si vede un paesaggio con un castello, e c'è Pietro, è il momento in cui indica appunto che è morto praticamente Anania. Poi Anania viene portato via e subentra la moglie, che morirà anche lei. Ecco, che morirà anche lei. Bellissimo il realismo, anche qui abbiamo qualche storpio a sinistra, vedete, e gli altri apostoli che stanno seguendo appunto questi avvenimenti. Ecco, abbiamo capito, insomma, si viveva tutti insieme e si dividevano, ecco, i beni, mentre Anania e Saffira hanno cercato effettivamente, hanno fatto la cresta, ecco, come si dice in gergo popolaresco, in gergo popolare. Questa è tutta di Masaccio, questo il dipinto è interamente di Masaccio. Il prossimo dipinto invece, continuiamo appunto con gli episodi che sono stati scritti qui nel Vangelo, e in cui Pietro viene incarcerato. Ecco, Pietro viene incarcerato. Abbiamo là, è sempre Erode, è uno sempre degli stessi, la stessa dinastia che incarcera Pietro, e l'immagine che vediamo è quella della visita degli apostoli che vanno a visitare appunto Pietro chiuso nel carcere. E questo pezzetto di affresco è stato realizzato da Filippino Lippi.
come vi ho detto, l'ha realizzato molto più tardi degli affreschi realizzati invece dipinti nel primo periodo di Masaccio, quindi dagli anni 24-27. Ecco, addirittura diciamo la conclusione di questa della decorazione della cappella finisce nell'85, insomma, 85-86. Ecco, questo è Filippino Lippi, vi ripeto, che ricalca lo stile di Masaccio. Mentre la prossima opera invece, ecco, vedete, lo stile è molto semplice, per quello, proprio realistico, ecco, guardate il panneggio, bellissimo panneggio, anche i colori, guardate come abbiamo questo pandan con San Pietro chiuso appunto dietro le grate. E mentre la prossima opera riguarda la Liberazione di San Pietro, ecco, questa Liberazione di San Pietro devo leggere perché è descritto qui. Si avvicinava il giorno nel quale Erode voleva giudicare Pietro davanti al popolo. La notte prima del processo Pietro dormiva tra due soldati, legato con doppia catena. Davanti alla porta della prigione le sentinelle facevano la guardia. Quando ecco improvvisamente si presentò un angelo del Signore, la cella si aprì e si riempì di luce. L'angelo toccò Pietro, lo svegliò e gli disse: «Svelto, alzati!» E subito le catene caddero dai polsi di Pietro. Poi l'angelo continuò: «Mettiti vesti e sandali». Pietro ubbidì. Infine l'angelo gli disse: «Ora prendi il tuo mantello e vieni con me». Pietro lo seguì fuori dal carcere, ma non si rendeva conto di quello che l'angelo faceva e di ciò che stava succedendo. Gli sembrava che non fosse vero, credeva che fosse una visione. Poi con l'angelo attraversano i primi posti di guardia, con le guardie addormentate, le porte che si aprivano. Poi arrivano al portone di ferro che portava alla città. Il portone si aprì davanti a Pietro, camminarono un po' e allora Pietro si rese conto che era veramente libero. Poi naturalmente Erode si arrabbia, come al suo solito, no? Come ha fatto il suo predecessore, si arrabbia contro le guardie che si erano fatte, insomma, così far scappare appunto Pietro, a far preparare Pietro. Ecco, l'immagine che vediamo è stata dipinta sempre da Filippo Lippi. Vedete che Filippo Lippi, come possiamo dire, è più, diciamo, forse è più geometrico, è più rispettoso, ecco, dello stile, quindi lo imita quasi a maniera accademica. Mentre Masaccio è spontaneo, ecco. Qui si vede che, insomma, e gli fa da scuola il maestro, diciamo, ecco, il grande Masaccio. Ecco, questo è il momento in cui Pietro esce dalla prigione con la guardia che dorme. Bellissimo questo contrasto tra il chiaroscuro delle pareti e il costume appunto della guardia e il buio, vedete, non c'è luce ormai, non c'è più nella cella perché Pietro è uscito. L'ultima opera invece è importante perché ci descrive la crocifissione di San Pietro. Qui ovviamente non è scritto perché poi gli Atti degli Apostoli parlano che Pietro appunto andrà a Roma, mentre poi gli altri si sparpaglieranno nelle varie aree dell'Europa e dell'Asia. Ecco, questa che vediamo è stata dipinta interamente da Filippino Lippi, la crocifissione di San Pietro. Eccola qui. Come sappiamo, San Pietro ha voluto essere crocifisso a testa in giù, ecco, non come è stato crocifisso il Signore. Vedete, anche qui abbiamo una unità, diciamo, di luogo con due unità di tempo, un prima e un dopo. A destra abbiamo l'imperatore romano, il Cesare, che condanna Pietro alla crocifissione. Eccola qui. Poi a sinistra vediamo la crocifissione interna. Non è proprio così drammatica, ecco, come magari in altre crocifissioni, pensiamo a quella di Caravaggio, che eventualmente la prossima puntata approfondiremo di più l'aspetto appunto del personaggio Pietro, al di là, ecco, da quello che è stato raccontato negli Atti degli Apostoli. Ecco, è una crocifissione così quasi matematica, cioè scontata per certi versi, ecco, senza nessun fremito di dramma, ecco, diciamo, è una crocifissione così abbastanza scolastica, ecco, col personaggio al centro che ci guarda per, ecco, vedete il personaggio al centro tra i due
tra i due che hanno questi bei panneggi color arancione e color terra rossa di Siena, al centro c'è un personaggio che ci guarda per portarci dentro alla narrazione. Bellissimo anche l'arco con questo sfondo di questo paesaggio, con altri personaggi che stanno passando così, indifferenti a quello che sta accadendo. Ecco, bene, allora questa è l'ultima, così, l'ultimo riquadro che della Cappella Brancacci, che si conclude appunto alla Rovescio di San Pietro. Bene, con questa allora terminiamo questa prima puntata sulla vite dei santi. Vi do appuntamento alla prossima, sempre all'interno della trasmissione, del programma Quaderni d'Arte Sacra. Grazie e arrivederci.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

S. Stefano fu uno dei primi diaconi ordinati della Chiesa e il primo martire cristiano. Mentre lavoravano tra i primi cristiani, gli apostoli sentirono una lamentela, secondo cui le loro vedove di lingua greca venivano trascurate durante la distribuzione delle elemosine. I dodici decisero di nominare 7 diaconi per sovrintendere a questa distribuzione e garantirne l'equità. Dei 7 diaconi, Stefano era il più anziano e gli fu conferito il titolo di arcidiacono. Era pieno di fede e di Spirito Santo. La popolarità di Stefano gli creò dei nemici tra alcuni ebrei. Alcuni membri della sinagoga dei libertini romani entrarono in dibattito con Stefano e lo accusarono di blasfemia. Pieno di saggezza, Stefano vinse il dibattito. Gli ebrei non accettarono questo risultato. Stefano fu processato e diversi falsi testimoni furono presentati dal Sinedrio per testimoniare che era colpevole di blasfemia. Stefano rispose a queste accuse raccontando la storia di Israele e illustrando le benedizioni che Dio aveva concesso alla nazione. Quando Stefano concluse la sua difesa, alzò lo sguardo e vide una visione di Gesù che stava alla destra di Dio. Disse: «Ecco, vedo il cielo aperto e il Figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio». La folla, furiosa e incredula, si avventò su Stefano e lo trascinò fuori dalla città per lapidarlo. Mentre veniva lapidato a morte, Stefano pronunciò le sue ultime parole: «Signore Gesù, accogli il mio spirito. Signore, non imputare loro questo peccato». Dopo queste parole, Stefano morì. Nel 415, un sacerdote affermò di aver avuto una visione della tomba di Stefano e di averne localizzato i resti. Il nome all'interno della tomba confermò l'identità di Stefano. S. Stefano è spesso raffigurato con delle pietre, un libro dei Vangeli, una chiesa in miniatura e una palma da martire. È il santo patrono dei muratori e dei diaconi. La sua festa si celebra il 26 dicembre. Per saperne di più su San Stephen, visita catholic.org e se ispira a te o qualcuno

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Un saluto agli amici di Maria Vision. Entriamo quest'oggi nella terza parte del Catechismo della Chiesa Cattolica. Dopo aver visto insieme in queste puntate la prima parte, quella dedicata alla professione di fede, e poi la seconda parte dedicata alla celebrazione del mistero cristiano e dunque del mistero di Cristo, entriamo quest'oggi nella terza parte che è denominata la vita in Cristo. E questa terza parte del Catechismo della Chiesa Cattolica si apre con una sezione che è la vocazione dell'uomo, ovvero la vita nello Spirito. Aprendosi così con questo numero che vi voglio leggere perché è sintesi di come si articola questa parte, questa sezione del Catechismo della Chiesa Cattolica, della vita in Cristo. E siamo al numero 1700. La dignità della persona umana si radica nella creazione ad immagine e somiglianza di Dio. Ha il suo compimento nella vocazione alla beatitudine divina. È proprio dell'essere umano tendere liberamente a questo compimento. Con i suoi atti liberi la persona umana si conforma o no al bene promesso da Dio e attestato dalla coscienza morale. Gli esseri umani si edificano da se stessi e crescono interiormente. Di tutta la loro vita sensibile e spirituale fanno un materiale per la loro crescita. Con l'aiuto della grazia progrediscono nella virtù. Evitano il peccato e se l'hanno commesso si affidano come il figlio prodigo alla misericordia del nostro Padre dei Cieli. Così raggiungono la perfezione nella carità. Dunque la terza parte del Catechismo della Chiesa Cattolica si apre, e che è dedicata alla vita in Cristo, si apre con la vocazione dell'uomo e in particolare la dignità della persona umana. E questa dignità della persona umana è vista dal Catechismo della Chiesa Cattolica a partire dall'uomo creato a immagine di Dio. Cristo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore, svela anche pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima vocazione. È in Cristo, immagine del Dio visibile, immagine perfetta, che l'uomo è stato creato ad immagine e somiglianza del Creatore, come ci ricordano i racconti di Genesi. È in Cristo, Redentore e Salvatore, che l'immagine divina, deformata nell'uomo dal primo peccato, è

orata dal Salvatore. L'immagine divina è presente in ogni uomo, questo è il fondamento della dignità umana. Risplende nella comunione delle persone, a somiglianza dell'unione delle persone divine tra loro. Interessante, se voi vi ricordate o andate a rileggere i racconti della creazione, noterete che colui che parla e decide di creare l'uomo utilizza il noi. Utilizza il noi. Senza entrare nel merito dell'esegesi biblica, alcuni padri della Chiesa hanno interpretato quel noi come la Trinità che decide liberamente e per amore di creare l'uomo. E dato che siamo stati creati a immagine e somiglianza, siamo stati creati a immagine e somiglianza della Trinità. E dunque immagine e somiglianza di un Dio che è relazione, che è continua relazione tra le tre persone divine. Ma ancora, dotata di un'anima spirituale ed immortale, la persona umana è in terra la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa, fin dal suo concepimento è destinata alla beatitudine eterna. La persona umana, continua il Catechismo, partecipa alla luce, alla forza dello Spirito Divino, grazie alla ragione capace di comprendere l'ordine delle cose stabilito dal Creatore, grazie alla sua volontà è capace di orientarsi da sé al suo vero bene. Trova la propria perfezione nel cercare e nell'amare il vero e il bene. E poi continua ancora, in virtù della sua anima e delle sue potenze spirituali, di intelligenza, di volontà, l'uomo è dotato di libertà, segno altissimo dell'immagine divina. Con la sua ragione l'uomo conosce la voce di Dio, che lo chiama sempre a fare il bene e a fuggire il male. Ciascuno è tenuto a seguire questa legge che risuona nella coscienza e che trova il suo compimento nell'amore di Dio e del prossimo. L'esercizio della vita morale attesta la dignità della persona. Dunque, l'uomo però, tentato dal maligno, fin dagli inizi della storia, abusò della libertà. Egli cedette alle tentazioni e commise il male. Conserva il desiderio del bene, ma la sua natura porta la ferita del peccato originale. È diventata incline al male, soggetto all'errore. Ma questo, con la passione di Cristo, da questo, con la passione di Cristo, siamo stati liberati. Ci ha meritato la vita nuova nello Spirito Santo. La sua grazia restaura ciò che il peccato aveva in noi deteriorato. Chi crede, e continua il Catechismo, in Cristo diventa figlio di Dio. Questa adozione filiale, e questo lo abbiamo visto quando abbiamo parlato del battesimo, la trasforma dandogli la capacità di seguire l'esempio di Cristo, lo rende capace di agire rettamente e di compiere il bene. Nell'unione con il suo Salvatore, il discepolo raggiunge la perfezione della carità, la santità, la vita morale maturata nella grazia, sboccia in vita eterna nella gloria del cielo. Dunque, la dignità della persona umana ha la sua origine nell'essere stati creati ad immagine e somiglianza di Dio. E questa immagine e somiglianza dà all'uomo la capacità di tendere con libertà verso il suo creatore e di fuggire dal male, sull'esempio di Cristo e attraverso la grazia di Cristo. Questa immagine e somiglianza deformata dal peccato dei progenitori, attraverso la redenzione operata da Cristo, ne siamo stati liberati e ora, con degli atti liberi, possiamo scegliere se seguire l'esempio di Cristo e dunque giungere e perseguire il bene, o se invece aprire la nostra vita purtroppo anche al male. Dunque, ciò che il Catechismo ci conferma è che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio e siamo chiamati a perseguire il bene sull'esempio di Cristo e grazie a ciò che Cristo ci ha donato, ovvero la salvezza. E questa vita vissuta attraverso degli atti liberi, attraverso la possibilità di poter scegliere tra il bene e il male, trova la sua piena maturazione, nella gloria del cielo. Ora,
se la dignità dell'uomo ha la sua origine nell'essere creati a immagine e somiglianza di

E questo in realtà apre a tantissime riflessioni. Pensate solo a davvero la difesa della vita umana e dunque il tema del conflitto, ma anche il tema dell'aborto, ma anche il tema dell'eutanasia. Noi vediamo che soprattutto in questo, nella nostra contemporaneità, forse la dignità dell'uomo non è ben tutelata. Perché? Perché degli atti liberi di altri possono in qualche maniera ostacolarla e deturparla. Ora, dopo di questo, il catechismo ci apre alla vocazione comune per tutti, che è quella alla beatitudine. Noi abbiamo appena detto che la vita del cristiano, la vita dell'uomo, è una vita che poi trova la sua piena maturazione nella gloria del cielo, perché la comune vocazione è quella alle beatitudini. E dunque il catechismo prosegue al numero 1716: le beatitudini sono al centro della predicazione di Gesù. La loro proclamazione riprende le promesse fatte al popolo eletto, a partire da Abramo. Le porta alla perfezione ordinandole non più al solo godimento di una terra, ma al regno dei cieli. Tant'è che se voi riprendete in mano il brano delle Beatitudini, che in realtà ce ne sono due, uno in Matteo 5, 3, 12 e uno in Luca, ma in Luca sono più brevi. E se voi prendete Matteo, la prima beatitudine si apre proprio con, diciamo così, la promessa del Regno dei Cieli, ma anche l'ultima beatitudine che chiude la serie delle otto si conclude proprio con di nuovo la promessa del Regno dei Cieli, come se il Regno dei Cieli faccia da cornice a tutta la vita delle beatitudini, a tutta la vocazione alle beatitudini, perché aprono la promessa del Regno dei Cieli apre e chiude il brano delle beatitudini proprio dicendo è quella al quale tendiamo, è proprio il regno. Le beatitudini dipingono il volto di Gesù Cristo e ne descrivono la carità. Anzitutto, le beatitudini sono la carta d'identità di Gesù Cristo. Lui per primo le ha vissute. Esse esprimono la vocazione dei fedeli associata alla gloria della sua passione e della sua resurrezione. Illuminano le azioni e le disposizioni caratteristiche della vita cristiana. Sono le promesse paradossali che nella tribolazione sorreggono la speranza, annunziano le benedizioni, la ricompensa e già oscuramente anticipate ai discepoli, sono inaugurate nella vita della Vergine di tutti i santi. Dunque, anzitutto le beatitudini e la vocazione dunque dell'uomo alla beatitudine sono la carta d'identità, diciamo così, la carta d'identità di Gesù Cristo. Lui stesso, proclamando le beatitudini, descrive il suo cuore, descrive la sua azione, descrive il suo ministero, descrive la sua missione, ma allo stesso tempo sono anche la magna carta, del cristiano, di coloro che sono chiamati a vivere sull'esempio di Cristo quelle stesse beatitudini. Ma come mai viverle? Come mai viverle? Non solo perché ci è promesso il regno, certamente, ma il catechismo ci dice perché le beatitudini rispondono all'innato desiderio di felicità. La stessa parola, beatitudine, in greco, significa felice, beato. Questo desiderio è di origine divina. Dio l'ha messo nel cuore dell'uomo per attirarlo a sé, perché egli solo lo può colmare. E citando Sant'Agostino, noi tutti certamente bramiamo vivere felici, e tra gli uomini non c'è nessuno che neghi il proprio assenso a questa affermazione, anche prima che venga esposta in tutta la sua portata. Come ti cerco dunque, Signore? Cercando te, Dio mio, io cerco la felicità. Ti cercherò perché l'anima mia viva, il mio corpo vive della mia anima e la mia anima vive in te. Dio solo sazia. Dunque, le beatitudini, ciò che ci dicono è che
noi tutti siamo destinati alla felicità. Una felicità il cui desiderio sta, il cui desiderio è stato messo nel nostro cuore da Dio. Dunque tutti tendiamo alla felicità, la nostra vocazione, cioè siamo chiamati a quella felicità che il Signore ha posto nel nostro cuore, a quella risposta al desiderio che Dio ha messo nel nostro cuore. E questo desiderio di felicità, questa beatitudine, può essere vissuto non solo un giorno quando entreremo nel regno che ci è stato promesso, ma già e sin da ora, attraverso questa vita vissuta sull'esempio di Cristo, attraverso le beatitudini. Le beatitudini svelano la meta dell'esistenza umana, il fine ultimo cui tendono le azioni umane. Dio chiama alla sua beatitudine, alla sua felicità. Tale vocazione è rivolta a ciascuno personalmente, ma anche all'insieme della Chiesa, popolo nuovo di coloro che hanno accolto la promessa e di essa vivono nella fede. Il Nuovo Testamento usa parecchie espressioni per caratterizzare la beatitudine alla quale Dio chiama l'uomo. Ad esempio l'avvento del regno, la visione di Dio, come beati i puri di cuore perché vedranno Dio, l'entrare nella gioia del Signore, l'entrare nel riposo di Dio. Là noi riposeremo e lo vedremo. Citando la lettera agli ebrei, vedremo e ameremo, ameremo e loderemo, ecco ciò che alla fine sarà, senza fine. E quale altro fine abbiamo se non di giungere al regno che non avrà fine? E questo è sempre Agostino. Dio infatti ci ha creati per conoscerlo, servirlo e amarlo e così giungere in paradiso. La beatitudine ci rende partecipi della natura divina e della vita eterna. Con essa l'uomo entra nella gloria di Cristo e nel godimento della vita trinitaria. La beatitudine promessa ci pone di fronte alle scelte morali decisive se noi vogliamo vivere attraverso le beatitudini ci pongono di fronte a una scelta morale e alle scelte morali decisive. Essa ci invita a purificare il nostro cuore dai suoi istinti cattivi e a cercare l'amore di Dio al di sopra di tutto. Ci insegna che la vera felicità non si trova né nella ricchezza o nel benessere, beati i poveri, né nella gloria umana o nel potere, beati i perseguitati, beati coloro che hanno fame e sete della giustizia, né in alcuna attività umana, per quanto utile possa essere, come la scienza, la tecnica o le arti, né in alcuna creatura, ma in Dio solo, sorgente di ogni bene e di ogni amore. Dunque il Decalogo, afferma ancora il Catechismo, il discorso della montagna e la catechesi apostolica ci descrivono le vie che conducono al Regno dei Cieli. Noi ci impegniamo in esse passo passo, mediante azioni quotidiane, sostenute dalla grazia dello Spirito Santo, fecondate dalla parola di Cristo, lentamente portiamo frutti nella Chiesa per la gloria di Dio. Dunque, il Catechismo della Chiesa Cattolica, nella sua terza parte, della vita in Cristo, si apre con la dignità dell'uomo, una dignità che risiede nella immagine e somiglianza con la quale siamo stati creati. E che, oltre a questa immagine e somiglianza, siamo stati creati con una vocazione comune, che è quella alle beatitudini. Le beatitudini ci vengono consegnate attraverso i Vangeli e la predicazione di Cristo come sua carta d'identità, del suo cuore, del suo ministero, della sua azione, ma anche come magna carta del cristiano, per giungere alla beatitudine eterna, cioè vivere le beatitudini ora. Noi pensiamo che la vita cristiana sia una vita regolata dal Decalogo, e dunque dai comandamenti. Certamente i comandamenti sono dei binari sui quali poter far correre il treno della nostra vita, ma allo stesso tempo abbiamo una mappa per camminare nelle vie del mondo, per camminare nella quotidianità, che sono le beatitudini che Cristo stesso ha vissute, che noi sul suo esempio e con la sua grazia possiamo vivere, affinché si può dare risposta al desiderio di felicità che è stato posto nel nostro cuore, oltre che poi poterlo vivere pienamente nella beatitudine eterna, cioè nella visione di quel Dio che nella nostra vita abbiamo cercato, abbiamo amato e abbiamo servito. E con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, eccoci qui per la seconda parte e come vi avevo accennato prima, continuiamo appunto questa carrellata sull'iconografia, poi passeremo al martirio invece, all'immagine del martirio. E, questa opera che vedremo è di un artista napoletano, Francesco Guarino, che è nato a Napoli nel 1611. Ed è morto nel 1651, quindi molto giovane. È stato allievo dello Stanzione, che a sua volta diciamo guardava il caravaggismo. Infatti Francesco Guarino ha effettivamente questa impronta caravaggesca incredibile. Caravaggio era morto a Napoli. Era morto, scusate, appunto a Porto Ercole, era passato per Napoli, però era morto a Porto Ercole nel 1610 e aveva lasciato, diciamo, veramente la sua impronta a Napoli con diverse opere. Mi ricordo le sette opere di Misericordia, ad esempio. Quindi molti artisti si sono avvicinati alla sua tavolozza. E questa, appunto, è Sant'Agnese, è stata redatta nel 1650 circa, quindi un anno prima della sua morte. Ed è un olio su tela che misura 85 x 71 cm. Ecco, vedete la classica impostazione, ecco, come quella che avevamo visto prima, no, sostanzialmente, e, in cui troviamo la santa frontale che indica qui in questo caso il sacrificio, quindi l'agnello che si riferisce a Gesù ovviamente e il simbolo della palma. Ecco, lei emerge da questo fondo scuro, tenebrista quasi, no? Con queste bellissime lumeggiature chiare che ne mettono in risalto le sue sembianze, ecco, sue sembianze. Qui si vede che effettivamente è una ragazzetta, questa. E, bene, ora vedremo un'altra opera di Antonio Burrini, anche questo un po' conosciuto, sempre dell'area tosco-emiliana, sempre l'area tosco-emiliana, e questa è Sant'Agnese, la vedremo, che

E Sant'Agnese che legge, ecco, qui di solito è rappresentata con il libro in mano, qui invece sta leggendo, vedete Sant'Agnese, e questa è un'opera che si trova a Bologna, nella Pinacoteca Nazionale. Ecco, Giovan Antonio Burrini, anche lui della cerchia di Guercino, nella cerchia appunto dei caracceschi, diciamo, ecco, bolognesi, emiliani, effettivamente non si discosta, ecco, da loro, anche se ha questa impostazione un po' dall'alto verso in basso, ecco. Diciamo che è un ritratto sacro, dinamico, ecco, aver dato questo taglio ha dato un'impronta effettivamente veloce, ecco, al dipinto. Ora vediamo anche cosa il suo autoritratto, ecco, perché è importante vedere il suo autoritratto, che così è un autoritratto un po' particolare anche questo, se guardiamo, non ci guarda, questo in effetti è un particolare di un'opera più complessa, che lui si è, diciamo, mimetizzato in mezzo agli altri personaggi. Anche qui vedete c'è questo insistito, ecco, chiaro, scuro, tenebrista, proprio tipico, ecco, del naturalismo tosco-emiliano, eccolo qui, vedete, ecco, il nostro Giovan Antonio Burrini, che non ci guarda anche lui, così è perso, ecco, in questa rappresentazione in cui lui si è, diciamo, mimetizzato dagli altri personaggi. Eccolo, interessante. E siamo sempre nell'ambito del Seicento, quindi nell'ambito del Seicento ha questa pittura tendenzialmente, diciamo, come possiamo dire, tenebrista, ecco, anche se guarda molto al naturalismo. E in effetti la prossima opera è, ritorniamo in Spagna, è di Giuseppe de Ribera. Noi lo conosciamo già, questo artista Giuseppe de Ribera, che ci presenta appunto la nostra Sant'Agnese, vedete, ecco, una cosa un po' strana, perché dovete sapere che prima del martirio Sant'Agnese era stata così denudata e posta così al lubrico, ecco, possiamo dire, ecco, alla lubrica visione di tutti, ecco, un po' una brutta situazione veramente. E la giovinetta, vedete qui, Giuseppe de Ribera, detto lo spagnoletto, attenzione, ci fa vedere che un angelo l'ha coperta, ecco, vedete, c'è questa delicatezza da parte di Giuseppe de Ribera. Anche qui abbiamo questa pittura di chiara derivazione caravaggesca, che abbiamo già visto anche in molti suoi dipinti, perché lui si forma a Napoli sostanzialmente e muore a Napoli, Giuseppe de Ribera, detto lo spagnoletto per la sua statura, ecco, oltre ad essere spagnolo era basso di statura. Ecco, qui appunto abbiamo Sant'Agnese, mentre nel momento ha bellissimi capelli lunghi, vedete, però è coperta così dall'angelo, ecco, con questo drappo, con questo lenzuolo, con questo grande panneggio. Ora vedremo anche il suo ritratto. Adesso non so se l'abbiamo visto anche altre volte, però abbiamo un ritratto maturo di Giuseppe de Ribera. Altre volte abbiamo fatto vedere un ritratto di quando era vecchio, anziano, che era così malato. Questo invece è nel momento della maturità, ecco, nel momento del maggior successo, ecco, di questo grande artista che ha fatto l'arte del Seicento a Napoli insieme ad altri caravaggeschi. E restiamo sempre in ambito meridionale, in area dell'Italia meridionale, così, parlando di Corrado Giaquinto. Corrado Giaquinto è un artista, eccolo qui, adesso vediamo ancora Giuseppe de Ribera. E Corrado Giaquinto, vi dicevo, è un artista pugliese, magari poco conosciuto, però interessante anche lui, sempre nell'ambito così di quel naturalismo, ecco, così, che nasce proprio dall'humus culturale pittorico di Caravaggio. Quindi Corrado Giaquinto,
che è nato a Molfetta nel 1703 ed è morto a Napoli nel 1765. Ecco, vedete, qui siamo nel 1703, quando nasce, e già, diciamo, il barocco tende verso il rococò, quindi a schiarire la tavolozza. E in effetti lui qui, che ci rappresenta appunto Sant'Agnese con l'agnello e con gli angioletti intorno, no? Attorniato da questo bellissimo puttino, vedete qui la tavolozza parte da un discorso naturalistico, però tende a schiarirsi, proprio tende a schiarirsi. E poi lui muore a Napoli, ovviamente Corrado Giaquinto fa la sua carriera all'inizio presso Nicola Porta, che era un pittore di Molfetta, un pittore locale, poi si trasferisce a Napoli, poi a Roma, a Torino, insomma, comunque lavora addirittura anche per la corte di Spagna, comunque in ogni caso ha una discreta, anzi bisogna dire, ecco, notorietà dal punto di vista proprio della produzione pittorica in quell'epoca. E adesso vi faccio vedere anche il suo ritratto che non è stato dipinto da lui, è stato dipinto invece da il suo maestro Nicola Porta, perché nella chiesa di San Domenico a Molfetta hanno realizzato insieme degli affreschi, e questo è il nostro Corrado Gianquinto, vedete, ecco, questa bellissima capigliatura con i boccoli, è interessante, si volta verso di noi ma non ci guarda, sta dipingendo, vedete, in fondo c'è un qualcosa così, una tematica sviluppata a monocromatico, vedete, con colori monocromatici, ecco, Corrado Gianquinto, nostro così artista meridionale, che è nato a Molfetta in provincia di Bari. La prossima opera invece è di Onorio Marinari. Ecco, Onorio Marinari, anche questo è un artista secondario, ma che comunque è sempre nel solco, diciamo, di questa pittura naturalistica che nasce appunto dalla costola, ecco, del Domenichino, del Regni, eccetera, dei fratelli Carracci. E, ecco, questa è Sant'Agnese, vedete, bellissima, veramente una fanciulla con uno sguardo intenso che ci guarda, che stringe l'agnello e la mano destra alla palma del martirio. Anche qui, vedete, su questo fondo scuro emerge proprio il chiarore, proprio, vedete, delle sue vesti rosa, e il volto con così uno sguardo sicuro, effettivamente, guardate, che ci guarda e ci invita veramente a così entrare, entrare in lei, in questo suo martirio, ecco. Onorio Marinari è nato a Firenze verso il 1627-28, 1627 abbiamo i documenti, ed è morto nel 1715 sempre a Firenze. Ecco, non è un grosso nome, diciamo, però, diciamo, nel suo piccolo ci ha lasciato delle opere che hanno così di pregevole fattura. Adesso passiamo nell'Ottocento e terminiamo, diciamo, l'iconografia così di Sant'Agnese con un artista tedesco, Johann Schraddolf. Schraddolf, ecco, un nome particolare, sconosciuto ai più. Questa è stata realizzata nel 1842, attenzione. Visto così sembrerebbe quasi un Raffaello, ecco, perché effettivamente questo artista tedesco si è rifatto al classicismo di Raffaello, sembra veramente una Madonna di Raffaello da come l'ha copiata bene, ecco, tra virgolette, mentre è Sant'Agnese, ecco. Quindi siamo nel 1842, lui è morto circa una ventina d'anni dopo, quindi è stato al di fuori, ecco, delle nuove correnti riformiste dell'arte dell'Ottocento. Quando questa ha realizzato questa, 1842, in Francia avevamo un Courbet che dipingeva le problematiche sociali, politiche. Ecco, qui invece abbiamo un artista che riprende in pieno il classicismo di Raffaello, non c'è niente da dire.
È incredibile che ancora a quel tempo, appunto, c'era qualcuno che seguiva la grande corrente del classicismo italiano. È uno dei pochi, perché poi dopo il 1870-80 finisce completamente questa ripresa, ecco, neo-post manierista, ecco, del grande classicismo italiano. Ecco, la prossima volta invece, ecco, incominciamo questa piccola carrellata sull'iconografia del martirio, e la prima opera che vediamo è una scultura di Ercole Ferrata. Chi era costui? Ercole Ferrata è stato uno scultore effettivamente poco conosciuto. Siamo nel 600, anche perché il 600 è dominato da Gian Lorenzo Bernini. Ercole Ferrata, che lo imita, attenzione, perché non dico che sembra Gian Lorenzo Bernini, ma quasi, è nato a Genova nel 1610 ed è morto nell'86, quindi guardate, quasi vive gli stessi anni di Lorenzo Bernini. Bernini vive di più, comunque in ogni caso vive lo stesso periodo e lo imita in una maniera, guarda, incredibile. Anzi, bisogna dire che è stato collaboratore del Bernini, e questa quindi ha acquisito proprio in toto la sua arte, visto che scolpiva insieme a lui. Questa Santa Agnese del 1660 e si trova a Roma, non nella chiesa, la Basilica di Santa Agnese fuori le mura, ma quella che è in Piazza Navona, Santa Agnese in Agone. E qui troviamo la Santa, ecco, mentre così, nel momento in cui la gettano sul fuoco. Perché questa santa è stata prima denudata, poi l'hanno gettata nel fuoco, però il fuoco si è spento. Ecco, quindi Ercole Ferrata ce la coglie in un momento interlocutorio, attenzione, in cui le fiamme ci sono ma non la stanno assolutamente bruciando, anzi si spegneranno. Ecco, questo non vi dico poi come andrà a finire, comunque sarà martirizzata, però con un altro sistema. E allora, questa è un'opera di Ercole Ferrata. Ora vedremo un altro artista, che è Giovanni Francesco Gessi. Ecco, Giovanni Francesco Gessi è bolognese. Ecco, qui vi siete accorto subito che dopo il primo tentativo di ucciderla, a un certo punto il carnefice la prende per i capelli e la sgozza. Ecco, per questo anche c'è questa similitudine con l'agnello, ecco, la sgozza veramente come si sgozza un agnello. Ecco, vedete, questa è un'immagine molto forte, attenzione, che si muove sempre nell'ambito di quel naturalismo che deriva sempre dalla famiglia Carracci, poi da Guido Reni, eccetera. Ecco, Gessi è un bolognese che nasce nel 1588 a Bologna e muore nel 1649, quindi prende appieno, ecco, il naturalismo dei Carracci e poi quel naturalismo, appunto, della scuola bolognese di Guido Reni e poi del Guercino, eccetera. Ora vedremo anche un suo ritratto, eccolo qua. Il suo ritratto è un'incisione, questa, è un frontespizio, in cui vediamo, appunto, così il nostro Francesco Gessi all'interno di questo ovale, con tutti gli attributi della pittura, vedete, Francesco Gessi, ecco, questo è il nostro artista che ha dipinto e realizzato l'opera che abbiamo visto poc'anzi. Ora, dopo Gessi, ritorniamo nell'area spagnola con un artista, Joan Massip Vincente, che effettivamente non si conosce, ma che però all'epoca era molto apprezzato, questo Massip.
Roberto Massimi, che fa parte di una famiglia di artisti spagnoli, ecco. E ora vedremo, vi faccio vedere in tondo, ecco, con appunto il martirio di Sant'Agnese, ecco, il martirio di Sant'Agnese, e questo tondo è conservato a Madrid al Prado, ecco, vedete, c'è tanta scenografia, qui attenzione, al momento vedete che il rogo si è spento, non sono riusciti a ucciderla, Sant'Agnese abbraccia l'agnello, simbolo di Cristo, vedete, mentre il carnefice guarda chi gli darà l'ordine per sgozzare la fanciulla. Ecco, qui è una fanciulla un po' matura, effettivamente, con tutti gli astanti che si discostano, che si spaventano. Ecco, diciamo che è una scena abbastanza animata, vedete, con ecco qui il momento così tragico. E che così il momento così proprio più così cruento, forse, ecco, il carnefice sta quasi, ha già tagliato quasi la gola appunto della giovane santa. Ecco, qui dobbiamo fare un riferimento a che cosa? Alla pittura veneziana, soprattutto a Raffaello, no scusate, a Tiziano e Tintoretto, anche se per certi versi alcuni aspetti, così alcune fisionomie femminili gli derivano proprio da una così da una conoscenza della pittura di Raffaello, come avevo accennato prima. Ma soprattutto qui siamo di fronte proprio a che cosa? A una, così, a una tavolozza veneziana, anche se qui abbiamo un disegno più marcato, ecco, non vi è un vero e proprio tonalismo assolutamente, c'è cioè disegno e colore, disegno e colore. Vincente Massip, questo della bottega, questo è il giovane, perché c'era il papà senior, abbiamo anche il suo ritratto, che è un profilo tipo medaglia, è un profilo tipo medaglia, e che si trova al Museo del Prado a Madrid. Vincente Macip, vedete, Macip, vulgo Juan de Ioannis, ecco, perché faceva parte del papà, insomma, no, di questa bottega. Eccolo qui con la tavolozza in mano, ecco, la sua bella barba. Ecco, questo è un tondo in alto rilievo, un tondo in alto rilievo che non sappiamo chi è stato l'esecutore, non è stato Macip, perché era pittore, non scultore. E, ecco bene, allora la prossima opera, è l'ultima opera dedicata a Sant'Agnese, è di Marco Benefial. Ecco, Benefial, anche questo probabilmente, questo nome non vi dice molto, però è stato un artista abbastanza rinomato nella Roma a cavallo del 600 e del 700. Marco Benefial, infatti lui è nato a Roma nel 1684 ed è morto sempre a Roma nel 1764. Ecco, lui è chiaramente, siamo a cavallo tra il 600 e il 700, siamo in piena area barocca, no? Poi rococò. Comunque lui invece qui non è né barocco né rococò, perché tende a un recupero della tradizione del classicismo romano, sostanzialmente. Infatti in quest'opera noi vediamo la nostra santa che viene uccisa, presa per i capelli e uccisa dal carnefice dopo che il fuoco si era spento, ecco, con gli angioletti che portano la corona, la palma del martirio, l'agnello, vedete in primo piano, questo rivolo di sangue che scorre sul suo corpo e arriva sul terreno, vedete, ecco. E qui c'è effettivamente il recupero di quella classicità romana, che in cui effettivamente il disegno è importante, l'ambientazione anche, insomma la strutturazione stessa dell'opera, ecco, è più pacata, ecco, rispetto ai dinamismi del barocco, ai chiaroscuri proprio del barocco,
oppure appunto a quella tavolozza molto chiara, vaporosa, proprio della pittura rococò, della pittura rococò. Ecco, diciamo che Marco Beneffi, allora vedremo anche il suo autoritratto, vedremo il suo autoritratto, è stato un po', come possiamo dire, un po' un ribelle nella Roma del tempo, un po' un ribelle nella Roma del tempo. Infatti lui è stato anche accademico di San Luca, ma ha avuto vari contrasti, stava anche per essere eletto principe, mi pare, all'Accademia di San Luca, anche perché lui ha avuto una formazione di bottega e questi dell'Accademia, probabilmente intuendo le sue capacità, avevano così emanato una sorta di decreto che non si poteva avere una committenza pubblica se non si fosse così superato un esame appunto di bravura pittorica, un saggio pittorico all'Accademia. Lui ci ha sempre rifiutato, poi è riuscito anche a far eliminare questo decreto e ha avuto discrete committenze, ne ha avute parecchie. Ecco, come abbiamo visto il nostro Marco Beneffi, con questo bel parruccone, questo parruccone proprio come si usava nel Settecento, ecco, tipico proprio, anche i pittori usavano insomma questa parrucca bianca, no, incipriata. Bene, allora con quest'opera terminiamo questa puntata dedicata a Sant'Agnese e vi do appuntamento alla prossima, che sarà dedicata a un altro santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco, lei da dove viene?
1: Io vengo dall'Italia, Pescara. Pescara. Sul mare Adriatico, sotto Loreto Marche.
0: Ah, vicino al santuario?
1: Allora... Vicino al santuario.
0: Ecco. Lei si chiama?
1: Don Luciano, della diocesi di Pescara.
0: Don Luciano, qua a Međugorje, siamo in pieno di Festival dei Giovani. Questa gioventù, questa freschezza, questa cosa che vediamo qua intorno, tutte le bandiere del mondo, tutto questo, e uniti tutti in preghiera. Cosa dice per lei la frase di quest'anno di Festival, che dice che è, quest'anno è venire alla fonte, ad fontem?
1: Per me ad fontem significa alla fonte, che è Dio. Dio è la sorgente della vita, il creatore dell'universo, e ha manifestato la sua bellezza e la sua vita mandando Gesù, il suo unico figlio, che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E la vita e la fonte è la stessa cosa. E poi ha promesso alla Samaritana, cioè a ciascuno di noi: io sono l'acqua viva. Se tu conoscessi me, chiederesti a me l'acqua viva, che è poi lo Spirito Santo. Quindi non l'acqua che si beve, ma l'acqua dello Spirito Santo, che lui donò sulla croce, quando dal suo cuore, squarciato dalla lancia, uscì sangue e acqua. Questo festival, che io frequento da almeno circa 20 anni ogni anno, è una grande esperienza di fede, sia per noi adulti e sia per i giovani. Io la penso come Giovanni Paolo II, che è stato il grande inventore della Giornata Mondiale dei Giovani. I giovani amano la verità e perciò amano Gesù. I giovani cercano la verità, l'autenticità. E se a volte fanno esperienze di vizi, di comodità e di peccato, è perché noi adulti abbiamo offerto loro un mondo avariato. Gesù ci vuole donare un mondo virtuoso, non virtuale, virtuoso. Quindi seguiamo Gesù, che è la fonte dell'acqua viva. Altre domande più facili?
0: Facilissima una domanda. Avete visto spesso qua a Međugorje pure i ragazzi giovani con il rosario in mano. Si vede una cosa, è chiaro.
1: È molto bello, sì.
0: E la Madonna qua già dall'inizio diceva: con la preghiera, con il digiuno potete fermare le guerre. Quanto è importante in questo momento storico diffondere questo messaggio?
1: È importante, perché la Madonna in uno dei suoi messaggi dice: sono venuta qui a Međugorje a completare, a perfezionare quello che ho cominciato a Fatima. A Fatima la Madonna ha dato un messaggio molto forte nel 1917, il 13 ottobre: sono la regina del Santo Rosario, sono scesa sulla terra a chiedervi di pregare il Rosario ogni giorno per la pace nel mondo, perché se il mondo non torna a Dio non ci sarà mai la pace. È la stessa cosa che dice Maria qui: pregate per la pace, mir, mir, mir, apparso tre scritte luminose in cielo i primi anni, mir, pace. Se il mondo non torna a Dio ci sarà una terza guerra mondiale, peggiore della seconda. Quindi dobbiamo tutti tornare alla preghiera del Rosario. Non è la preghiera dei vecchi. Maria dice: in tutte le mie apparizioni io chiedo ardentemente, accoratamente il Rosario, perché quando voi pregate il Rosario io prego con voi. E Gesù, mio figlio, non può mai dire di no a ciò che gli chiede sua madre. Come le nozze di Cana, Maria ha ottenuto il primo miracolo, così Maria continuerà a ottenere tanti miracoli per me, per te e per tutti i giovani del mondo.
0: Ecco, abbiamo parlato di preghiera Rosario. La preghiera, quella che si fa questi giorni qua a Međugorje, cantando, ballando, suonando, questo modo di lodare il Signore, quanto è questo importante?
1: È importante, certamente durante la messa ci sono tutte preghiere liturgiche, composte, gioiose ma composte. Dopo la messa ci scateniamo insieme ai giovani, come Davide che danzò davanti all'Arca dell'Alleanza e alcuni lo criticavano, ma lui continuava a danzare per il Signore della vita.
0: Padre, per concludere questo discorso, se ha qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai venuti qua a Međugorje, cosa si trova qua, cosa devono fare loro?
1: Ma io ripeto le parole di Giovanni Paolo II: quando voi cercate la gioia, cercate Gesù; quando cercate la felicità, cercate Gesù, perché Gesù è la fonte. Amen. Viva Maria Vision!
2: Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Settimo giorno della novena a San Carlo Acutis. La carità non avrà fine. Siamo a Rivetorto, vicino ad Assisi, dove San Francesco ha incontrato il lebbroso, rappresentato in questa bellissima statua. Vediamo San Francesco più basso del lebbroso, abbracciandolo. Scrive San Bonaventura di San Francesco: sentiva sciogliersi il cuore alla presenza dei poveri e dei malati. Quando non poteva offrire aiuto, offriva il suo affetto. San Carlo ha seguito San Francesco. San Carlo diceva: ogni persona riflette la luce di Dio. E così Carlo sapeva che Dio è amore. Ci ha creati per amare Lui e il nostro prossimo. Amare Dio significa amare il nostro prossimo. La fonte è l'Eucaristio. Dio che ci lascia così commuovere dalla situazione dell'uomo da donare il proprio corpo, il proprio sangue in Gesù. Carlo così fu egli stesso attirato nella dinamica del divino dono di sé. Cito quello che diceva Carlo: la vita è un dono, perché finché siamo su questo pianeta possiamo aumentare il nostro livello di carità. Tanto più sarà elevato, tanto più godremo della beatitudine eterna di Dio. Dalla lettera di San Paolo ai Corinzi. La carità è magnanima. La carità è benevola. Non è invidioso, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra nella verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, o Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Signore, come San Francesco, come San Carlo Acutis, vogliamo lasciarci educare dall'Eucaristia e testimoniare visibilmente e nelle opere il mistero di amore che essa esprime. Vogliamo vivere, Signore Gesù, il tuo Vangelo di carità nelle situazioni che ci farai sperimentare. Attenti al grido
di chi soffre accanto a noi nel dolore e nella solitudine. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo. L'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori. Qui nella presenza di Dio, chiediamo perdono.

Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e a voi, fratelli e sorelle, pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo, o Dio, che nel comandamento della tua carità ci insegni ad amare sinceramente coloro che ci affliggono. Donaci di osservare i precetti della nuova legge, fino a rendere i beni per male, portando gli uni i pesi degli altri. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, riconoscete che i figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: in te saranno benedette tutte le nazioni. Di conseguenza, quelli che vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo che credette.

Quelli invece che si richiamano alle opere della legge stanno sotto la maledizione, poiché sta scritto: maledetto chiunque non rimane fedele a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno sia giustificato davanti a Dio per la legge risulta dal fatto che il giusto per fede vivrà. Ma la legge non si basa sulla fede. Al contrario, dice: chi metterà in pratica queste cose vivrà grazie ad esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, diventando Lui stesso maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chi è appeso al legno, perché in Cristo Gesù la benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, ricevessimo la promessa dello Spirito. Parola di Dio.

Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, tra gli uomini retti riuniti in assemblea. Grandi sono le opere del Signore, le ricerchino coloro che le amano. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Il suo agire è splendido e maestoso, la sua giustizia rimane per sempre. Ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie. Misericordioso e pietoso è il Signore. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza. Egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti. Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza.

Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo dei Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui, lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi è con me, chi non è con me, è contro di me. Chi non raccoglie con me, disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggio di lui. Vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore. Ecco un calice prezioso. Se io dovessi spezzarlo, romperlo, potrei aggiustarlo. Lo incollo in qualche modo. E dopo il giustato ritorna qui. Fatto. E questo sarebbe terribile se Dio fosse così con noi. Se mi aggiusti, sistemi le mie nevrosi, mi allontani i miei demoni, mi fa uscire dai miei peccati e poi aggiustato mi mettesse là. E sarebbe come in questo caso, nella metafora di Gesù, tolto il demonio, liberato, aggiustato, lasciato lì di nuovo, quel demonio torna con 7 ancora peggiori. Però Dio non funziona così, non mi aggiusta. Lui vuole una relazione permanente con me. Lui vuole abitare in me. E lui è il più forte. Diceva nello stesso metafora: quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia del suo palazzo, ciò che possiede è il sicuro. Se il demonio mi ha indebolito, mi ha schiavizzato con le mie varie dipendenze e vizi e peccati abitudinali, miei nevrosi, angosce e paranoie permanenti, se il demonio abita questo e rende la mia vita terribile, è forte lui e non posso uscirne. Ma c'è uno più forte. Gesù è il più forte. Lui veramente può strappare via l'arma del maligno, cacciarlo via e spartisce il bottino. Lui veramente può venire e abitare in me. E abitarmi per sempre e condurmi nella mia vita perché il vuoto che ho vissuto sia riempito di lui. Allora come avviene questo? Come posso succedere che io permetto a lui di dimorare e prendere possesso di me e che significa non mi aggiusta, mi accompagna e che d'ora in poi la mia vita non è più io con i miei demoni, ma è io e lui. Come faccio questo? Ci sono vari altri posti nel Vangelo, dove, nelle lettere di Paolo in particolare, dove Gesù dice questa via della fortezza stranamente si chiama la via della debolezza. Paolo dirà, quando sono veramente debole, allora sono forte. E che significa questo? Significa che io non devo cercare di mettere i muscoli e un po' di rabbia a allontanare il male, i miei problemi con aggressività.

tu, Signore, mi devi fare questo. No. Questo sarebbe io che salgo nel mio orgoglio, nella mia arroganza e io ce la farò. Sembra che il contrario è più efficace. Quando io permetto a Dio di visitare la mia debolezza e abitarlo, che io non ho nessuna pretesa di fare il più bravo, il più buono, il più giusto, ma l'unica mia aspettativa è che Lui faccia per me quella che io non posso fare per me. Che io entro in una relazione con Lui nella mia angoscia, nei miei brutti abitudini, nei miei pensieri malati, che tu, Signore, sei tu che ho bisogno. E se io consegno a Lui continuamente la mia debolezza, allora un giorno comincio a dire come Paolo, allora sono forte, davvero sono forte. E non sono io che mi rendo forte, è Lui. E perciò non c'è rischio che il demonio cacciato via torna con setti peggiori, non c'è rischio, perché non trova mai la casa vuota e adorna perché ce l'ha fatto io, sono aggiustato ormai. Quando cerco di tornare, trova la casa abitata da uno più forte di lui. È questo per sempre. Perciò la mia debolezza deve essere una condizione permanente, perché io sia permanentemente forte, che è Lui che abita in me e che con Lui non ho più paura di niente.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, sotto Ponzio Pilato, fu sepolto, discese agli inferi, e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Eleviamo le nostre preghiere pregando: Padre buono, ascoltaci.
1: Padre, manda lo Spirito sul mondo intero, attraverso il cuore sacro di tuo figlio Gesù che è morto e risorto, attraverso il cuore di tua madre, il suo cuore immacolato, perché porti pace nel mondo intero. Preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo, Signore, per la Santa Chiesa, per il Santo Padre Papa Leone, per la sua missione, per la sua salute, perché possa sempre essere guidato e forte nello Spirito. Preghiamo.
0: Padre buono,
3: ascoltaci.
0: Padre buono, ti presento anche tutte le persone afflitte da possessioni diaboliche. Signore Gesù, tu sei più forte, tu puoi liberarci dal maligno. Per questo ti preghiamo.
3: Padre buono, ascolta.

0: Padre buono, ascoltaci. Presentiamo, Padre, anche tutti coloro che soffrono dei disturbi psicologici, psichiatrici, che sono tormentati da questo male, che siano profondamente guariti e accompagnati da Te, Padre buono. Preghiamo.
1: Padre buono,
0: accogli le nostre preghiere e i desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la Tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle mani di Gesù.
0: Nel desiderio di avere pace con tutti, ti offriamo, Padre, questo sacrificio per coloro che ci sono ostili. E commemoriamo la morte del tuo Figlio che ci ha riconciliato con te quando eravamo nemici. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. E in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Signore Padre, di bontà infinita. Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito hai costituito l'unica Chiesa, per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa, manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del Regno. Risplende quale segno della tua fedeltà, promessa per tutte le generazioni, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza, con tutte le potenze dei cieli, noi pellegrini sulla terra ti celebriamo senza fine e con tutta la Chiesa. A una sola voce cantiamo.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto la tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa. Rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo

in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo e tutto un ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammetteli a godere la luce del tuo volto, e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli, i martiri e tutti i santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Peace to you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore.

La comunione sarà distribuito anche all'esterno.

0: Per questi santi misteri della nostra riconciliazione, donaci, o Dio, di essere operatori di pace con tutti, e fa che i nostri nemici trovino favore ai tuoi occhi e siano riconciliati con te, con noi. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Andate in pace.
1: Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40.

raccogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Novena San Carlo Acutis, dal 3 all'11 ottobre. 9 giorni di preghiera e di preparazione spirituale per riscoprire attraverso la testimonianza di Carlo la bellezza di un'amicizia autentica con Gesù Eucaristia, da lui definita la mia autostrada per il cielo. A cura di Monsignor Anthony Figueiredo, unisciti a Maria Vision dal 3 all'11 ottobre sul canale 255 del digitale terrestre, ore 8:30, ore 15, ore 22:30. San Carlo Acutis prega per noi.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria,

Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegna.

Insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario, sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine Purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi.
santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scancio i demoni per mezzo di Beelzebul, ma se io scancio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scancio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me. E chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo, e non trovandone, dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola del Signore.
2: Gloria a te, o Cristo.
3: È un po' inquietante il tema, l'argomento del Vangelo di oggi, vero? Sono ormai 2000 anni che riflettiamo su questa realtà e ci sono ancora tanti che non ne vogliono sentire, fanno finta di non sentire, altri che contestano l'esistenza di quel misterioso nemico che vuole invadere la nostra casa e se invade deve essere scacciato fuori con forza divina, con la nostra preghiera. Tuttavia, il Vangelo è stato scritto da Gesù, non possiamo cancellare neanche una sola lettera. Quindi sì, dobbiamo affrontare anche questo argomento inquietante, il maligno, un antico nemico che vuole invadere le nostre case. Nonostante tanti studi, meditazioni lungo i secoli, rimane ancora un mistero. Tuttavia qualcosa abbiamo imparato, abbiamo scoperto. Sappiamo che sì, è reale la sua presenza di questo spirito di cui ambizione unica è la perdizione nostra. E lo fa in tanti modi. Usa generalmente 2 modi. Uno, chiamato ordinario, l'altro, straordinario. Un modo ordinario di attaccare l'uomo dal maligno qual è? Per spiegare questo bene, bisogna seguire la metafora che Gesù ha usato nel Vangelo. Parla di noi, del nostro essere, della nostra vita, come di una casa. Un bel paragone, una bella metafora. In questa metafora si è scoperto, in questa casa ci sono tante stanze, ma nel centro stesso, nell'anima, nel cuore, ce n'è una molto sicura e protetta, come una stanza blindata, con una porta forte. E si sa ormai con certezza che questa stanza, questa porta è inespugnabile da qualsiasi creatura. nessuno può entrare nel centro della nostra anima, dove la sua sede hanno la ragione e la volontà. Sono sempre liberi. Nessuno entrerà se non invitato. Dio potrebbe entrare perché è autore, costruttore di tutta la casa. Ce l'ha le chiavi e tuttavia, cosa bella, non ci entra, non senza bussare. È molto gentile con noi, bussa e se non è invitato rimane fuori. Non mi credete? Leggete Apocalisse 3:3. Eccomi alla porta che busso. Sì, busserà e busserà purtroppo anche il nemico. Tuttavia non può entrare. Non senza il nostro invito. Qui stiamo parlando dell'azione ordinaria del maligno. Busserà e userà altri mezzi, menzogna, lusinga, inganno, illusione e tante altre cose, con un unico scopo di far aprire la porta. E se uno è abbastanza, scusate parola, stupido, apre e dice accomodati. E ciò che succede si chiama peccato. L'azione ordinaria del maligno mira proprio questo, il peccato che è il danno autentico vero, la morte vera. Può danneggiare l'anima, il cuore con questo. E contro questa azione ordinaria del maligno combatte ogni cristiano, ogni giorno, ogni minuto di questo giorno. Neanche Gesù era libero di questo attacco. Sì, conoscete la descrizione della sua tentazione nel deserto. Ogni persona umana è tentata, è ingannata, è mentita dal maligno. Il punto è di non aprire mai la porta. Se lo facciamo, succede peccato. C'è un'altra azione però, detta straordinaria, si chiama così non perché accompagnata dai effetti straordinari, ma perché per fortuna non succede molto spesso, ma di rado, straordinariamente. E quando il maligno, non potendo forzare la porta della stanza blindata, si diverte là fuori, a casa nostra sì, ma là fuori, non può toccare la mente, la ragione e non può toccare la volontà. Ma là fuori può fare tante cose dolorose, spaventose. L'azione straordinaria del maligno è quella di cui parla il Vangelo di oggi e deve essere scacciato fuori. Con tanti mezzi ormai conosciuti, imparati da Dio lungo i secoli, scacciato fuori perché è doloroso, perché è inutile, è ingiusto che una persona innocente soffra questo. Secondo voi, quale delle azioni, quella ordinaria o quella straordinaria, è peggiore? Non c'è dubbio, quella ordinaria perché porta al peccato e non c'è la cosa peggiore del peccato. E le sofferenze recate dal maligno là fuori, nei sensi, nel corpo, nella memoria, nell'immaginazione, dolorose sono, sì, fanno soffrire tanto, ma non danneggiano il cuore. Tuttavia, bisogna sfuggire anche di questi e in un modo o un altro scacciarlo fuori. Ora, vi piacerebbe conoscere i modi? Ce ne sono tanti, soprattutto la preghiera. Oggi molti cercano dappertutto una preghiera di liberazione forte, efficace, che potrebbe funzionare sempre. Vi piacerebbe conoscere una? Beh, ve ne offro una, perché si troverà proprio dentro nella nostra Eucaristia, perché si trova in ogni Eucaristia. Sapete che c'è nella Santa Messa? È prevista una preghiera di liberazione probabilmente più forte che io conosca, un vero e proprio esorcismo. Sapete di che cosa sto parlando? Sì, la preghiera Padre nostro finisce con una ultima supplica che dice liberaci dal male. Ed è, non è sbagliato di dire o pensare dal maligno la stessa cosa. Un fatto interessante, la preghiera Padre nostro nell'Eucaristia non finisce con la parola Amen. Perché no?

Dovrebbe? No, non finisce, perché questa preghiera continua poi. Sacerdote prende iniziativa e dice una preghiera che si chiama embolismo. Nel mio umile parere.

turbamento. Guardate bene, liberi dal peccato, l'azione ordinaria del maligno, e da ogni turbamento, l'azione straordinaria del maligno. Approfittate questo momento, fate vostra questa preghiera, unitevi, rispondete fortemente. Non c'è una protezione più forte che una preghiera fatta nell'Eucaristia e saremo liberi di sicuro. Non saremo risparmiati in quanto gli attacchi, ma di sicuro vinceremo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.